siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Un grande saluto e un abbraccio dalla Festa della Vita a tutti gli ascoltatori e telespettatori di Maria Vision.
1: Grazie a Maria Vision, perché io credo che oggi Dio proprio ci ascolta attraverso anche queste telecamere, perché entra nelle case ed è nelle case che ci si sente più soli, e questo è triste, ma la Madonna proprio dice: arrivo dappertutto. Per cui veramente stringiamo il rosario e preghiamo uniti nel cuore di Maria e nel cuore di Dio. Ciao, ciao. E grazie, è bello che esistete.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo

Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: fate quello che vi dirà. Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi

Il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,

Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno,
o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi.
Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.

cuore invoca madre d'amore. Siam figli

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ville. Oggi vi invito a ritornare alla preghiera personale. Figlioli, non dimenticate che Satana è forte e vuole attirare a sé quanti più anime possibili. Perciò, voi vegliate nella preghiera.

sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna.

Mi chiamo Mario. Praticamente si può dire che sono arrivato qui all'inizio della comunità. Sono 19 anni che sono qui. La mia storia inizia da un'infanzia terribile. Io sono stato abbandonato, non ho avuto nessuno. Praticamente ho vissuto la mia vita per 20 anni dentro i collegi e i riformatori. Poi dopo 20 anni sono uscito, sono andato a fare il militare. Ma anche quella, pur condividendo nello spirito e pur riuscendo molto bene, si vede che non era la mia strada. Ho abbandonato la vita militare e ho ripreso a fare il mio lavoro, che era il falegname. E l'ho fatto per diversi anni, finché per vicissitudini della vita, diciamo che ho imboccato la strada sbagliata e mi sono trovato solo e disperato. Sono venuto qui, sono stato accolto come un figlio da Sor Elvira, e faticando, perché non sapevo ancora se questa era la mia strada, ho tirato avanti. Ma adesso che ci penso e rifletto, si vede che proprio era il destino, perché ripeto, io nell'esercito comandavo 2000 soldati. Molte volte mi dimentico, ma poi quando ci penso mi vengono in mente quelle cose lì. Però non era la mia strada neanche quella. E ho ripreso il mio lavoro di falegname, l'ho fatto qui per tanti anni. Poi a Sor Elvira ha visto che avevo delle doti per poter, diciamo, tenere la parte amministrativa assieme a Sor Nives. E allora mi ho messo in ufficio, dove ho imparato, diciamo, la parte contabile. Quello che più mi ha colpito di tutto questo è l'aiuto, come lo chiamiamo noi, della provvidenza. Io li ho conosciuti praticamente tutti, i ragazzi che sono passati da questa comunità. Non bisogna mai disperare, anche nei momenti più bui, anche nei momenti più tristi, anche nelle difficoltà. Bisogna capire che c'è sempre la speranza, lottando giorno dopo giorno, soffrendo, però affidandosi totalmente, cosa che all'inizio è difficile, ma poi dopo uno riesce a capire, affidandosi totalmente alla comunità, a Sor Elvira, che ha dato la sua vita per tutti. Ecco, allora così uno riesce a uscire dal tunnel della droga, dal tunnel di tutti i problemi che ci sono.

Ecco, io mi chiamo Roberto e da circa 14 anni vivo in questa comunità Cenacolo, in quest'opera grande del Signore che attraverso Suor Elvira ecco, è nata qui sulla collina di Saluzzo. Io provengo da un'esperienza già di alcuni anni di un servizio di volontariato ai poveri della strada a Torino. E circa 14 anni fa, ecco, sono approdato qui sulla collina di Saluzzo. Suor Elvira mi ha accolto con tanto amore in questa comunità, così dandomi la possibilità, ecco, di vivere questa esperienza.

senza rendere così, per dare un significato così profondo alla mia vita. All'inizio, quando sono arrivato, avevo nel cuore e nella mente un po' questa concezione: vado al cenacolo per aiutare i drogati, i ragazzi così che hanno avuto dei problemi, e mi sentivo a posto, ecco così, in coscienza, mi sentivo sicuro. Invece ho visto che in questi anni di cammino il primo povero da aiutare ero io, perché ancora adesso, dopo alcuni anni che sono impegnato in questa comunità, dove tutti i giorni vedo delle grandi meraviglie che il Signore compie attraverso il cuore di Suor Elvira, il cuore dei ragazzi, il cuore delle sorelle e dei fratelli che vivono con me, ecco, mi sono accorto che il primo ad avere bisogno di aiuto ero io, e questo aiuto ne ho bisogno tuttora e tutti i giorni. Tutti i giorni anch'io, come l'ultimo ragazzo che arriva al cancello della comunità, ecco, devo fare questo atto di fede, di umiltà, e lasciarmi lavorare dalla grazia del Signore e dall'aiuto delle persone che vivono qui con me, a fianco a me tutti i giorni. In questa comunità ho sperimentato in questi anni tante, tante volte il volto misericordioso di Dio Padre, che si incarna attraverso la pazienza, l'amore, la sincerità, la benevolenza di Suor Elvira, delle sorelle, dei fratelli consacrati, ecco, che vivono qui, e di tanti ragazzi e ragazze che in questi anni sono passati qui al Cenacolo. Ho sperimentato tante volte, ecco, questa misericordia, perché anch'io ho fatto tanti sbagli, però sempre sono stato perdonato, accolto. La comunità mi ha dato tante volte la possibilità, ecco, di ricominciare una vita nuova. E oggi sono felice e contento, ecco, di vivere in questa grande famiglia del Cenacolo. Mi occupo un pochino così dell'accoglienza, e poi così nel settore dei problemi con la legge, con la giustizia, con il carcere, che alcuni ragazzi e ragazze della comunità, ecco, hanno quando arrivano qui in comunità oppure durante il cammino comunitario. Sovente mi reco in carcere anche per fare dei colloqui, degli incontri con dei ragazzi che sono stati in comunità, oppure altre persone che chiedono così di avere un incontro. È più quello che ricevo da loro quando faccio questi colloqui, questi incontri, che quello che do. E più mi avvicino a questa realtà, e più sento che sono un povero che ha bisogno, ecco, di aiuto, che ha bisogno di forza, che ha bisogno di essere così sorretto, ecco, dalla grazia del Signore e anche dall'amore degli altri.

La mia storia di comunità inizia quando ero una pellegrina a Medjugorje con un gruppo che non conoscevo dagli Stati Uniti. E dentro, tutta la mia vita avevo sempre studiato, facevo la brava, no? Cercavo di fare tutto bene, ma avevo sempre la tristezza nel cuore. E poi anche soffrivo anche dell'anoressia e bulimia, il mio modo di farlo. E così quando sono andata a Medjugorje mi sono detto che volevo la vita. O muoio o trovo la vita. E così 4 anni fa sono entrata in comunità e ho fatto un anno a

cresceretto e quest'anno è stato un anno in cui ho sofferto tanto perché non capivo la lingua, perché la comunità proponeva una vita nuova, una vita di sacrificio, di semplicità, di verità, di libertà. E tutto quello che cercavo, ma non avevo mai fatto in modo concreto. E sempre nella mia vita avevo conosciuto i preti, le suore che mi dicevano che avevo una vocazione. Però per me è una cosa, non so, che mi faceva paura, perché dentro di me, con tutte le mie ferite, con tutto quanto, cercavo sempre l'uomo, cercavo sempre questo principe azzurro che pensavo di, non so, sposarmi, di andare in missione, di dedicare la nostra vita insieme a Gesù. Però c'era sempre quella altra parte dentro di me che mi diceva: ma se è veramente vero che sono chiamata, che non posso scappare. E quindi io pensavo, mi sono detta dentro tra di me: allora vado a Pagno a fare questa esperienza per un mese, sicuramente troverò che non sono fatta per la consacrazione, e poi trovo questo uomo buono, cristiano, credente, e poi vado avanti. Così ho detto il mio sì, di fare esperienza, di fare questo periodo di postulanza per vedere chi sono e cosa vuole Gesù da me, perché fino in fondo era quello che era più importante.

in gennaio, quando ho detto il mio primo sì, che veramente voglio fare questo cammino, e il mio cuore era perdonarmi a tutti, non solo per una famiglia, per un marito, per qualche bambino, che è anche bello, però proprio visto che ci sono persone fatte per le famiglie e ci sono persone fatte per il mondo intero. E scoprendo questo mi ha dato tanta gioia, perché proprio mi sentivo che questo mi calzava. Così dopo, pian piano, sempre mi ritrovo sempre più sorridente, più gioiosa, più anche capace di amare, che vuol dire capace di soffrire.

ascoltando parlare Elvira, che era venuto nella mia città, mi ha toccato e mi ha fatto venire voglia di conoscerla, di incontrarla, di andare in questo posto che lei descriveva. Perché ho visto un po' una persona molto, molto vera in lei, molto libera. E così sono entrato proprio per vedere, toccare con mano di questo posto che lei raccontava, che era la comunità. E così ho fatto tutto il mio cammino comunitario seguendo un po' le regole della comunità, quello che proponeva la comunità, con tanta felicità, perché ho imparato a riscoprirmi, a vedere chi sono io veramente, e la comunità mi ha fatto anche tanti bei doni, tanti grandi doni, come quello anche di andare in missione dopo un periodo di comunità, che per me è stato un po' la svolta della mia vita, il punto dove ho ricominciato, posso dire. Elvira ha mandato me in missione, che comunque è un ragazzo che passa tanto tempo nella strada, che non c'ha nessuna esperienza con l'educazione dei bambini. Sentire questa fiducia e dopo vedere proprio che ci sono degli altri ragazzi prima di me che hanno fatto questo, arrivare in missione, vedere i frutti di questi ragazzi, che nessuno di loro erano tutti tossici, ex tossici, vedere quello che hanno fatto con i bambini è stato grande per me, sentirsi proprio usati così dal Signore, perché mi sono reso conto che veramente è Lui che opera tramite il nostro sì, tramite il nostro cuore, tramite la disponibilità che noi gli diamo. Là è stata un'esperienza bellissima, perché mi ha fatto scendere più nel profondo per vedere proprio chi ero, perché i bambini mi hanno messo a nudo, sono venuti fuori anche tanti miei lati così negativi, che però piano piano ho imparato ad accettarmi, perché mi sono scoperto, e mi hanno aiutato i bambini ad accettare questo, perché vedevo che lo stesso, pur con i miei errori, pur con i miei sbagli, loro comunque mi volevano bene così com'ero. Per me è stata proprio un'esperienza forte.

È una cosa che mi ha sempre fatto gioire, è lo stare con i ragazzi. Lo stare, vivere proprio in mezzo ai ragazzi. In mezzo ai ragazzi. Mi sono trovata per esempio a Benevagenna, io avevo 12 o 14 ragazzi e avevo, allora prendevamo gli etilisti, gente di 39, 40, 45, 50 anni, 52. No. E qualcuno scappava anche per andare a bere. Però quando tornava e io dicevo, ma tu cosa hai bevuto? Quanti ne hai bevuto? E lui magari mi diceva, beh, io ne ho bevuto un bicchiere o due, l'altro io ne ho bevuto così. Allora io dicevo, adesso vai a letto, senza cena, vai a smaltire il vino. Poi domani vedremo. E lui andava a letto e non si rivoltava. Una cosa che mi ha sempre colpito.

per 40 anni sono stata negli orfanotrofi, con gli orfani. Poi gli orfanotrofi sono andati estinguendosi, perché la società si è evoluta, no? E noi siamo rimasti un po' così. Allora io mi sono detta, ma i poveri di oggi quali sono? Io voglio scegliere i poveri. Ecco, allora ho accettato di venire, non solo accettato, ma ho chiesto di venire in comunità. È una cosa che mi ha sempre molto attirato della comunità, sono due cose, povertà e verità. Due cose che mi affascinavano, che mi hanno attirata. La povertà, eravamo e lo siamo tutt'oggi, poveri e viviamo di provvidenza, e questo mi ha colpito, molto mi ha colpito.

la verità. Ecco, il cammino del ragazzo verso la verità è qualcosa di meraviglioso, di profondo, che forse neppure noi religiosi abbiamo realizzato un cammino così chiaro, profondo, vero.

chiamo Stefano, oggi padre Stefano, perché ho il dono grande di essere stato scelto da Dio per essere sacerdote in questa comunità. Il mio incontro con la comunità è avvenuto quando avevo 18 anni e dopo aver già conosciuto la comunità in varie occasioni a causa di un mio cugino che si drogava, era finito in carcere e proprio in quel tempo aveva sentito parlare di una suora che qui sulla collina di Saluzzo aveva aperto una comunità. Io ricordo che quando avevo 15 anni sono salito su questa collina per accompagnare questo mio cugino insieme a suo padre e a mio padre per vedere

se desiderasse cambiare vita. E mi ricordo che ero proprio venuto qui in questa casa di Saluzzo che era appena iniziata da qualche mese. Avevo incontrato questa suora, suora Elvira, insieme a un gruppo di ragazzi e ho ancora bene in mente, fisso nella memoria, il volto di questi ragazzi. Era l'inizio, quindi la comunità era sui primi passi, ragazzi che avevano i capelli lunghi, il refettorio sotto della casa di Saluzzo che era un cumulo di macerie. E mi ricordo che comunque già in quel momento, così, l'incontro con la comunità ha lasciato qualcosa di particolare nel mio cuore. Non ho più dimenticato quella suora, quei volti, questo luogo su questa collina. Guarda.

0: Abbiamo iniziato in una casa dataci dal comune di Saluzzo, su una collina dove stiamo adesso trasmettendo, e ce l'ha andata per 29 anni incomodato. E questa casa era abbandonata da un po' di anni, abbiamo trovato quello che si trova quando una casa è abbandonata, sterpi, rovi, insomma, porte rotte, finestre senza vetri, però abbiamo iniziato con l'ardore, la forza e la bellezza dell'amore. Cioè, l'amore era anche lì, ancora una volta, l'amore è più forte dei disagi, della paura, del fallimento. Poteva anche essere un fallimento, ma in quel momento non ho mai pensato che potesse essere un fallimento, perché dentro di me c'era una forza di amore che non era solo un amore umano, il mio amore. Adesso posso dire che era l'amore di Dio che aveva invaso la mia volontà, la mia libertà, la mia forza, in una debolezza estrema, però ecco, la forza c'era.
1: Io ricordo benissimo il primo giorno che sono arrivato, perché poi sono venuto concretamente in comunità, sono entrato a 18 anni, finita la scuola, la maturità, elettrotecnica, perito elettrotecnico, ho scelto di fare il servizio civile. Allora erano 20 mesi e ricordo bene che sono venuto in comunità, era il 14 dicembre, mi pare dell'88, sono arrivato in questa casa, era una giornata bellissima e dentro di me ho sentito, ma con chiarezza forte, e proprio ho vissuto la sensazione di essere arrivato a casa.
0: Ho trovato una fede concreta, una fede incarnata, una fede operosa, una fede rischiosa. È stato per me questa chiamata di Gesù a me e poi con me un'altra consorella, suora Aurelia.
2: All'inizio venivano un po' tutti, no? Chi aveva problemi di alcol, di pastiglie, anche di droga. Però poi dopo, piano piano, ha cominciato poi suora Elvira a mettere, come dire, un po' di ordine, no? Perché vedevamo che quelli che avevano più bisogno e che forse riuscivamo di più a aiutarli erano proprio questi che avevano problemi di droga. E allora piano piano si sono messe un po' delle regole che però sono sempre state, come dire, indicate e insegnate dai ragazzi, perché loro parlavano, ecco, raccontavano, dicevano un po' la loro esperienza, e di lì venivano, no, anche messe delle regole, dei principi proprio da osservare per poterli aiutare, ecco, nel modo giusto.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33

8241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Tum, tum. Alla sera ti devi sentire male, male al polso. Adesso hai fatto l'abitudine, non senti più. Eh già, mi è sempre piaciuto imparare tutto. Abbiamo avuto sempre delle case mezzo diroccate e così loro hanno imparato. Mentre ristrutturavano le case, mentre costruivano le case, hanno saputo che come si costruisce se stessi, con la volontà, con la forza, con la purificazione del cuore, eliminando dal cuore tante tensioni, reazioni. E così, mentre ristrutturano la casa, loro ristrutturano se stessi. E quello che fanno lo fanno bene. Lo fanno senza guardare l'orologio, perché nessuno di loro è pagato, e questo fa parte proprio della nostra scuola di vita.

abbiamo il momento del, diciamo, del nutrimento della vita, che ho già detto, che è la preghiera, il momento della preghiera. È la prima preghiera che diciamo tutti insieme, sembra strano, ma è il rosario. Ecco, tutte le nostre 43 comunità appena si alzano, si rifanno il letto, ripuliscono la stanza, si mettono in ordine e poi non si va a prendere il caffè o si accende la sigaretta, no. Ma andiamo in cappella a dire insieme il rosario.

forse sono venuto con l'illusione di venire ad aiutare qualcuno, mi sentivo il bravo ragazzo che faceva qualcosa di bello e veniva a aiutare i poveri. Stando con i ragazzi ho capito che il più povero ero io, perché se anche non mi ero mai messo un ago nelle vene o non avevo mai fumato una canna, però ero drogato di tante altre cose che mi schiavizzavano, di timidezza, di chiusura, di paura. La vita della comunità mi ha ripulito. I ragazzi che hanno vissuto con me hanno avuto

stato proprio, sono stati la mano di Dio che piano piano, e a volte anche non piano piano, con verità, con durezza a volte, con scontri, con tanta tanta verità e tanta tanta amicizia, però hanno trasformato

0: dicevano: sono stanco, voglio vivere, sto morendo, voglio vivere. Ci chiedevano la vita, con gli occhi, con le lacrime, con il dolore, con la distruzione fisica. E allora ci siamo guardate, e guardate, riderete, ma la prima casa che abbiamo acquistato a Savigliano, a 12 km da noi, da qui, è stata acquistata cercandola sulle pagine gialle, perché tanto eravamo inesperte. Poi è bellissimo pensare oggi che non avevamo interessi. Quella casa valeva 30 milioni, ci hanno poi detto. Noi gliene abbiamo dati 60, perché loro ce l'hanno chiesto i 60 o 70, non ricordo più. Comunque c'erano, perché vi dirò che la provvidenza non si è fatta aspettare neppure 24 ore. Noi non abbiamo voluto, ecco, accettare e chiedere i soldi allo Stato. E così pensavamo: come fare a chiedere una retta anche solo di 200.000 lire al mese, a chiedere una retta a dei genitori disperati, a dei genitori dissanguati. E allora abbiamo detto al Signore, ho lanciato questa sfida: tu sei padre e io ti ho incontrato con la tua splendida paternità. Allora ho detto: io vado dove tu vuoi, faccio quello che vuoi, la tua volontà in qualsiasi momento me la riveli, però tu devi essere padre. E così è stato, non ci ha mai delusi.
1: Quando avevamo finito il gas, e era verso mezzogiorno, i ragazzi vengono, allora i ragazzi erano già di più, non erano più solo due, vengono a dire che il gas era finito, non potevano fare la pasta asciutta. E mi ricordo che suora Elvira ha detto: ma non, adesso vediamo. E poi era mezzogiorno, mancavano pochi minuti, arriva al cancello il camion di Bragas, il bombolone del gas, no? Che veniva a riempirlo. E noi le abbiamo detto: ma noi non sappiamo, non vi abbiamo chiamati. E questo signore dice: ma dove dovevamo portarla? Ci hanno detto di portarlo qui, che ci siamo sbagliati. E così noi è arrivato il gas e abbiamo potuto, ecco, continuare a far da mangiare, abbiamo potuto fare la pasta asciutta, abbiamo potuto, abbiamo proprio visto, ecco, la provvidenza, questo giorno che mancava il gas è arrivato.

85 degli amici andavano a Međugorje. Noi non sapevamo neppure dove esistesse e chi fosse Međugorje. Ci hanno detto: guarda, c'è un paesino nella Bosnia Erzegovina, pensate che nome, non so neanche dire, e dove si dice che appare la Madonna. Prova a portare i ragazzi, prova a venire con loro, andiamo a fare un pellegrinaggio. Ci hanno pagato il pullman e noi abbiamo detto sì, andiamo. E siamo andati, quando ci hanno detto un piccolo paese, ci fanno tanta accoglienza, c'è tanta povertà, ci sono persone che ti accolgono gratuitamente. A me ha entusiasmato perché ha detto anche noi facciamo così. Dopo la prima volta ci siamo fermati 8 giorni. Ma dopo un po' di tempo siamo ritornati stavolta, ma non per andare.

0: casa, ma perché erano 5 ragazzi di qua, 10 di là, eravamo divisi. E invece siamo andati con le tende e ci siamo fermati per 40 giorni tutti insieme nelle tende e abbiamo affrontato tanti, tanti disagi, tante difficoltà. All'epoca c'era ancora il comunismo e venivano sovente le guardie a dirci chi siete, noi non vi vogliamo, ve ne dovete andare. E io guardavo loro, dicevo sì sì, non capisco perché sono italiana. Dice, cosa sono questi ragazzi? Sono ragazzi alla ricerca, sono ragazzi che siamo venuti qua perché viene la Madonna. E loro dicevano, no, viene la Madonna. Comunque io dicevo quello che gli altri dicevano. E pensate che all'inizio li mandavo 3 alla volta a lavorare nelle case di questa povera gente. E allora avevamo, noi eravamo in tenda, avevamo bisogno di nulla. E loro andavano ad aiutare a ricostruire un po' quelle catapecchie che avevano. E quindi tutto il paese ormai ci conosceva, ci ha accolti. Ma questo poi è diventato un altro momento di 6 mesi in tenda. E finché un giorno degli italiani ci hanno acquistato, ci hanno detto guarda c'è questo pezzo di terreno da acquistare, da comprare, erano 3 italiani, te lo compriamo noi, all'epoca costava molto poco il terreno e io sono stata molto contenta, dove eravamo sulle tende ci hanno comprato il terreno e così abbiamo iniziato la nostra storia in tutto il mondo e non solo in Croazia, non solo nella Bosnia, ma ne abbiamo in Austria, in Francia, in Irlanda, in tanti posti così del mondo. Abbiamo la cosa più bella, abbiamo le missioni dove sono i nostri ex ragazzi sposati che vanno a fare non l'esperienza, ma a dare la vita, a vivere una famiglia allargata.
1: Tante volte rifletto a quello che è stata la mia vita in comunità prima di sposarmi, a come la comunità mi ha insegnato il sacrificio, come mi ha insegnato la pazienza, come in missione ho avuto la possibilità già di verificare se veramente queste cose erano dentro di me o era solo così un modo di vivere che facevo, che avevo perché tutto intorno a me era così. Allora in missione questo lo verifichi tanto. Ringrazio perché vedo che tutto questo ha preparato poi la mia missione di oggi, che sono Marco, Daniele e Francesco, ecco, la nostra famiglia, dove ogni giorno bisogna rinnovare quella pazienza, quel desiderio di sacrificio, quella scelta, quella fedeltà. Ecco, è sicuro che essere famiglia in comunità è un modo particolare ma pieno. Dai e ricevi continuamente. Io ogni mattina davvero esco dalla porta e c'è già lì 3 ragazze che mi chiedono come stai, com'è andata la notte, se stai dormito, sono stati bravi, hai bisogno, te li teniamo, ti aiutiamo, ti facciamo le pulizie, non lo so. Penso che questo è un grande dono, è una grande responsabilità anche, ecco. Penso che fuori davvero apri la porta e magari ti trovi davanti il vicino di casa che non ti saluta neanche.
2: La nuova esperienza di essere genitori, specialmente per me che sono diventato papà, così non c'è neanche tempo di pensare, veramente un bambino piccolo è molto esigente, esige molto più da mamma, però anche papà è coinvolto tanto, quindi così in comunità è veramente un grande dono perché la comunità già ci ha insegnato tante cose. E anche come educare i figli, e anche come già dai primi giorni, quindi siamo anche fortunati come famiglia, come coppia.

0: Io sono stato in comunità 5-6 anni e dopo un cammino di guarigione, come avviene con tanti altri ragazzi, dentro di me è nato il desiderio di uscire dalla comunità e di inserirsi nel mondo, di provare di nuovo, ricominciare, ecco, vivere una vita normale. Quello che non sono riuscito a fare prima della comunità, perché la mia vita prima della comunità veramente era disperata, disordinata, alla fine distrutta, no? Avevo una famiglia, già prima di entrare in comunità ero sposato con una bambina e non ero capace di portare avanti la responsabilità né di sposo né di padre. E questo per tutti questi motivi, ecco, è nato dentro il mio desiderio di provare a ricominciare nel mondo a vivere. Abbiamo trovato attraverso amici questa casa, questa vigna qui che davanti a voi, dove noi anche lavoriamo insieme, quindi una vita veramente dignitosa anche sul livello materiale. Però quello che in fondo voglio dire è veramente ringraziare Elvira, perché per grande dono di preghiera che ancora oggi nella nostra vita è presente, ecco. Momenti di preghiera in famiglia insieme con bambini, diciamo, pregare rosario insieme alla sera dopo giornata di lavoro, aiuta a superare tutte le difficoltà che un ragazzo che dopo un paio di anni che vive in comunità incontra fuori nel mondo. Di nuovo sono tantissime tentazioni, tantissime difficoltà che noi abbiamo già prima vissuto, tipo alcol, tipo fumare, tipo diciamo i desideri anche impuri che sono dentro di noi, le proposte del mondo, il materialismo, i soldi, l'avere, il divertimento, le vacanze, tutte cose anche belle, però che poi non sono quelle cose che veramente possono soddisfare un uomo fino in fondo. E neanche prima io avevo tutte queste cose, non è che mi hanno fatto, cioè, proprio stare, essere felice, no?
1: Anche se non mi sono mai drogata, non so, ho vissuto sempre una vita, diciamo, normale, no? Da una ragazzina sempre brava, sempre. Però brava a scuola, brava a casa, la comunità mi ha servito tantissimo proprio. Quando sono entrata ho visto proprio le mie, penso come tutti gli altri, le mie povertà, le cose brutte e anche quelle belle dentro di me, che magari, ecco, sono tante volte state anche nascoste, o magari anche non sapevo chiamarli per nome. E allora la comunità mi ha aiutato tanto, ecco, di vedere chi sono veramente e di scoprire i veri valori della vita e della donna anche.

conosciuto la comunità parecchi anni fa, grazie a Sabina, che oggi è mia moglie, che vive qui con me in comunità. Devo dire che non è stato subito un incontro positivo. La prima volta che ho sentito Suor Elvira parlare sarà perché mi ha toccato sul vivo, sarà che tutte le cose che ha detto mi hanno dato un po' fastidio. Ho pensato, qui non ci tornerò mai più. Invece poi, probabilmente proprio per la verità, per le cose che avevo sentito, così un'attrazione verso questo luogo, verso tutte le persone che ci vivevano. Io venivo una volta alla settimana a insegnare a un gruppo di ragazzi a usare il computer, le cose elementari, proprio le cose più basilari del computer, come tante altre persone fanno in altri settori. Ad esempio c'è anche il corso di saldo carpenteria a Invie, ci sono tanti lavori invece che vengono tramandati dai ragazzi stessi, come lavori di muratura, lavori di falegnameria, di officina. E quindi così è iniziato pian pianino questo avvicinamento con la comunità. Vivendo giorno dopo giorno ho scoperto, stiamo scoprendo proprio come famiglia, quanto sia bello proprio stare in comunità, perché comunque si ha il tempo di pregare, si ha la possibilità comunque di guardarsi dentro, di fare una vita fatta di verità proprio, di verità concreta, e non solo di mezze verità come tante volte il mondo fuori ci costringe ad essere. E quindi per questo che siamo ancora in comunità e desideriamo comunque ancora restare fin quando il buon Dio vorrà. Oggi io mi occupo con un'altra ragazza, mi occupo della tipografia della comunità. Praticamente qui impaginiamo Risurrezione, che è la rivista che viene inviata, ne stampiamo 16.000 copie, quindi viene spedita in tutta Italia e anche all'estero.

Poi in comunità ci sono tantissime altre realtà lavorative, perché viviamo di provvidenza, ma Suor Elvira ci ripete spesso che la prima grande provvidenza sono le nostre mani, il dono della nostra salute, quindi dobbiamo sfruttarlo. Quindi viviamo molto anche del nostro lavoro e ci sono parecchi volontari, amici della comunità che vengono a dare il loro contributo per questa formazione. Vengono gratuitamente, come anche un dentista, un odontotecnico che lavorano per noi, per i nostri bisogni, e tanti tanti altri amici che per amicizia, per il nostro bene ci aiutano in tutte le nostre necessità.

un'altra intuizione forte che mi hanno detto io era impazzita. Ogni sabato, primo sabato del mese, abbiamo aperto le porte a tutti i giovani che desiderano fare una serata di gioia vera, cioè una discoteca che ti porti a casa la gioia, la speranza, il sorriso, l'amore, l'amicizia. Ecco, il giocare insieme, credere l'uno nell'altro. E così tutti i primi sabati abbiamo iniziato un momento di gioia forte con i giovani. Inizia alle 8 della sera e si termina verso l'1, 1:30, alle 2 di notte. Alle 2 li mandiamo a casa tutti. Verso le 11 arriva l'ospite più importante. Ecco lo stupore di tutti i giovani. Si continua a cantare, si continua a lodare, si continua a sorridere. E Stefano, il nostro primo sacerdote, Don Stefano, entra con l'estensorio, con Gesù. Gesù Eucaristia. Allora viene deposto sull'altare, un tavolo che è lì, e tutti i giovani incominciamo a lodare, a ringraziare, a benedire Gesù.

È abbastanza all'inizio, un'intuizione forte del cuore mi diceva che questi giovani potevano dare gioia, dare speranza, ridare fiducia a tante persone scoraggiate. E allora hanno dato vita ad uno spettacolo che si chiama Dalle tenebre alla luce. La loro storia raccontano, è ormai da 15 anni che raccontano su tutti i palcoscenici d'Italia la loro storia, con danze, musiche, canti, scenografia, testimonianza, e raccontano la bellezza di una rinascita cosciente e consapevole.

il vissuto, il quotidiano, ti risponde con una vita diversa, una vita diversa. Credere vuol dire amare, amare vuol dire agire, agire vuol dire cambiare, servire, amare. Ecco, questa è la nostra vita, è la nostra storia.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Mi chiamo Francesco e ho 27 anni. Sono nato in una città a Napoli. Sono l'ultimo dei figli. C'ho una sorella e tre fratelli prima di me. Sono nato in una famiglia con tanta luce. Alla fine mia mamma ha già tanti insegnamenti da piccolo. Oggi faccio parte della comunità Cenacolo da qualche anno. Mi trovo in comunità perché mi drogavo, facevo uso di sostanze e quindi a un certo punto mia mamma e mio padre hanno detto: guarda, devi trovare la tua strada. E così grazie a mia mamma sono entrato in questa comunità e proprio ho capito anche in comunità che ero tanto tossico prima delle sostanze. La prima droga l'ho incontrato già in casa mia, nella mia famiglia, da 6-7 anni, quando avevo, e non è stata la sostanza, è stata proprio la prima droga, la bugia, è stata la falsità, è stato scappare da quello che ero, è stato non accettare a volte tante situazioni in casa, come, non so, a volte mio padre veniva dal lavoro e l'unica cosa che si pensava in casa era solo i soldi, no? Era solo il denaro. A volte io magari ero un bambino e volevo giocare e magari lui era stanco, no? Non riuscivo a capirlo. L'unica cosa che faceva mio padre era la televisione. Si accendeva la televisione e si vedeva tutti i telegiornali del mondo, no? E tante volte non riuscivo ad accettare questa cosa dentro di me. Sono tante cose che mi hanno portato alla sostanza, come mio fratello. C'ho un fratello, il primo fratello è un fratello speciale oggi per me, ma è anticappato. Oggi lo chiamo questa parola speciale perché, ecco, mi sta aiutando ad amare di più, a fare di più il bene per gli altri, che è attorno a me, per la mia vita. Ma quando ero piccolo non era un dono, avere un fratello così era una ferita, era una vergogna. A volte mi creava dei dubbi, delle paranoie mentali, a volte tanti ostacoli. Se dovevo portare una ragazza a casa, un amico, vivevo vergogna, quindi non ho saputo neanche comunicare questa alla mia famiglia di quello che veramente vivevo. E poi la sostanza è arrivata dopo, ma quando sono arrivata alla sostanza già ero marcio, già ero un ragazzo che alla fine ero già fragile. Quando me l'hanno messo davanti nei locali non ho saputo dir di no, poi alla fine iniziavo a seguire.

0: Il mondo della moda, la macchina, la ragazza è il locale più importante. Alla fine era solo per coprire dei vuoti della mia vita, era per coprire quella rabbia e quelle delusioni che vivevo dentro. No? E così quando me l'hanno messo non ho saputo ridino, non ho detto no, ho detto sì, ma sempre per ricevere qualcosa in più. E poi alla fine con il tempo la sostanza un po' mi ha consumato, no? Mi ha fatto fare tante cose che oggi se penso mi ha gestito proprio lei, no? Grazie poi a mia mamma, dopo tante lotte sono entrato in comunità e oggi sono felice di vivere in questa scuola di vita, dove all'inizio ho fatto tanta fatica, ma la fatica non è stata di staccarmi dalla sostanza in comunità, la fatica è stata di staccarmi da Facebook, di staccarmi da un frigo di casa, aprire e chiudere e mangiare quello che voglio, di staccarmi non so, da una televisione, dalla musica, di staccarmi da un divano, di staccarmi da tantissime cose che alla fine pensavo che erano normali, ma quello anche era una cosa che ho fatto fatica in comunità poi a superare questa cosa, no? E tramite i fratelli, tramite la preghiera ho superato questo. E all'inizio non credevo, sono entrato in comunità e non credevo nella chiesa e poi tramite la testimonianza proprio dei fratelli, perché ogni giorno al mattino presto alle 6 andavamo in cappella, si va ancora tutt'oggi a pregare. All'inizio dicevo magari questi non stanno bene, no? Alle 6 del mattino dei ragazzi che pregano, pensavo magari questi si drogano ancora, magari non stanno bene. E poi in fondo ho visto che era la realtà, alla fine era una lotta, ma andava superato con la preghiera. Non potevo più scappare davanti a un computer, oppure scappare con la musica o scappare con tante cose che mi offriva il mondo prima o fuori, ma dovevo scappare nel dialogare, è quello che veramente vivevo. Oggi tramite i fratelli mi trovo in comunità, ma se anche mi trovo grazie a tante preghiere che ha fatto mia nonna, le persone fuori, mia mamma. È la cosa più importante che magari vi posso testimoniare, che è Gesù Eucaristia, la cosa che tanto mi ha donato nella mia vita, penso che anche oggi tanto mi sta donando, no? Tante volte sono in ginocchio davanti a Gesù. Madre Elvira dice sempre, la nostra fondatrice, quando tu preghi e non ti accorgi ma cambi, e questa è la verità, perché tante volte sono in ginocchio, ma davanti a Gesù a volte non sono presente, no? Un rosario, 50 Ave Maria, non li vivo a volte proprio con il cuore, però sono sicuro e sono certo che anche solo a stare in ginocchio e alla fine affidare solo un Ave Maria alla Madonna per tutto quello che ho vissuto, e sono sicuro che anche quello ti cambia con il tempo. E oggi, ecco, non so, testimoniare la mia vita davanti alle persone viene da stare in ginocchio, non so, dire la verità di quello che vivo viene da stare in ginocchio, a volte rimanere in silenzio quando qualcuno mi parla viene da stare in ginocchio, no? Anche se tante volte non ci vedo senso. Allora oggi sono sicuro che sono certo che la cosa che mi cambierà e che mi cambia ogni giorno è questo, è Gesù Eucaristia.
1: Dopo 6 anni di comunità, grazie. Federico dopo 6 anni esce e dopo 6 anni la mia esperienza è questa. Appena entrati, la prima cosa che ho sentito dire dalla comunità era questa. Genitori convertiti, figli salvati. Allora, da me è successo così. Federico convertito. Emma convertita. E io spero di salvarmi.
2: Ma io l'unica cosa che posso testimoniare è grazie alla comunità per il dono della vita. Sono tanto grato, perché quello che dico sempre è che la vita l'ho ricevuta qua. Sono entrando a pezzi, come si dice in comunità, senza più vita l'ho ricevuta. Allora penso sempre che quello che ho imparato qui, ho ricevuto in comunità, la comunità è sempre quello che devo portare nel cuore, è una cosa che prima dico a me stesso, no? Perché è realmente così, quindi dico grazie, grazie.
3: Anch'io dico grazie, grazie a Madre Elvira, al suo sì, perché ha ascoltato la voce veramente di Dio e ha creato col suo amore questa comunità che ha salvato non solo i ragazzi ma anche i genitori. Allora, se Federico è entrato a pezzi, siamo entrati anche noi a pezzi, però ci siamo risorti. Quindi noi siamo passati, grazie a Dio, alla comunità, dalle tenebre alla luce. Quindi solo grazie e dire a tutti, special Madre Elvira e agli sacerdoti, grazie di esistere, vi vogliamo bene assai. Grazie, grazie tante.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao a tutti, mi chiamo Francesco e non so, sono contento anche quest'anno di essere alla Festa della Vita. Ah, una cosa che mi ha toccato molto è che quest'anno ho fatto anche il nuovo recital, Seguimi. Non so, abbiamo parlato tanto di Pietro e un po' alla fine anche io mi ritrovo in lui, perché anche io spesso molte volte dico subito sì sì eccomi e poi subito dopo no, sai, cambio idea. Devo ogni giorno dire anche io il mio sì, il mio eccomi, seguire tu nella semplicità, no? E un po' quello che mi insegna la Festa della Vita, ma anche proprio la comunità. Ogni giorno dire sì anche se ci sono le difficoltà, anche se non è facile tutti i giorni.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è. Se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita tuttora presente che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si radia anche la spiritualità di San Rocco. Questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui proprio, essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita Alacoque ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni, e Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria Alacoque per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. I contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita Alacoque, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

Buongiorno, io mi chiamo Albino, sono parte della comunità Cenacolo, sono entrato qua in comunità nel 1990 e sono 28 anni che faccio parte di questa comunità, prima qua in Italia e poi negli ultimi 25 anni negli Stati Uniti. La mia vita qui è stata cambiata, trasformata, ringiovanita, rinfrescata, è successo di tutto nel bene qui in comunità. Era uno che aveva problemi con la droga per tanti anni e adesso posso veramente dire che qui ho riscoperto la vita, ho riscoperto la voglia di vivere, ho riscoperto la gioia di essere chi sono. Ecco, devo ringraziare con tutto il cuore la nostra madre Elvira, che è stata lei la fonte di darmi questa nuova vita, e ringrazio Dio perché l'ho incontrata. Negli anni poi ho incontrato anche la mia moglie Joyce negli Stati Uniti, siamo sposati da 20 anni, non abbiamo figli ma abbiamo tantissimi figli, veramente, perché tutti i ragazzi e le ragazze che sono della nostra comunità laggiù, ne abbiamo più di 100, sono diventati quasi come i nostri figli, li vogliamo bene come fossero i nostri. Ecco, qui è un po' tutto, ci sarebbe così tanto da dire della vita riscoperta qua in comunità, ma posso veramente solo ringraziare per la speranza che ho ricevuto, e sono contento di poter dare speranza agli altri, di poter offrire proprio che si può cambiare. Si può vincere la droga e si può cambiare, si può vincere il male con il bene, sempre di più il bene vince e con Dio tutto è possibile, nulla è impossibile a Dio. Ecco, ringrazio proprio perché insomma stiamo celebrando la festa della vita e ogni anno è un ringraziamento, e ringrazio anche di poter seguire sempre la comunità e seguire Dio, e dovunque mi manda io vado. Un saluto particolare a Maria Vision per tutto quello che fa, la ringraziamo proprio per poter sempre essere un canale di comunicazione che comunica la verità, che comunica il bene, che comunica la fede, che comunica tutto quello che è possibile per poter cambiare, per poter incontrare Dio nella vita di ognuno di noi. Grazie, grazie, grazie.

0: Tanto piacere salutarvi. Oggi abbiamo un invitato molto giovane che si chiama Francesco. Adesso vi lo presento. Francesco, come stai? Bene,
1: Tutto bene, tutto
0: bene, bene. Allora lasciami presentarti perché le persone che vedono questo possano conoscerti meglio.
1: bene.
0: Francesco
1: Certo.
0: Razzo Miranda Mendes è nato a Lisbona e da 21 anni. Studia fisica nell'Università di Lisbona e in questi mesi è uno studente Erasmus a Padova. La mamma è italiana e il papà è portoghese. Nei suoi tempi liberi, Francesco suona la chitarra e pratica il surf. E proprio da questa bella cosa che lui fa nei suoi tempi liberi, soprattutto quella di praticare il surf, è il motivo per il quale lo abbiamo oggi invitato a questa puntata. Allora, Francesco, raccontaci com'è iniziata questa tua passione per il surf.
1: Benissimo, grazie dell'invito. Allora, è cominciato tanto tempo fa. Il mio padre è un surfista già da molto tempo, dalla sua giovinezza, e quindi beh, ha sempre voluto passare questa passione ai figli. E quindi quando avevo più o meno 3 anni mi ha spinto nella mia prima onda e beh, da lì è nata una passione molto forte. E più o meno ai 12 anni abbiamo fatto la scelta di mettermi con un allenatore e dopo ho fatto qualche anno di competizione, di escursionismo proprio serio e dopo con l'università non ho avuto più tempo e ho finito il mio percorso
0: Bene, bene. Ma
1: competitivo.
0: comunque ogni volta che hai l'opportunità
1: Sì.
0: ti metti nel mare.
1: Almeno 3 volte alla settimana, minimo.
0: Bene,
1: Sì.
0: bene. Allora raccontaci questi primi ricordi che tu hai quando avevi 3 anni, quindi molto, molto giovane. Cosa ti ricordi di quel primo momento dove il tuo papà ti ha proposto di tentare per la prima volta a metterti su questo tavolo?
1: Allora, mi ricordo benissimo l'acqua freddissima, perché noi abbiamo l'oceano e è strafredda l'acqua, molto fredda. E mi ricordo anche che avevamo una tavola grandissima, per gli inizianti vale una tavola molto grande per avere stabilità. E io mi ricordo che noi avevamo questa e era rossa, mi ricordo benissimo il colore perché era rossa, era l'unica tavola rossa nel mare. E beh, mi ricordo il sorriso del mio padre quando mi ha visto su una tavola da surf. Sì.
0: Ok, e poi questo ti è piaciuto subito o la tua prima esperienza non è stata così bella o
1: Mi è piaciuto
0: subito
1: subito,
0: ti...
1: subito, sì,
0: Ok,
1: subito, subito.
0: bene. E poi un po' più avanti negli anni hai cominciato a allenare quasi professionalmente. Raccontaci tutto questo processo, soprattutto di come si impara, no? Perché non è facile imparare a...
1: Sì. È uno sport molto, molto difficile e anche molto frustrante perché beh, noi possiamo metterci tutto il tempo del mondo e comunque non è sufficiente. C'è anche bisogno di molto talento naturale e beh, che io non è che avessi tantissimo e quindi tante volte mi frustravo, era frustrante. Andavo in acqua e non facevo quello che mi ero proposto a fare. Non comprivo gli obiettivi dell'allenamento e qui era difficile, però comunque era la mia passione e quindi ci mettevo tanto, tanto tempo e tanto impegno e mi piaceva. Anche in questo modo competitivo serio mi piaceva tantissimo. Sì.
0: Bene, quindi diciamo che la tappa di allenamento serio è stato da che età a che età?
1: Dai 12 anni fino ai 18.
0: Ok,
1: Fino ai
0: quindi
1: 18 anni, sì.
0: 6
1: 6
0: anni
1: anni, sì.
0: di intensità. E poi una volta che avevi già la conoscenza, la pratica, qual è l'esperienza di fare questo quando riesci a prendere una o la bella?
1: È una sensazione difficile da spiegare. è molto, beh, sei in contatto con la natura, quindi quando prendi una onda buona o quando fai una manovra buona, un tubo, ti senti in armonia perfetta con la natura. È un'armonia molto difficile da spiegare perché, beh, tu pensi che tutti i fattori meteorologici, delle onde si sono messi assieme
0: Sì,
1: per
0: sì, sì. Bene.
1: farmi questa esperienza bellissima.
0: E poi, Francesco, tu come giovane credente, alle volte quando sei nel mare ti viene spontaneo parlare con Dio, ringraziarlo, questa esperienza bella della bellezza del mare, ma anche della pratica del surf, alle volte ti porta a Dio, a collegarti con lui.
1: Sì, certamente è un luogo che è molto propizio al dialogo con Dio. Io specificamente quando comincio a vedere il sole che va via, il sunset, quello
0: Sì.
1: per me io mi ricordo sempre di Dio e prego anche un po' una piccola Ave Maria e sì, la calma, il rumore dell'acqua, le onde, è tutto un scenario molto idillico per parlare con Dio e per riflettere.
0: Ok, queste esperienze anche ti fanno farti delle domande, no? Chi è dietro di questo universo così bello, meraviglioso?
1: Sì.
0: Ti vengono
1: Sì, certo.
0: queste domande? Ci puoi raccontare un ricordo che tu puoi avere in un momento che hai avuto di riflessione così, di preghiera in uno dei tuoi momenti mentre praticavi il surf?
1: Sì. Guarda, nell'ultimo anno, l'anno scorso, era l'estate e beh, nell'estate non ci sono molte onde, non è la stagione delle onde. E io infatti ero venuto di un funerale di un grande amico mio che anche lui faceva surf. E beh, è partito molto presto e quindi sono andato in acqua per ricordarlo e beh, stavo riflettendo, ero molto commosso e mi ricordo che è venuta un'onda dal niente, le onde erano minuscole e dal niente è venuta un'onda grande, perfetta e io beh, dopo di averla fatto, di aver surfato l'onda, grazie Xavier, mio amico, grazie per quest'onda. Questo è stato il mio incontro più forte, non so, quello che mi ricordo
0: Certo,
1: più. Sì.
0: sì, bella esperienza. Francesco,
1: Sì.
0: e poi tu, abbiamo detto che tu sei uno studente di fisica, parlaci della fisica del tavolo, cioè qual è il segreto, perché i tavoli del SOR sono fatti così, parlano di questa parte tecnica
1: Certo,
0: che
1: sì.
0: quelli che non pratichiamo il SOR non sappiamo nulla.
1: Certo. Allora, le tavole sono, beh, sono idealmente devono essere un po' più della nostra altezza,
0: Ok.
1: su un livello competitivo. È un materiale molto specifico, si chiama Sferovit, è una roba bianca che fluttua molto sull'acqua. E dopo è rivestita da
0: Ok.
1: fibra di vetro e sono materiali molto cari, molto specifici e quindi le tavole costano un po'.
0: Posso immaginare.
1: Sì. E beh, hanno una forma tipo un diamante allungato e è questa forma perché non c'è, guarda, la fisica è molto difficile da spiegare qua e quindi nessuno, si chiamano shaper quelli che fanno le tavole, si chiamano
0: Sì.
1: shaper e nessun shaper sa di fisica, è esperienza, tentativo, sperimento,
0: Fisica della vita,
1: sì,
0: diciamo,
1: esattamente, senza matematica proprio, fisica pura e quindi beh, hanno nel corso degli anni hanno capito che questa forma andava meglio.
0: Che una forma di punta?
1: Di punta, sì.
0: Troppo...
1: Sì, non troppo. Più o meno la larghezza massima deve essere il nostro corpo.
0: Ok.
1: Quindi così. E sotto la tavola ci sono normalmente tre, si chiamano fin, perché è quello che dà direzione, perché senza queste robe la tavola scivolava sull'onda, non riuscivamo a stare attaccati all'onda, e è per quello che ci sono queste tre piccoli pezzi.
0: Ok, una domanda di curiosità, pensi che questo sviluppo della scienza di fare questi tavoli è anche ispirato nei grandi pesci che sono nel mare, che alcuni hanno una forma, alcuni un altro? Tu pensi che ci sia anche questo?
1: Una domanda molto interessante, non avevo mai pensato, però sì, sicuramente. Io adesso penso nelle pinne dei pesci, sono molto simili a queste pinne delle tavole, sono idrodinamiche, molto...
0: Bene. Francesco, adesso parlaci un po' della disciplina, la disciplina che c'è dietro arrivare a queste competizioni importanti, c'è molto lavoro dietro, parlaci di questo lavoro faticoso, sostenuto dalla passione, ma alla fine faticoso.
1: Certo. Allora, bisogna molto impegno perché, beh, io mi ricordo sempre di quelle surfate in inverno, molto freddo, molto freddo. Usciamo dall'acqua e camminiamo sulle piccole pietre, sembrano dei punti, degli aghi sui nostri piedi. Quindi in inverno è molto difficile avere la volontà di uscire di casa, andare sul mare freddo, gelato, per dopo uscire bagnati e toglierci la muta. C'è bisogno di una disciplina molto, molto... molto forte. Sì, però alla fine io non mi ricordo di una volta che non è valsa la pena. Vale sempre la pena andare in mare, neanche per sia 15 minuti, 20 minuti, mezz'ora. Andare sul mare è una cosa speciale che vale sempre la pena.
0: Ci puoi raccontare, Francesco, almeno una esperienza bella di questi tornamenti che voi facevate, cioè un tornamento in concreto nel quale forse hai avuto un luogo buono,
1: sì,
0: nel risultato e dell'esperienza che tu hai avuto,
1: sì,
0: con qualche dato anche concreto.
1: Sì, allora, le competizioni a me facevano male, io... Non sono uno adatto alla competizione, mi piace l'allenamento, mi piace la disciplina, però le competizioni non mi andavano mai benissimo perché io ero molto nervoso, non ero sicuro di me, non ero confidente, e allora non mi andavano mai molto bene come volevo io. Però una volta, è successo più di una volta, ma questa volta è stata speciale perché è stata la prima volta, ho fatto la miglior onda della mia competizione e mi ha fatto un piacere enorme, perché quando ho finito la onda avevo tutti nella spiaggia che mi applaudivano e beh, sono uscito dall'acqua e c'era il mio papà, il mio allenatore che mi hanno festeggiato, è stato specialissimo. Sì, sì. Finalmente ho riuscito a fare quello che volevo.
0: Bello, Francesco, adesso che tu sei fuori dal tuo paese, è vero che anche sei metà italiano, no? Ma tu abiti al Portogallo e che stai studiando qua, raccontaci un po' come stai tentando di vivere la tua fede cattolica qua a Padova.
1: Allora, ho conosciuto il padre Arturo che mi ha aiutato tantissimo a questo cammino con Dio, anche qua in Erasmus, che è una roba che non è ovvia, perché l'Erasmus ha molto che ci porta dall'altra parte, perché beh, molta festa, molto Quindi è facile che ci dimentichiamo di Dio. E comunque ho trovato anche Dries, anche l'Espagnol, che mi portano tantissimo a questo incontro con Dio, anche in Erasmus. E quindi...
0: E cosa fate di concreto? Raccontaci
1: cosa
0: un po'.
1: Facciamo. Allora, c'è il giovedì l'adorazione settimanale, che ci troviamo e facciamo l'adorazione, e domenica ci sono le messe di Erasmus in spagnolo, e adesso abbiamo cominciato anche a fare il volontariato sul carcere.
0: Un piccolo cosa state facendo? Raccontaci un po' lì.
1: Allora, stiamo facendo dei piccoli workshop sulle nostre passioni. Io, per esempio, sto facendo sulla fisica. Devo preparare dei workshop di fisica ai carcerati. E beh, è bellissimo. Dobbiamo stare con loro, divertirci, e creare relazioni.
0: Bene. E Francesco, per ultimo, anche avete fatto questo volontariato nell'OPSA, raccontaci un po' che è questo centro e qual è stata la tua esperienza dopo quella giornata bella?
1: Mi è piaciuto un sacco, io avevo paura di andare perché beh, è tosta vedere persone anziane in questo stato.
0: E spiega un po', questo centro è
1: sì,
0: per...
1: Sì. Allora, l'OPSA è un centro per malati di tutto il tipo, però noi particolarmente abbiamo avuto contatto con i malati, con i disabili mentali, e c'erano persone che hanno vissuto là tutta la vita, altri che sono appena arrivati, e erano tutti anziani, quasi tutti, e si doveva...
0: Quindi tu sei arrivato con un po' di paura e poi cosa è capitato?
1: Sono arrivato con un po' di paura, però subito sono sparite tutte le paure perché alla fine del mondo siamo tutti umani e il rapporto umano è uguale con tutti, no? Non è perché questo ha questa come si dice...
0: Sì, questo desiderio.
1: Sì.
0: Bene. Sì. Bene, allora per finire questa puntata ti chiederemo, Francesco, di dare un piccolo consiglio soprattutto ai giovani che da una parte forse hanno il desiderio di vivere la loro fede, ma per l'altro ci sono queste tante voci del mondo che gli dicono di no. Qualche consiglio soprattutto per quei giovani che sono lontani dal suo paese?
1: Studiano. Allora, io non è che ho tantissimi consigli, però nella mia esperienza le amicizie che hanno il fondo di Dio sono le migliori amicizie che si possono avere, quindi se hai bisogno di un amico cercalo nella tua parrocchia, in questi incontri di giovani, lì ci sono le vere amicizie e quelle che ti fanno crescere e ti fanno bene.
0: Bel consiglio. Tante grazie Francesco e tante grazie a tutti. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, ciao.
1: Grazie.

Benvenuti ai miei ragazzi, siamo pronti per rivedere che cosa succede adesso che arriva Padre Cristoforo. Abbiamo detto che è una benedizione perché è un uomo che ha accettato Dio nella sua vita e quindi ha la grazia, è in contatto continuo con Dio. La grazia significa accettare questo rapporto con Dio. Dio è sempre in rapporto con l'uomo, ma l'uomo lo deve anche accettare. E Padre Cristoforo era in un rapporto stretto con Dio, quindi quando arriva appunto si dice sia benedetto. E Padre Cristoforo domanda che cosa è successo. Lucia incomincia a piangere e Agnese racconta i fatti, e mentre racconta i fatti il frate diventa di mille colori, alza gli occhi, sbatte i piedi a terra, perché, e poi dice: Dio benedetto, fino a quando, ripetendo un verso di Giobbe, e poi aggiunge: Dio vi ha visitate. Infatti la sofferenza, proprio durante la sofferenza, quando l'uomo è a contatto con la sofferenza, può veramente capire che cosa significa avere Dio come punto di riferimento. E quindi Lucia poi dice: Padre, non ci abbandonerà? E logicamente il nostro Padre Cristoforo dice: come farei non abbandonarvi? Rispose: e con che faccia potrei io chiedere a Dio qualcosa per me quando vi avessi abbandonata? Voi in questo stato, voi che egli mi confida, non vi perdete d'animo, egli vi assisterà, egli vede tutto, egli può servirsi anche di un uomo da nulla, come sono io, per confondere un... E poi incomincia a pensare: che può fare Padre Cristoforo per aiutare Lucia? Si mette con la mano piegata sul ginocchio, cioè la mano sulla fronte e il gomito sul ginocchio, e incomincia a pensare. E quindi pensa: mettere vergogna a Don Abbondio? Di fronte alla paura, Don Abbondio non ha vergogna di niente. Informare il cardinale arcivescovo? Quanto tempo ci vorrà? Quindi nel frattempo avrebbe fatto quello che doveva fare Don Rodrigo. Resistergli, mettendo come resistere a Don Rodrigo, che era il potente, il padrone del paese, mettendogli tutti i frati contro. Ma purtroppo Don Rodrigo faceva pure l'amico dei frati, dava le elemosine e quindi si faceva pure amico del convento, diciamo, e di tutti i frati. Allora a un certo punto pensa: adesso lo affronto, e decide di affrontarlo. Mentre sta prendendo queste decisioni arriva Renzo e lo vede sovrappensiero, e poi lo vede voltarsi e dice: le hanno detto? E lui dice: purtroppo sì. Che dice di quel birbone? Dice Renzo: dico che tu confidi in Dio e che Dio non ti abbandonerà. Benedette le sue parole, dice Renzo. Lei non è di quelli che danno sempre torto ai poveri, come il signor curato e quel dottore delle cause. E allora Padre Cristoforo lo tranquillizza, dice: non rimbancare, perché ti fa male. E poi dice: oh, lei non è come gli amici del mondo. E quindi incomincia a far capire qualcosa. Gli amici del mondo, ciarloni, chi avesse creduto alle proteste che mi facevano costoro nel buon tempo, erano pronti a dare il sangue per me. Poi a un certo punto, mentre sta parlando degli amici a cui aveva chiesto aiuto, vede che Padre Cristoforo lo guarda storto. E poi dice: ma a dire la verità, se vedesse come, se a un certo punto si ritirano, poi non sa che dire. A un certo punto Padre Cristoforo dice: cosa volevi dire? E che tu avevi dunque cominciato a guastare l'opera mia prima che fosse intrapresa? Buon per te che sei stato disingannato in tempo, che tu andavi in cerca di amici. Quali amici? Che non ti avrebbero potuto aiutare neppure volendo, e cercavi di perdere quel solo che lo può e lo vuole. Non sai tu che Dio è l'amico dei tribolati che confidano in Lui? Non sai tu che a mettere fuori le unghie il debole non ci guadagna? E quando pure? A questo punto afferrò fortemente il braccio di Renzo. Il suo aspetto, senza perdere d'autorità, s'atteggiò di una compunzione solenne. Gli occhi si abbassarono, la voce divenne lenta e come sotterranea. Quando pure? È un terribile guadagno. Renzo, vuoi tu confidare in me? Che dico in me, omiciattolo, fraticello? Vuoi tu confidare in Dio? Oh sì, rispose Renzo, quello è il Signore davvero. Ebbene, prometti che non affronterai, che non provocherai nessuno, che ti lascerai guidare da me. Lo prometto. Lucia fece un gran respiro, come se le avesse levato un peso d'addosso, e Agnese disse: bravo figliolo.
sentite figlioli, riprese frate Cristoforo, io andrò oggi a parlare a quell'uomo. E quindi decide e dice che l'unica risoluzione che ha preso è quello di parlare, di andare direttamente a parlare con Don Rodrigo per vedere almeno quali sono le sue intenzioni. Quindi si avvia al convento, arriva per l'ora per andare il coro a cantare sesta, mangia di fretta e si mise in cammino verso la casa, diciamo così, il covile della fiera, dice Manzoni. Quindi da questo momento, parlando del palazzotto di Don Rodrigo e di tutto l'ambiente che lo circonda, userà termini sempre un po' animaleschi. Perché usa termini animaleschi Manzoni? Perché questa popolazione, questa umanità che sta vicino e intorno a Don Rodrigo è un'umanità che ha perso il senso dell'umano, che si è allontanato dall'umano e che quindi è diventata bestiale. Infatti il paese, il villaggio che sta sotto il palazzotto di Don Rodrigo è abitato da tutti bravi, gente anche di campagna, ma tutti delinquenti, incalliti, che digrignano le zanne, dice Manzoni, donne con facce maschie e addirittura nei fanciulli non so che di petulante e provocatorio, anche nei bambini c'era qualcosa di non più umano. E quindi questo villaggio era proprio ai piedi del palazzotto, proprio per far vedere la passività, l'obbedienza passiva e la sottomissione dei contadini a Don Rodrigo. Il palazzotto invece in alto appunto allude al potere, a questa personalità che può, che schiaccia tutti col suo potere, e ne visualizza alcune caratteristiche, anche il palazzo. Quali caratteristiche visualizza? La violenza. Infatti davanti alla porta, al portone, ci sono due bravi, dice Manzoni, quattro creature, due vive e due morte, cioè due bravi che stanno a guardia e due avvoltoi imbalsamati che appunto stanno lì a mostrare la potenza della famiglia. E quindi queste quattro creature sottolineano la violenza che c'è nella casa e anche lo squallore morale. Il vuoto di ideali è invece simboleggiato dal silenzio che circonda il palazzotto. Quindi violenza e vuoto morale sono le caratteristiche di questo luogo e quindi del personaggio automaticamente. Il personaggio è Don Rodrigo. Quando il bravo vede il frate, dice subito fa suonare il suono al battente e immediatamente si sente un frastuono, grida di cani, ululare di cani, rumori di catene, sembra quasi di entrare nell'inferno. Però poi avanza un anziano servitore, il quale dice: frate Cristoforo, ma come mai da queste parti? Ah, però dappertutto si può fare del bene. E tra i denti dice: se ne può fare veramente dappertutto, anche qui. Quindi vediamo come è una persona un po' diversa dall'ambiente in cui si trova. E quindi lo conduce poi insieme al frate, lo conduce da Don Rodrigo attraverso stanze buie e piene di quadri, di armi, eccetera. Finalmente arrivano alla stanza da pranzo, però loro si fermano davanti alla porta e si vede, adesso vediamo con l'occhio di padre Cristoforo, come erano disposti a tavola. C'era Don Rodrigo al centro, a destra c'era Attilio, il cugino, a sinistra c'era il podestà, di fronte al podestà c'era Azzeccagarbugli, che abbiamo già, ricordiamo, quell'avvocato che aveva mandato via in malo modo il povero Renzo, e di fronte a Rodrigo ed Attilio c'erano due parassiti, gente così che andavano invitati. Attilio, che sta di fronte, vede una tonaca e una barba e dice: Manzoni, lo spensierato di Attilio lo chiamò, dice: venga, venga frate, frate, facciano entrare il frate. Logicamente, perché Manzoni lo chiama spensierato? In questa affermazione, in questo attributo, c'è tutto un significato connotativo, perché nella Bibbia lo spensierato, la Bibbia dice: guai agli spensierati. Chi sono gli spensierati? Sono quelle persone che non si pongono mai il problema di Dio, che non si pongono mai il problema della loro anima, il problema del senso della vita, quindi che vivono così, cercando piaceri, semmai piccoli piaceri o grandi piaceri, senza porsi nessun significato, cioè nessuna domanda sul senso stesso della vita. E appunto Manzoni lo chiama lo spensierato di Attilio.
Diciamo che è meno formale del cugino, il cugino è più serio, forse un po' più antipatico, forse più simpatico, Attilio, però non ha spessore morale, forse spessore morale ce n'ha un pochino di più Don Rodrigo. Intanto vediamo che a questo tavolo ognuno scavalca la voce dell'altro, ognuno cerca di parlare senza rispettare l'altro, quindi tutti i personaggi sono simboli di arroganza e di incultura e di formalismo in cui si rispettano regole e leggi abbastanza vuote, senza significato. Infatti vediamo di che si sta discutendo. Innanzitutto, quando Attilio chiama il padre Cristoforo, Don Rodrigo è costretto a chiamarlo, anche se non è che molto già c'ha un presentimento negativo, però deve invitarlo per forza, non è la sua abitudine tenersi buoni frati, e quindi gli offre da bere. Il padre si schernisce, dice no, non posso bere. Allora si arrabbia Don Rodrigo, perché è arrabbiato già, e cerca di sottolineare alzando la voce, dice: non mi farà questo torto, non sarà mai vero che un cappuccino vada via da questa casa senza aver gustato il mio vino, né un creditore insolente senza aver assaggiato le legna dei miei boschi. E lo dice con arroganza, in modo che dice, in poche parole, sotto sotto dice: stai attento a come parli. Ecco, allude al possibile esito violento di un incontro sgradito. Intanto stanno parlando di un fatto di cavalleria i commensali, e alludono al Tasso. Il Tasso aveva parlato di Argante, che chiede a Goffredo di Buglione di trasmettere una sfida. Perché avevano parlato del Tasso? Perché era successo un fatto, cioè che un cavaliere spagnolo era andata a sfidare, tramite un suo ambasciatore, uno milanese. Però non c'era questo milanese che doveva essere sfidato, c'era il fratello. E il fratello di questo sfidato fa picchiare l'ambasciatore. Logicamente a questo punto il podestà dice: no, è una cosa impossibile, non è possibile, ambasciatore non porta pena, non bisogna picchiare l'ambasciatore. Invece Attilio, che ha un senso fortissimo dell'onore e disdegna tutta la gente del popolo, dice: no, assolutamente, era bastonabile, bastonabilissimo, addirittura esagera con un superlativo la parola. E allora poi il podestà dice: no, ma i romani, che erano quelli che portavano le sfide dei romani, cioè erano una specie di ambasciatori che andavano ad avvisare che Roma dichiarava guerra, ci non sono mai stati toccati. E il conte Attilio: ma che c'entrano gli ufficiali romani? Quindi l'ignoranza più grassa, ecco perché abbiamo detto che simboleggiano l'incultura, l'arroganza, eccetera. E continua a dire: no, bastonabile, bastonabilissimo. Ma Rodrigo dice: beh, facciamo decidere a padre Cristoforo. Ma Attilio, non sentendolo, perché si scavalcano le voci, chiama a sostenere la sua teoria l'avvocato, che subito dice: no, guarda che Rodrigo ha detto che deve decidere il padre Cristoforo chi è il colpevole, che se hanno fatto bene o no. E allora tutti si rivolgono a frate Cristoforo, il quale, poveretto, dice: il mio debole parere sarebbe che non ci fossero né sfide, né portatori, né bastonate. Quindi esprime i suoi principi cristiani. Attilio dice: ma non conosce il mondo lei? E Rodrigo, sempre insinuando, perché c'è la morte con padre Cristoforo, più o meno non ha capito qualcosa, ha subodorato qualcosa, dice: dica se non l'ha fatta la sua carovana. Quindi allude al suo passato. Il povero padre Cristoforo si impone l'umiltà e dice nella sua mente: ricordati che non sei qui per te. Quindi a questo punto l'avvocato deve sostenere anche il frate. Ci sostiene adesso la teoria del frate, dice Attilio. Allora l'avvocato azzeccagarbugli dice: non so intendere come il padre Cristoforo, insieme perfetto religioso e uomo di monto, abbia detto una sentenza buona sul pulpito che non val niente in una disputa cavalleresca. Guardiamo che affermazione è questa. Un'affermazione in cui c'è una doppia verità. Una verità che vale in chiesa e una verità che vale fuori, cioè proprio una schizofrenia dell'individuo.
il cristiano che va in chiesa deve ascoltare quello che dice il prete, ma poi fatto, uscito fuori non deve assolutamente metterlo in pratica. E noi vediamo che invece proprio quello che ci ricorda Cristo col Vangelo e ci ricorda quindi il sacerdote è quello che poi si deve applicare nella vita. Ma quante volte noi cristiani ce lo ricordiamo? Quante volte non facciamo come dice l'avvocato, che è giusto in chiesa, ma poi nella vita non lo mettiamo in pratica? E Manzoni ci ricorda proprio questo, ci ricorda la coerenza, perché una delle caratteristiche appunto anche del cristiano dovrebbe essere cercare di essere coerente con Cristo, con quel Cristo che si segue. A questo punto vediamo quindi questa doppia verità e vediamo che gli invitati di Don Rodrigo usano la parola per sostenere e difendere non la verità, ma la loro verità, una verità che sia portatrice, quindi una parola che porti e che supporti la violenza e la sopraffazione. E quindi a un certo punto vediamo come è rappresentato bene il 600, quindi siamo proprio in pieno male. Manzoni stava indagando della società, della storia, che cos'è che regna nella storia, e quindi noi stiamo vedendo quello che ci sta prospettando in queste discussioni. Una cultura mediocre, un servilismo, una violenza e un disprezzo per gli umili, bastonabile, bastonabilissimo, perché era uno del popolo. Allora Rodrigo, dopo questa uscita del Azzeccagarbugli, appunto in cui non afferma la doppia verità, per deviare il discorso incomincia a parlare della guerra. C'era la guerra del Monferrato, la guerra dei Trent'anni, tra questa c'era l'episodio della guerra del Monferrato, cioè era morto Vincenzo Gonzaga ed aveva ereditato il potere un parente il più vicino possibile, che era il Duca di Nevers, il quale era sostenuto da Luigi XIII e dal suo ministro il cardinale Richelieu, e contro di loro invece c'era Filippo IV di Spagna con il suo primo ministro il conte d'Olivares.

sappiamo che a Milano c'erano gli spagnoli, ricordiamocelo. Allora subito il conte Attilio dice: le cose si possono accomodare, ho certi indizi. Il podestà immediatamente risponde, perché ci sono sempre, ecco, ognuno deve far vedere.

Che lo sanno direttamente dal Papa che vuole la pace. Quindi a un certo punto si incominciano a bisticciare. Allora Don Rodrigo guarda storto il cugino, perché il podestà gli serviva per essere appoggiato, perché era il capo dei birri, e quindi a lui si serve l'appoggio di una piccola potenza che lo possa proteggere nei suoi soprusi. E quindi Attilio, vedendo l'occhiata del cugino, lo lascia parlare e dice Manzoni, e incominciò a parlare come un bastimento disimbrogliato da una secca che va a gonfie vele. A un certo punto si fa un brindisi all'Olivares dei vini, e padre Don Rodrigo lo offre pure a padre Cristoforo, il quale poveretto già non poteva accettare il primo, figuriamoci il secondo. Il povero padre Cristoforo dice che non può bere, e allora Don Rodrigo dice, allora lei è uno dei Navarrini, sostiene i Navarrini, e quindi il povero padre Cristoforo, per non dire che sosteneva nessuno, beve senza più dire niente. Vediamo come si sta facendo forza il nostro frate. E poi a un certo punto Azzeccagarbugli fa un brindisi, dice viva i pranzi di Don Rodrigo, che vengono le cene di Elogabalo e la carestia è bandita. E quindi si incomincia a parlare del terzo argomento. In questo sono tutti d'accordo: i colpevoli sono gli incettatori di grano, i fornai, e secondo Attilio tutti da prendere, 2, 3, 4, 5, dice proprio così, prenderli e impiccarli. Secondo il podestà no, dice bisogna fare processi, ecco. Quindi continuano questi battibecchi, ma intanto abbiamo visto come ognuno prevarica l'altro, ognuno cerca anche con la voce di non fare, di prevaricare sull'altro. A un certo punto Don Rodrigo vede e guarda il frate che sta lì e non si muove. Quindi non era abituato a mandare via i frati, perché aveva buoni rapporti sempre per tenersi buono il ceto sociale dei frati, e quindi per togliersi questa rottura davanti, diciamo, dice al frate di seguirlo e concede agli ospiti, e si allontana con padre Cristoforo. Vediamo un po' che cosa succede nel dialogo di questi due.

Salve, siamo all'interno del santuario di Loreto, nelle Marche, che custodisce la splendida reliquia della Santa Casa di Nazareth. All'interno del santuario, appunto, c'è la casa della Vergine Maria e, come il bocciolo di una rosa che è circondato dai petali, la casa della Vergine è attorniata da 9 cappelle che sono state realizzate sulle absidi possenti del santuario, ovvero le absidi, appunto, la prima parte del santuario che fu edificata sul finire del 1400. La prima cappella che oggi andremo a vedere, la prima delle cappelle absidali, e sono 9, è la superba Cappella del Crocifisso, che deve il suo nome appunto ad un superbo crocifisso manufatto in legno che risale appunto al 1637, opera autografa e datata, appunto, firmata da frate Innocenzo da Petralia. Ora appunto andremo a vederla più nel dettaglio. Questa è la Cappella del Crocifisso, che prende il nome dal prezioso manufatto in legno di fattura ispanico-siciliana realizzato dallo scultore Fra Innocenzo da Petralia nel 1637. Questa è un'opera autografa che è a grandezza naturale, legno policromo, e ha una forza espressiva veramente dirompente, che soprattutto emana dall'osservazione del volto di Cristo. Infatti, da sinistra a destra, se si osserva attentamente la drammaticità delle espressioni del volto del Signore, si vede intanto lo strazio della

l'inalazione, la esalazione dell'ultimo respiro e infine la quiete suprema della morte. La straordinaria drammaticità, il pathos che emana questo prezioso crocifisso in legno è accentuato ancor più dalla rappresentazione dei fiotti di sangue che sgorgano dal costato di Nostro Signore e che danno un senso di potente realismo. Il crocifisso, appunto datato, realizzato nel 1637, ricordo dallo scultore siciliano Frate Innocenzo da Petralia, il quale poi fu molto attivo, realizzò molte opere per le Marche e l'Umbria, è custodito da un superbo reliquario disegnato dall'artista portorecanatese Biagio Biagetti e realizzato da Leclerc tra il 1928 e il 1932. Se osserviamo le lunette della volta, possiamo intanto vedere cinque simboli cristologici, ovvero il serpente di bronzo innalzato, appunto simbolo di Cristo, è perché chi fosse stato morso del popolo di Israele lungo il deserto del Sinai dai serpenti guardando il simulacro avrebbe avuto salva la vita, e il serpente appunto è in questo simbolo di Cristo. Poi vediamo il sacrificio di Isacco, il pellicano, appunto l'uccello che dà da mangiare ai suoi piccoli, pungendosi il ventre e nutrendoli del suo sangue, simbolo del sacrificio di Cristo. E quindi vediamo la colomba di Noè, appunto simbolo di pace, e quindi l'Arca dell'Alleanza. Se scendiamo lungo le pareti, vediamo il dispiegarsi del ciclo della passione che Biagetti ha interpretato con grande maestria. Innanzitutto nella parte di alta, sotto un coro di angeli, messaggeri di pace, si vede la prima delle scene di grande drammaticità, e la seconda è la flagellazione, quindi la ascesa sul Monte Calvario, e all'estrema destra Gesù che appunto crolla sotto il peso della croce. Nella fascia inferiore l'artista portorecanatese Biagio Biagetti ha rappresentato le scene della passione, sempre con riferimento alla crocifissione, che è la pala d'altare rappresentata dal crocifisso del Petrelia. Vediamo appunto che alla sinistra, all'immediata sinistra del crocifisso, ci sono le donne e le dolenti ai piedi della croce, e nell'immediata destra abbiamo il centurione convertito. Invece nella parte appunto di estrema sinistra il sepolcro di Cristo, e viceversa da corrispondente appunto a destra ci sono appunto le donne che accorrono sulla tomba di Gesù e trovano appunto l'angelo ad aspettarlo.

Abbiamo illustrato capolavori assoluti dell'arte pittorica di Biagio Biagetti e appunto pittore portorecanatese che, ricordiamo, svolse questo superbo ciclo pittorico della Passione di Cristo tra il 1928 e il 1932. E appunto di nuovo ricordiamo il gioiello capolavoro assoluto di questa cappella, il superbo crocifisso in legno, opera di frate Innocenzo da Petralia, opera autografa e datata 1637, donata da una confraternita poi nel 700 al santuario di Loreto e collocato in questa che è la cappella che dal crocifisso prende il nome. E ci rivedremo presto per continuare il nostro viaggio attraverso i tesori del santuario di Loreto, sempre su Maria Vision. Vi aspettiamo e vi salutiamo.

Salve amici di Maria Vision, ci troviamo all'interno del Santuario Internazionale della Santa Casa di Loreto. Alle nostre spalle il superbo rivestimento marmoreo che custodisce la casa nazarettana della Santa Vergine. Oggi continuiamo il nostro percorso attraverso i petali che circondano la Santa Casa, che è il bocciolo della rosa, e andremo a scoprire una cappella che ci ricorda i fasti rinascimentali di Urbino, la cappella dei Della Rovere. Eccoci qui alle nostre spalle la splendida cappella dei Duchi di Urbino, la Cappella della Rovere, che è appunto stata affrescata per volontà dei Duchi Guidobaldo II e Francesco Maria II della Rovere nel tardo Cinquecento. È un tripudio infatti all'arte di quel periodo e appunto ai maestri della maniera, Federico Zuccari e Federico Barocci, che ne hanno realizzato la decorazione pittorica. Il progetto si deve a Lattanzio Ventura e andremo ora a scoprire più nel dettaglio le decorazioni di questo gioiello rinascimentale. La Cappella della Rovere, come possiamo vedere, conserva ancora la sua struttura tipicamente rinascimentale, ha infatti una volta a botte che è l'unica ad essere stata preservata dai lavori di demolizione e restauro che occorsero a fine Ottocento all'interno della Basilica e che riportarono tutte le cappelle absidali, ad eccezione di questa, alle primitive strutture gotiche. Questa cappella fu progettata dall'architetto Lattanzio Ventura e è una celebrazione del casato della Rovere, i Duchi di Urbino Guidobaldo II e Francesco Maria II della Rovere. Alle pareti e sulla volta vi sono dei superbi affreschi di Federico Zuccari, pittore di Sant'Angelo in Vado, che nasce intorno al 1540 e muore poi in Ancona nel 1609 circa. Alla parete alla sinistra di chi osserva vi è lo sposalizio della Vergine, appunto la celebrazione del ciclo mariano, e vediamo come questa pittura è una pittura manieristica, ovvero sia è un'arte che si insegna, quei principi si insegnano nelle accademie e viene mediata dallo studio del canone, in questo caso in particolare di Raffaello, e senza tuttavia il pittore, in questo caso lo Zuccari, non scade in una eccessiva ricerca di grazia, in una pittura artificiosa, e conserva accenti di freschezza, quindi una rappresentazione molto fresca, molto, molto naturale. Possiamo infatti vedere che la freschezza, la naturalezza di questa composizione è accentuata dal cagnolino, che appunto è un elemento che dona vivacità. Certamente la composizione presenta degli echi raffaelleschi molto evidenti nell'equilibrio, nella simmetria, nella costruzione della scena. Nella parete alla destra di chi osserva vediamo invece la scena della Visitazione, e dopo l'annuncio dell'Arcangelo Gabriele, che aveva comunicato a Maria la sua maternità divina, la sua maternità virginale, la Santa Vergine si pone subito al servizio di sua cugina Elisabetta, che più anziana di lei aspettava anch'ella un figlio, Giovanni il Battista. Narrano appunto i Vangeli che come la vide arrivare, come sentì la sua voce, il piccolo Giovanni ebbe un sussulto nel grembo della mamma di Elisabetta.
Anche questa scena presenta degli accenti di grande freschezza e in particolare una connotazione paesaggistica molto naturale, armoniosa nel paesaggio sullo sfondo e con la presenza anche qui di un animale domestico. La volta, sempre affrescata da Federico Zuccari, presenta temi classici della Dormitio Virginis, l'Assunzione della Vergine e la sua gloria, la glorificazione della Vergine Maria nel centro. A cornice delle immagini rappresentate nella volta abbiamo le figure allegoriche della fede, della speranza, della carità e della perseveranza. Ai lati del dipinto centrale della volta, ovvero la glorificazione della Santa Vergine, abbiamo quattro immagini allegoriche, ovvero la gloria, il timore di Dio, la letizia e l'eternità. All'interno dell'arco che appunto si trova sulla volta ci sono ben tre immagini, la cui parte centrale è occupata proprio dalla San Francesco che riceve le stigmate, quindi a sinistra San Pietro e alla destra San Paolo. Alle nostre spalle la Palata Altare è appunto la Santa Vergine Annunciata, con appunto un particolare anacronistico, il Palazzo Ducale di Urbino. Questa è una copia in mosaico realizzata nel Settecento di un dipinto di Federico Barocci. Federico Barocci, artista urbinate, il quale dipinto venne sottratto dai francesi nel 1797 e restituito all'Italia e ora custodito presso la Pinacoteca Vaticana di Roma. Questa annunciazione è appunto particolare perché c'è sullo sfondo il celebre Palazzo Ducale con i suoi caratteristici torricini che lo rendono riconoscibile. Dunque Urbino era allora già un centro di cultura e un centro politico importante con la famiglia della Rovere. Tutt'oggi è un polo culturale di primo piano, ha una prestigiosissima università

è appunto all'interno del Palazzo Ducale, vi è la sede della Galleria Nazionale delle Marche e è comunque conosciuta come la Firenze delle Marche per appunto la sua grande ricchezza in termini di capolavori e per aver dato poi i natali al celebre pittore Raffaello Sanzio, appunto da Urbino. In questa cappella sono pregevolissimi anche i marmi delle colonne, della volta, sono marmi intagliati che denotano un gusto tardo rinascimentale per il decorativismo, appunto, e la celebrazione, quindi celebrare e rendere omaggio al casato della Rovere. Appunto, la cappella venne voluta fortemente dai duchi di Urbino, Guidobaldo II e Francesco Maria II della Rovere, che hanno così reso immortale la loro opera e la loro famiglia nel santuario della Santa Vergine di Loreto. Amici di Maria Vision, siamo giunti al termine di questo viaggio nell'epoca rinascimentale del Ducato di Urbino e lasciamo questa magnifica cappella e i fasti della famiglia della Rovere. Noi vi aspettiamo la prossima volta per scoprire un altro dei gioielli della Basilica Lauretana.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il
0: carissimi fratelli e sorelle, cari pellegrini, cari sposi, Bartolo e Antonella, che siete venuti qui in questo luogo santo, a voi tanto caro, con i vostri figli, con i vostri cari, perché volete qui davanti al Signore, nella casa di San Michele anche, ringraziare Dio per i 25 anni della vostra vita matrimoniale. Ecco, bisogna ringraziare, perché 25 anni sono tanti, sono veramente tanti, ecco. Ecco, non dimentichiamo mai di ringraziare il Signore per le grazie che ci regala. Perché noi spesso chiediamo e non ringraziamo. Ecco, bisogna anche ringraziare, essere grati a Dio per tutto quello che abbiamo, perché abbiamo veramente tanto. Ecco, la Santa Messa viene celebrata per i defunti Raffaele, Carmela, preghiamo per voi, ricordiamo anche il suo defunto papà Pasquale, ecco. E per poter celebrare degnamente questi santi misteri, chiediamo scusa a Dio per tutto quello che era sbagliato, non secondo quello che Gesù ci insegna. Invochiamo con fiducia il suo perdono e la sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Dio che ci hai reso figli della luce, con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Amos. Così dice il Signore, in quel giorno rialzerò la capanna di Davide, che è cadente, ne riparerò le brecce, ne rialzerò le rovine, le ricostruirò come i tempi antichi, perché conquistino il resto di Edom e tutte le nazioni sulle quali è stato invocato il mio nome. Oracolo del Signore che farà tutto questo. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, in cui chi ara si incontrerà con chi miete e chi pigia l'uva con chi getta il seme. I monti sfideranno il vino nuovo e le colline si scioglieranno. Muterò le sorti del mio popolo Israele. Ricostruiranno le città devastanti e vi abiteranno. Pianteranno vigne e ne berranno il vino. Coltiveranno giardino e ne mangeranno il frutto. Li pianterò nella loro terra e non saranno mai diverti da quel suolo che io ho dato loro. Parola di Dio. Il Signore annuncia la pace per il suo popolo.
1: Il Signore annuncia la pace per il suo popolo.
2: Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a Lui con fiducia.
1: Il Signore annuncia la pace per il suo popolo.
2: Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Il Signore annuncia la pace per il suo popolo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Il Signore annuncia la pace per il suo popolo.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa del vestito e lo strappo diventa peggiore. Né si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi, e così l'uno e gli altri si conservano». Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle in Cristo, il Vangelo che ascoltiamo oggi potrebbe essere frainteso. Alcuni pensano che Gesù disprezza il digiuno, e noi sappiamo che non è così, perché lui stesso ha digiunato per 40 giorni nel deserto, e con questo ha insegnato, ci ha fatto vedere che digiuno è importante, che digiuno aiuta, rafforza il nostro cuore. Ecco, la domanda che gli viene rivolta è questa: perché i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù risponde parlando dello sposo. Ecco, finché lo sposo è con loro, ecco, gli amici fanno festa. Quando lo sposo sarà tolto, allora digiuneranno. Ecco, non è il momento. Anche questo è interessante. Ecco, bisogna, anche nella vita spirituale, bisogna essere normali. Ecco, non esagerare. Quando si festeggia, si festeggia. Oggi si festeggia. È bello che andate a pranzo, che festeggiate, che si brinda. È giusto. Poi ci sono i momenti, come in Quaresima, che viviamo diversamente, cerchiamo di evitare le feste, le discoteche. E poi a Pasqua di nuovo si riprende. Ecco, bisogna essere normali. E poi Gesù usa un'immagine bellissima. Ecco, non si versa vino in otri vecchi. Ecco, quel vino è il Vangelo, la sua grazia, la gioia della presenza di Cristo. È la vita nuova che Gesù ci vuole regalare, donare a ciascuno di noi. Ma perché questo dono possa essere accolto, perché rimanga nel nostro cuore, ecco, noi dobbiamo fare lo spazio, dare lo spazio, dobbiamo cambiare, dobbiamo cercare di diventare nuovi, diversi, cioè capaci di accogliere Dio. Allora dobbiamo chiederci, ecco, quali sono oggi i nostri otri vecchi? Ecco, che cosa nella mia vita fa che non sono capace di accogliere la benedizione di Dio, la grazia di Dio, il Vangelo? Che cosa mi ferma? Che cosa non voglio lasciare? Che cosa non voglio cambiare nella mia vita? Ecco, una delle cose più difficili, più comuni, che ci ferma, che ci blocca, è la pigrizia spirituale. Perché abbiamo il tempo, abbiamo le possibilità. Uno potrebbe essere un altro San Francesco, un altro Carlo Acutis, però è pigro, non gli va. Per esempio, uno potrebbe essere un altro Einstein, però non studia, non si impegna. Ecco, la pigrizia spirituale è molto pericolosa. E come ho detto prima, ecco, il digiuno serve proprio a questo, a fare spazio a Dio. Ecco, non è una prova di forza per dimostrare quanto sono bravo. È un allenamento del cuore. Ecco, rinunciamo a qualcosa perché il Signore possa occupare il primo posto. Ecco, digiuno, rinuncia a qualcosa che mi piace per far vedere che il primo posto deve appartenere a Dio. Per far vedere a me soprattutto che anche quella che Dio è più importante anche di quella cosa che mi piace assai. E abbiamo, tutti quanti abbiamo bisogno di digiunare, perché abbiamo troppo, e quel troppo disturba. Quel troppo fa sì che la nostra vita spirituale si secca, muore, perché stai troppo bene. E quel bene ti blocca. Anche questo è interessante, che il bene, il superfluo, fa sì che le nostre famiglie si distruggono. Tanti divorzi, tante famiglie distrutte perché stavano troppo bene, non sapevano cosa fare. Ecco, abbiamo bisogno di digiunare. E la Santa Messa che celebriamo oggi è un dono immenso che Gesù ci ha fatto, che ci fa. Ecco, Gesù continua a versare in noi il vino nuovo della sua grazia. Allora, in questo luogo santo, bellissimo, chiediamogli un cuore nuovo, capace di custodire questo dono e di portarlo nella vita quotidiana con semplicità, gioia e fedeltà. Amen.

0: Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera a Cristo Signore nostro per la pace di tutto il mondo, per il bene della Chiesa e per questi nostri fratelli che 25 anni fa si sono uniti in matrimonio. Preghiamo insieme con tutto il cuore dicendo: Signore, confermaci nell'amore. Signore, confermaci nell'amore.
1: Padre Santo, che sei chiamato Dio fedele ed esigi e ricompensi l'osservanza del tuo patto, ricolma delle tue benedizioni questi tuoi figli, Bartolo e Antonella, che celebrano il loro 25° anniversario di matrimonio. Tu che sei, preghiamo,
2: Signore,
1: fermaci nell'amore. Tu che sei piena e perfetta unità di vita e comunione di amore con il Figlio e lo Spirito Santo, accresci in questi sposi la grazia del sacramento e ravvima in loro la novità perenne dell'amore. Preghiamo. Tu che disponi il corso delle vicende umane per farci partecipi della croce e della gloria di Cristo, fa che Bartolo e Antonella accettano con spirito di fede le gioie e i dolori della vita, aderiscano in tutto alla tua volontà. Preghiamo. Tu che sul patto coniugale hai stabilito un nuovo stato di vita cristiana, fa che gli sposi siano nel mondo testimoni del mistero dell'amore del tuo Figlio. Preghiamo.
0: O Padre, principio e fine di tutte le cose, in te ha il suo fondamento la comunità familiare. Ascolta con bontà la preghiera di questi sposi. Fa che sull'esempio della famiglia di Nazareth aderiscano con gioia alla tua volontà per lodarti senza fine nella beatitudine della tua casa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ricorrendo il 25° anniversario del giorno in cui, mediante il sacramento del matrimonio, congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile, siete venuti nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare, perché la Divina Grazia vi confermi nel santo proposito. Rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e la vostra supplica.
3: Benedetto sei tu, o Padre, per la tua benevolenza, ho preso Antonella come mia moglie.
4: Benedetto sei tu, o Padre, per la tua benevolenza, ho preso Bartolo come mio marito.
3: Benedetto sei tu, o Padre, perché hai
4: per gli amanti assistiti nelle vicende dite e triste della vita.
3: Aiutaci con la sua benedizione sempre, fedeli nel reciproco amore, per essere buoni testimoni del patto di alleanza con Cristo Signore.
0: Datevi la mano destra. Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita, sia il vostro aiuto, sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore, e colmi la vostra casa della sua benedizione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Okay.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accolci, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio di comunione. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva questo sacrificio. Allora, per l'onore del suo nome, o Dio che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore. Fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte, e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente, santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, dei presbiteri e diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione di Raffaela e Carmela, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, San Michele e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, oh Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Atto di affidamento all'Arcangelo Michele.

0: Gabriele, principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. La mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini, miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. O glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele,
1: e con tutti gli angeli.
0: Lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Salve Regina, Madre di misericordia, viva la gioia.

0: Dai, di nuovo. Dio farà una via.
1: Dio farà una.
0: Enzo, guarda l'Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo per te. Ciò che lui ha promesso, lui lo farà. Ciò che lui ti ha detto, lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché lui è fedele. Lui è fedele.
0: Non so se tu lo sai, ma lui è fedele. Lui è fedele con te. Non con me, con te.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di essere gioia per voi e via nella speranza, perché la umanità ha deciso per la morte, perciò mi ha inviato per istruirvi che senza Dio non avete futuro. Figlioli, siate strumenti di amore per tutti coloro che non hanno conosciuto il Dio di amore. Testimoniate con gioia la vostra fede e non perdete la speranza.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.

0: Benvenuti a Link Giovani Virtuali, l'appuntamento settimanale di incontro tra i giovani e la generazione degli adulti. Oggi siamo tornati a Vicenza, siamo ospiti del glorioso liceo classico Pigafetta e parleremo di un argomento di grande attualità.
1: Indovina chi viene a scuola? Questo è il tema della puntata di oggi al Pigafetta. Parleremo di straniero, di incontro fra culture e di accoglienza. È possibile l'integrazione e soprattutto che cos'è l'integrazione? Cosa significa questa parola?
2: Ma prima di addentrarci nella questione di oggi e confrontarci con i ragazzi del liceo classico Pigafetta, presentiamo questa scuola, ce la presenta per noi Laura.
3: Ciao, io sono Laura e frequento il Pigafetta, quindi vi presenterò un po' la mia scuola. Questa è una scuola storica della città di Vicenza. Il Pigafetta ha alle spalle una tradizione culturale lunga più di 200 anni. Nel 1867 la scuola fu dedicata al vicentino Antonio Pigafetta, navigatore al fianco di Ferdinando Magellano, una dedica non priva di valore simbolico. Da allora, come il navigatore vicentino, il Pigafetta ha accompagnato la vita della città e dell'Italia, ne ha vissuto entusiasmi, speranze e drammi. Da quel lontano decreto napoleonico di fondazione, la scuola ne ha percorsa di strada. I 60 alunni di 200 anni fa oggi sono diventati più di 1100. Negli ultimi anni il liceo si è arricchito di nuovi indirizzi, come il musicale e il linguistico, con lo studio delle letterature europee e asiatiche, tra cui lo studio della lingua cinese.
0: Grazie a Laura. E salutiamo anche i professori che hanno accompagnato questi ragazzi del liceo Pigafetta, la professoressa Nicoletta Doro, il professor Dino Cagliaro e la professoressa Chiara Simonato. Oggi dicevamo un argomento di attualità, l'integrazione. È possibile l'integrazione con gli stranieri? E soprattutto i ragazzi di oggi, questi ragazzi del 2010, quanta voglia hanno di incontrare culture diverse? Lo diciamo e ce lo chiediamo anche alla luce di una inchiesta che ha fatto l'Università La Sapienza di Roma, che ha registrato per una settimana i servizi in televisione ai TG e di quasi 6.000 servizi solo 26, pensate, affrontano l'immigrazione senza legarla a un fatto di cronaca o di sicurezza. Allora cosa vuol dire rapportarsi a culture diverse?
2: E prima di rispondere a queste domande presentiamo l'ospite inatteso.
0: C'è una sorpresa?
2: No, l'ospite ufficiale arriva tra pochissimo, l'ospite inatteso è un film di Thomas McCarthy, racconta la storia di un professore universitario di economia, una vita oramai priva di qualsiasi emozione, un giorno si reca a New York per una conferenza e scopre con sorpresa che il suo appartamento da tempo disabitato è stato affittato con un imbroglio a una giovane coppia, il siriano Tarek e l'africana Zainab. Dopo un primo momento di sconcerto tra di loro nasce un bel rapporto di amicizia che continua anche quando Tarek viene arrestato in quanto immigrato irregolare. Guardiamone un pezzo.
4: Continuano a trasferire gente.
5: Dove?
4: Non lo so, credo in altri centri di detenzione. Due marocchini sono appena stati trasferiti. Non se l'aspettavano. All'improvviso sono spariti.
5: Nessuno ti ha detto niente?
4: No, nessuno sa niente qui dentro. Tutto questo non è giusto. Io non sono un delinquente. Non ho commesso nessun crimine. Che cosa pensano? Che sia un terrorista? Non ci sono terroristi qui dentro. I terroristi hanno soldi, hanno appoggi. Ripeto, non è giusto.
5: Lo so.
4: Tu che ne sai? Tu sei fuori di qui.

0: Non passa una notte senza che io non pensi a Zainab.
1: E questo era L'ospite inatteso, il film protagonista di questa puntata, da cui partiremo per fare tre domande a
2: Beatrice.
1: Beatrice, hai visto il film?
3: Certo.
1: Bene, allora, tre domande per te, ti ricordo, 5 punti per ogni risposta esatta. Il prof, che è ritornato, e saluto, bentornato a Link, segnerà il punteggio. Partiamo con la prima domanda. Abbiamo visto nella scena, nell'ultimo colloquio tra il professor Whale e Tarek nel centro di detenzione per immigrati, Tarek che esprime la sua angoscia per una situazione che non riesce più a sostenere emotivamente. Con quali parole di Tarek si conclude il dialogo? A. È una situazione insopportabile, temo che andrà a finire male. B. Voglio vivere la mia vita e suonare la mia musica, cosa c'è di male? C. Perché nessuno riesce a capire quello che sto provando in questo momento? D. Mi sono sempre comportato bene, perché devo stare in prigione?
2: B.
1: Esatto, era proprio voglio vivere la mia vita e suonare la mia musica. Brava Beatrice. Allora, primi 5 punti guadagnati, andiamo subito con la seconda domanda. Durante il secondo incontro tra il professor Whale e Tarek nel centro di detenzione viene inquadrato un manifesto con alcuni volti di stranieri e uno slogan. Hai presente?
3: Sì.
1: Di quale slogan si tratta? A. La forza dell'America, gli immigrati. B. In America tutti possono sentirsi a casa propria. C. Non abbiate paura, noi accogliamo tutti. D. Gli immigrati sono la nostra risorsa. A, B, C, D.
2: A.
1: In quel manifesto, con questi volti di stranieri, c'era proprio scritto la forza dell'America, gli immigrati. Bene, allora vediamo se rispondi esattamente anche alla terza domanda. Quando la madre di Tarek e Zainab si incontrano per la prima volta, quest'ultima le chiede: le manca la Siria? La madre di Tarek risponde: a volte sì, mi manca Damasco, ma A. ormai sono lontana da troppi anni. B. prima o poi spero di ritornare. C. è meglio non pensarci troppo. D. questa è casa mia.
2: La risposta esatta era D.
1: E là, esatto, 5 punti, abbiamo fatto il pieno del punteggio. 15 punti per il quiz, siamo partiti veramente bene. Allora, cara Beatrice, questa è casa mia, rispose la madre di Tarek. Ma secondo te uno straniero qui in Italia può sentirsi a casa propria, può dire questa è casa mia?
2: Sì, secondo me sì, se viene bene accettato dagli amici e dai colleghi di lavoro e se soprattutto il clima che viveva nella sua terra madre era molto diverso e molto, diciamo, peggiore. Quindi se la condizione che trova qui in Italia è migliore, può sentirsi davvero a casa sua.
1: Ma facciamo un passo indietro, proviamo a definire chi è lo straniero. Magari se qualcuno vuole aiutare Beatrice, chi è lo straniero secondo voi ragazzi? Proviamo a definire lo straniero, dai. Tu ti chiami?
4: Io Andrei, e provengo dalla Serbia, quindi sono straniero.
1: Ti senti straniero in Italia?
4: Beh, no, perché io sono venuto da piccolo qui in Italia e quindi sono sempre cresciuto qua con i miei amici e non mi sento, non ho problemi.
1: E chi è lo straniero allora?
4: Lo straniero è uno che proviene da un altro paese, magari per motivi di lavoro o dei genitori, e cresce in questo paese cercando di integrarsi con gli altri.
5: Sentiamo se c'è qualcuno che ha da aggiungere su questo. Marta.

0: Secondo me lo straniero è chi, pur essendo cittadino italiano, viene proiettato in una realtà che non gli appartiene e dunque ha a che fare con delle problematiche che possono essere analoghe a quelle dei cittadini effettivamente stranieri.
1: Per esempio, cosa vuoi dire?
0: Per esempio, anche nell'ambiente scolastico ci sono studenti, cittadini italiani, che non sentendosi a proprio agio nella struttura, vivono questa esperienza come se fossero provenienti da un'altra realtà.
1: Quindi anche all'interno, anche tra chi è nato in Italia, quindi l'estraneità è possibile. Mi sembrava ci fosse un'aggiunta da questa parte. Maria Libera.
2: Beh sì, di solito secondo me si dà troppa importanza alla provenienza di una persona. Come diceva lei, non è che perché una persona proviene da un altro paese o anzi è vissuto in Italia che questo determina il fatto che sia straniero oppure no. Io per esempio ho due fratelli che sono mulatti e sono nati e cresciuti in Italia, e quando una persona li vede e magari dice ma da dove siete, loro li guardano e dicono noi siamo italiani.
1: E vediamo da quest'altra parte, quali sono i problemi più diffusi di integrazione, quelli che conoscete? Federico.
3: Ma secondo me il problema è legato più che altro a un po' di insicurezza iniziale, anche un po' di paura magari, perché ovviamente c'è l'incontro con un'altra cultura e quindi
1: c'è
3: anche
1: una diffidenza, tu
3: sì,
1: dici.
3: C'è un po' di diffidenza e c'è chi riesce a superarla in fretta e chi invece magari rimane un po' più stranito, più diffidente.
1: Stranito, straniero.
3: Sì.
1: E torneremo poi sugli esempi concreti, ecco, di convivenza. E intanto siamo andati nella scuola, nelle classi, nelle altre classi di questo liceo con Marco Pippo per sentire come la pensano su questo tema. Vediamo.
4: Siamo qui al liceo Pigafetta di Vicenza.
5: E qui dove?
4: Qui. Oggi parleremo di integrazione. La prima domanda che porgeremo ai nostri ragazzi è: ci sono troppi stranieri in Italia?
5: È possibile l'integrazione? O è un'utopia? Andiamo a scoprirlo.
4: Via.
5: Secondo te ci sono troppi stranieri in Italia?
6: Secondo me sì. Perché comunque c'è una... non ci sono abbastanza controlli e quindi entra chiunque, però questo non è una cosa del tutto negativa. Bisognerebbe cercare di controllare un po'.
4: Secondo te, Andrei, ci sono troppi stranieri in Italia?
7: No, decisamente no. Non dico che dovrebbero essercene di più, però non c'è un numero, non c'è una proporzione tra stranieri e italiani. Anche perché gli italiani, nella storia, il popolo italiano è fatto anche di stranieri. Quindi non esiste la razza pura italiana e la razza pura straniera.
8: Forse ci sono un po' troppi stranieri nella mente della gente, tante volte tendiamo a sopravvalutare un numero che è comunque importante, però magari a volte si esagera.
5: Secondo voi è possibile l'integrazione?
9: Credo che, innanzitutto è una cosa importante l'integrazione e credo che niente è impossibile e secondo me appunto bisogna anche impegnarsi, non dirlo e basta, ma anche fare i fatti, insomma.
5: E tu cosa dici?
10: Io penso che l'integrazione completamente non sia possibile, secondo me non è una cosa realizzabile perché comunque ci saranno sempre dei pregiudizi nei confronti di quelli che sono diversi da noi, hanno culture e religioni diverse.
11: Credo che per capire veramente gli stranieri e le persone che vengono dall'estero bisogna esserlo a propria volta e vedere sulla propria pelle cosa si prova a essere magari discriminati.
12: Io credo che integrazione sia una parola che spesso viene fraintesa, perché integrazione non significa essere tutti sottoposti alla stessa moda, alle stesse usanze, ma è portare rispetto proprio per tutte le diversità che ci sono nel nostro paese.
13: Trovo che il tema dell'integrazione sia un tema molto discusso ultimamente, però trovo altrettanto che ci siano molte persone che affrontano il tema in modo ipocrita.
14: Cioè, noi abbiamo avuto l'esperienza di vari ragazzi che sono venuti in Italia come studenti per alcuni mesi. E ad esempio c'era un ragazzo giapponese di cui abbiamo conosciuto la cultura e le usanze, e nonostante una freddezza iniziale abbiamo stretto un bellissimo rapporto.
4: Elisa, tu dove sei stata all'estero?
15: Io sono stata 3 mesi quest'estate in Australia e ho cambiato un po' il mio modo di vedere gli stranieri, perché mentre prima ero un po' restia a fare amicizie con persone appunto che non erano italiane, ho capito che invece è molto importante vederle ugualmente agli italiani e alla stessa maniera in pratica. E infatti mi sono resa conto che la popolazione australiana è molto varia e le persone vengono considerate tutte quante alla stessa maniera, mentre qui in Italia la cosa che secondo me sarebbe un po' da combattere è la troppa diversità.
1: Abbiamo sentito idee diverse, intanto diamo anche il benvenuto alla professoressa Francesca Gottin, che ha accompagnato altre studentesse che si uniscono alla nostra trasmissione. Opinioni diverse nella scuola, ma integrazione soprattutto come rispetto dell'alterità, dell'altro. Ragazzi, Nicole.
16: Sì. Secondo me sì, è possibile l'integrazione, però si serve rispetto, perché si può dire che questo rispetto manchi anche fra persone che vengono considerate della stessa cultura. Anche in una situazione come in una classe spesso manca il rispetto, perciò è ancora più difficile nutrire rispetto per qualcuno che consideriamo di una cultura differente e che quindi pensiamo ci possa minacciare.
1: Quindi tu dici l'integrazione è difficile non solo perché l'altro è straniero, viene da un'altra, ha un'altra cultura, ma perché noi facciamo fatica a rapportarci con l'altro, con chi è diverso da noi in generale. Maria Libera.
2: Ripensando alla domanda se in Italia ci sono molti o addirittura troppi stranieri, io penso che l'Italia non è assolutamente fra i paesi che ospitano più persone da altri paesi, e soprattutto è importante ricordare che gli italiani per primi nei secoli scorsi sono stati quelli che sono emigrati in altre terre e hanno trovato le stesse difficoltà che adesso le persone che vengono in Italia trovano.
1: Tuttavia i problemi ci sono, la convivenza non è sempre facile. Mi sembrava che in fondo ci fosse Anna che aveva qualcosa da aggiungere.
17: Sì, dunque secondo me il problema di integrazione stranieri si tratta soprattutto in ambito di persone provenienti da paesi più poveri come quelli dell'Asia o comunque della fascia del Nord Africa. Mentre ritengo che lo straniero sia chiunque possa portarci qualcosa di nuovo e possa arricchire la nostra cultura, le nostre esperienze con esperienze proprie portate da altri paesi, non soltanto più poveri o comunque ritenuti di serie B, ma da qualsiasi altro posto.
1: Da qualsiasi altra parte. Quindi tu sei per l'integrazione come arricchimento. Allora riprenderemo questo tema al Face to Face e ora è il tempo dell'ospite atteso.
18: Anche oggi abbiamo il piacere di ospitare una persona competente che ci aiuterà a capire meglio il nostro argomento. È il dottor Giovanni Giuliari, assessore alla famiglia e alla pace del Comune di Vicenza, con delega alle politiche di coesione sociale. Lo accogliamo con un bel applauso. Prego assessore, benvenuto a Linke.
19: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
18: Cominciamo subito con una domanda secca e netta. Chi è per lei lo straniero?
19: Lo straniero per me come amministratore è sicuramente la persona che non è nata in Italia, se pensiamo nell'ambito cittadino. Poi se pensiamo che Vicenza fa parte dell'Unione Europea, lo straniero è anche il cittadino che non è europeo. Poi se vogliamo allargare invece il discorso come io considero una persona straniera, credo che straniero sia quella persona che si trova a disagio in un contesto comunitario per una serie di motivi che potrebbero essere tipo economico, tipo culturale, tipo sociale.
18: Bene, parlando di contesto, la situazione del Vicentino.
19: Sì, nel Vicentino noi abbiamo su circa 850.000 abitanti, sono circa 82.000 i cittadini stranieri. Se pensiamo invece al nostro comune di Vicenza, abbiamo avuto una crescita esponenziale negli ultimi 10 anni, oggi abbiamo 17.666 cittadini stranieri, pari al 15,40% della popolazione della nostra città, quindi una percentuale particolarmente alta.
20: Bene, grazie assessore, abbiamo sentito allora anche dai ragazzi che la diversità è una ricchezza oppure anche una questione, un problema da affrontare. È proprio questa la domanda del Face to Face di oggi. La diversità, una ricchezza, un'opportunità oppure un problema? Da questa parte la ricchezza, da questa parte il problema. Prego ragazzi, prendete posizione, ci attende la sfida all'ultima parola per questi due modi di vedere il tema dell'integrazione. Siamo pronti con il Face to Face. Pronti per il face to face, ecco qui i ragazzi hanno preso posizione, da questa parte chi pensa alla diversità come un'opportunità, come ricchezza, abbiamo portavoce di questa idea.
21: Federico.
20: E E Anita, perfetto. Da questa parte invece chi vede la questione che va affrontata anche severamente? Sentiamo chi parlerà per il face to face.
0: Lara.
20: Lara e?
0: Beatrice.
20: E Beatrice, che ci siamo già conosciuti per il quiz. Siamo pronti allora con il face to face, il primo round da 30 secondi, ci sono due round, partiamo con il face to face 1.
3: Beh, integrazione come ricchezza, perché comunque si può sempre trarre qualcosa dagli scambi culturali che si fanno di utile a noi come persone, e credo che anche è vero che c'è una difficoltà nell'integrazione, è normale, due culture diverse che si incontrano, c'è sempre una difficoltà, però non è niente di non superabile. Sono gli animali che non accettano.
20: Stop, finisce il tempo e la parola passa a Lara. Prego, anche per te 30 secondi.
9: Integrazione visto come problema, perché ad esempio nella scuola, un esempio proprio vicino a noi, nella scuola ragazzi di altre nazionalità incontrano difficoltà ad inserirsi nella classe e spesso magari rallentano le spiegazioni del docente, perché è necessario che anche loro capiscano, quindi l'insegnante deve aspettare che loro si portino al passo, e ciò non è sempre
20: Stop.
9: Possibile.
20: Tra pochissimo, ancora altri 30 secondi, ti aiuterà Beatrice per sostenere la tua tesi. Intanto la parola passa a Federico e a Anita. Prego.
3: Sì, non nego che ci siano delle difficoltà, ma riprendo il discorso che stavo facendo prima, sono gli animali che non accettano nel branco elementi estranei. Gli uomini riescono comunque ad integrarsi, credo. Non credo che siano difficoltà insuperabili.
21: Inoltre penso che sia una forma di ottusità non volersi aprire a nuove culture, perché una cultura nuova dà molte cose e solo appunto gli animali non riescono ad aprire la mente ed accettare qualcosa di nuovo.
20: Finisce il tempo e da questa parte cosa rispondete? 30 secondi.
11: Secondo me il fatto non è di accettare qualcosa di nuovo, è qualcosa che va a intaccare invece il percorso che stiamo facendo anche noi, come riprendeva lei, come studenti. Quando troppi studenti stranieri vengono in una classe, il programma va rallentato e quindi si potrebbero creare dei problemi. Dal punto di vista culturale penso anch'io che sia una ricchezza, però non in tutti i lati.
20: Stop, finisce il tempo del face to face, però più tardi approfondiremo. Abbiamo sentito le vostre opinioni diverse. Tuttavia, da una recente ricerca su giovani e immigrazione emerge che circa metà dei giovani italiani, il 45%, ha un atteggiamento tendenzialmente ostile nei confronti degli immigrati. E allora volevo chiedere all'assessore, quali sono secondo lei i problemi concreti in questo rapporto tra culture diverse?
19: Sì, beh, non mi sorprende intanto il dato che è stato dato di questa gran parte di giovani che hanno un rapporto, diciamo, non positivo col mondo dell'immigrazione. Credo che i ragazzi respirano l'aria di casa, quindi dovremmo domandarci in casa come viene presentato lo straniero. Ma come assessore io mi trovo di fronte a una realtà un po' diversa rispetto a quello che chi ha portato gli aspetti positivi in realtà è. Per esempio, ci sono molti litigi nei nostri condomini su cose molto banali, i profumi della cucina per esempio, la disposizione delle biciclette o di stendi biancheria nei poggioli, il fatto che si vaccini o meno un cane, se è un cane di uno straniero piuttosto che di un italiano, oppure per esempio ci sono delle conflittualità su gli orari di disturbo negli appartamenti, sono bambini piccoli magari di famiglie straniere che camminano e battono sui muri anche fino a ora tarda. Quindi c'è un problema anche di regole che dovremmo anche un po' condividere, quindi la quotidianità spesso è luogo di conflitto.
18: Quindi si litiga spesso per cose banali, ma questo vale anche per gli italiani, credo, non solo per gli stranieri. Vorrei ritornare sul discorso della scuola, coinvolgendo la professoressa Gottin. La scuola che cosa può fare per questo? Che cosa fa, se per la sua esperienza?
22: La nostra scuola è una scuola fortunata, perché l'inserimento di stranieri non è mai stato difficile da noi. Abbiamo sentito prima Andrei, è qui da un sacco di anni di tempo, anzi posso anche dire questo, io sono insegnante di italiano, ha un primo errore rilevato in un compito, mi ha detto, le raccomando professoressa, guardi che io sono uguale a tutti gli altri perché ho studiato l'italiano come tutti gli altri, quindi lei questo errore me lo deve considerare come gli altri, per intenderci. Quindi è una scuola privilegiata, una scuola che, ne parleremo penso poi, ha anche parecchi scambi con l'estero, che studia una lingua come il cinese e così via, insomma, no? E quindi credo che qui è un'isola un po'. Certamente i colleghi che sono sul campo, specialmente nella scuola primaria, i problemi li hanno e come, spesso, ma perché anche sono lasciati da soli anche, no? E questo è un grave problema, secondo me.
18: Credo che siamo tutti consapevoli comunque che l'integrazione passa soprattutto attraverso la scuola e l'ambiente decisivo.
1: Allora, prima di lanciare le esterne, c'era Anita che voleva ribattere.
0: Sì, il fatto del discorso che faceva Beatrice sull'integrazione della scuola è vero, è una cosa difficile, però innanzitutto è compito degli insegnanti e poi le differenze all'interno di un ambito scolastico di voti, quanto di comprensione, quanto di velocità e di rendimento. Ci sono anche tra italiani, ci sono in tutte le classi persone che vanno meglio e persone che vanno peggio. Sta agli insegnanti, ma soprattutto alla volontà del singolo alunno, la capacità di migliorare.
1: E questi sono i nostri ragazzi del Pigafetta, ma sono troppi gli stranieri? In Italia siamo andati a chiederlo agli adulti per strada. Sentite che cosa ci hanno risposto.
6: Dal mio punto di vista sì, ci sono troppi stranieri e i problemi che di conseguenza si creano sono quelli dell'accoglimento decoroso, del lavoro.
7: È certamente che adesso vediamo tanti stranieri, ma se sono arrivati qua probabilmente hanno trovato la strada aperta, hanno trovato anche degli inviti, perché sappiamo anche che ci sono delle leggi che hanno incentivato, perché noi, se non avessimo gli stranieri, mi pare che è stato fatto anche uno sciopero il 1° di marzo, purtroppo certe attività si bloccherebbero, dobbiamo essere coscienti di questi. Io stessa sono figlia di emigranti. Mio nonno è stato in America a suo tempo, ha fatto quel transatlantico, doveva stare in quarantena perché era così. Mio padre è stato a lavorare nelle miniere di carbone, io sono nata in Belgio.
23: Sono qua in Italia da 8 anni questo anno. Io personalmente non ho avuto problemi per integrazione, anzi le ho tantissimi amici. Mi trovo proprio un'italiana, quindi mi sento benissimo. È un po' difficile per non avendo la possibilità di magari avere una la possibilità di lavoro, la lingua, sono tante difficoltà che hanno per inserirsi in quel senso, aiutare i bambini. Quello non è semplice.
24: Io credo che ce ne siano molti, non sono regolari, quindi hanno uno stile di vita, una condizione di vita difficile, questo non è corretto.
25: Ci sono intere vie di emigranti, di extracomunitari, e lì ragazzi prima che imparino a vivere, cioè non dico io in modo civile, ma a un certo punto con le nostre regole, ci sarà qualche italiano che soffre, specialmente se abita lì vicino.
1: Allora, avete sentito questi adulti, l'importanza delle regole, assessore?
19: Sì, l'importanza delle regole è un tema ricorrente. Abbiamo sentito anche un cittadino dire sono venuti gli stranieri per rubarci il lavoro, no? In realtà, ecco, ricordiamoci che una delle regole del mondo produttivo è avere forza lavoro, no? Questi stranieri ci sono perché noi non avevamo più forza lavoro in certi settori. Poi è vero che nel momento in cui si inserisce in una comunità frutto anche di fatiche dei nostri genitori, noi oggi abbiamo delle regole che sono frutto anche proprio di confronti, di dibattiti, ci sono carte costituzionali, e credo che questo lo sentiamo tutti quanti come un valore che mettiamo a disposizione anche di chi arriva da un paese straniero. Per questo dobbiamo spiegarlo, dobbiamo accompagnare questi percorsi di inserimento dei concittadini stranieri, proprio perché possono apprezzare anche quello che è frutto anche di fatiche, di lotte, di guerre. Pensiamo che il nostro paese è riuscito anche a darsi una carta costituzionale dopo grandissimi sforzi, no? Grandissimi conflitti anche di paesi che hanno fatto appunto guerre mondiali.
20: E tra le strade dell'integrazione il nostro viaggio ci porta di fronte a un bivio, anche oggi una scelta da fare, è questo il momento del Quo Vadis, apriamo la busta e scopriamo che scelta dobbiamo fare quest'oggi.
19: Allora ragazzi, nel tuo condominio sono venuti ad abitare degli orientali, India, Pakistan, Filippine. Non sai bene da dove vengono, sai solo che i loro bambini non vanno mai a letto la sera e fanno un sacco di rumore. E da qualche settimana, tutte le ore del giorno, non solo all'ora di cena, nel vano scala si sentono forti odori di spezie sempre più difficili da sopportare. Che cosa decidi di fare per risolvere questa situazione? 1. Chiami i vigili urbani e chiedi che intervengano. 2. Organizzi una cena di condominio per affrontare in modo alternativo il problema. 3. Coinvolgi l'assessore agli interventi sociali perché la questione è politica e deve essere affrontata in modo radicale. 4. Vai a trovare i vicini perché credi nel dialogo. 5. Mandi una lettera minatoria ponendo un ultimatum. 6. Chiedi all'amministratore di condominio di convocare un'assemblea straordinaria

0: per fissare delle regole da far rispettare. 7. Scrivi a Umberto Galimberti, che cura una rubrica su un noto inserto settimanale, per avere una risposta di tipo filosofico.
1: Beh, l'aiuto di un filosofo potrebbe aiutarci.

0: Troviamo il liceo classico Pigafetta di Vicenza, parliamo di integrazione. Indovina chi viene a scuola?
1: Noi. Vedi lì che siamo,
0: noi siamo, siamo venuti a scuola noi.
1: E ci eravamo lasciati al Quo Vadis. Il nostro ospite, l'assessore Giuliari, aveva presentato una situazione di un condominio dove abitiamo noi, ma anche degli immigrati. C'è qualche problema di convivenza, i bambini non vanno mai a letto, si sentono forti odori di spezie. E allora abbiamo chiesto ai ragazzi qualche soluzione. Sentiamo le vostre proposte. Chi risponde? Tu, Carlotta, giusto?
2: Sì.
1: Vai.
2: Tra le soluzioni proposte io non andrei su quelle più drastiche, quanto piuttosto andrei a conoscere i nuovi inquilini e cercherei delle soluzioni con loro e alla fine magari organizzerei una bella cena di condominio per conoscerci meglio e quindi integrarci di conseguenza.
1: La strada della conoscenza, della relazione. Qualche altra proposta? Vai.
3: Se mi capitasse una situazione simile, io andrei prima a parlare con i nuovi inquilini e se non si giungesse ad alcuna soluzione, chiederei l'intervento dell'amministratore, perché penso che soltanto attraverso le regole si viva meglio tutti e anche quella che è una globalizzazione in realtà positiva non finisca per annullare quelle che sono le diverse culture, secondo me.
1: Perfetto. Assessore, cosa ne dice di queste proposte?
4: Sono proposte tutte interessanti, io avrei agito su più fronti, cioè non, per esempio siamo sicuri che i condomini hanno letto il regolamento e che sapessero tutti quanti leggere l'italiano? Dico questo perché un giorno si presenta in assessorato, se posso dire due parole
2: certo.
4: In più, una mamma tutta contenta perché era finito l'anno scolastico e porta tutti i bambini dall'assessore e dice: assessore, guarda qui le pagelline. Allora guardo la pagellina, vedo il giudizio finale, questi bambini facevano la scuola elementare e il giudizio non è che fosse particolarmente interessante dal punto di vista dell'apprendimento. Allora dico alla mamma: ma ha letto qua? Assessore, io non so leggere. E vi porto l'esempio di un amministratore che aveva chiesto le spese condominiali e i cittadini stranieri non le pagavano, non sapevano cos'erano queste spese condominiali e due signore anziane che abitavano nel condominio hanno bussato alla porta di queste famiglie straniere e hanno recuperato una grande cifra delle spese condominiali, spiegando loro cos'era una spesa condominiale.
5: Quindi lei, assessore, nella stessa situazione cosa farebbe?
4: Nella stessa situazione io sicuramente cercherei il dialogo, ma cercherei proprio anche di verificare se sapeva, per esempio, che il regolamento del condominio prevede il rispetto di alcuni orari e se la persona aveva avuto modo di leggere il regolamento del condominio.
5: Che cosa possono fare, che cosa fanno le istituzioni che lei rappresenta qui in questo momento, a livello locale o più in generale, insomma, per facilitare l'incontro, l'integrazione, o quali errori non dovrebbero fare per evitare che questo incontro avvenga?
4: Beh, l'errore da evitare è quello di lasciare il problema, la questione, il fenomeno dell'immigrazione a se stesso. Recentemente abbiamo presentato un progetto, stiamo aspettando appunto l'approvazione, per introdurre la mediazione civica nella nostra città, cioè delle persone che saranno anche visibili, avranno delle casacche che identificheranno queste figure, che girano per i quartieri, intervengono là dove qualsiasi persona può chiedere un intervento, sul posto di lavoro, piuttosto che nella scuola, piuttosto che in una realtà di aggregazione, piuttosto che all'interno di un negozio. L'altro lavoro da fare sicuramente è pretendere il rispetto delle norme, ma questo vale per tutti, sia per i cittadini italiani che per i cittadini stranieri. È chiaro che uno straniero fa più fatica. Pensate solo a chi non ha mai avuto una casa e si trova ad avere una casa. Prima non sapeva cos'era un riscaldamento, noi abbiamo oggi cittadini stranieri che tengono il riscaldamento acceso magari anche durante l'estate perché non sanno cos'è un riscaldamento, oppure non sanno utilizzarlo, oppure tengono accese tutte quante le luci mentre noi siamo stati educati al risparmio energetico. Quello che per noi è scontato non è detto che sia scontato per gli altri, quindi anche un po' di educazione civica da questo punto di vista. Se io non faccio rispettare le regole, se non riusciamo a far rispettare le regole, perdiamo anche di credibilità, perché la regola dobbiamo vederla come un aspetto che aiuta il benessere, aiuta la convivenza. In questo momento qual è il problema più grosso per una città? Chi si trova senza lavoro, dovendo comunque portare a casa un pezzo di pane, va in cerca di un lavoro, ma è un lavoro illegale e quindi entra nel giro della cosiddetta della malavita e questo diventa un problema. Allora dobbiamo prevenire, ma nello stesso tempo dobbiamo anche colpire tutti gli atti che vanno contro l'ordinamento giuridico di un paese come il nostro.
5: Grazie.
0: Una domanda semplice, una risposta breve. Quale regola d'oro mettereste per l'integrazione, ragazzi?
6: Una regola d'oro.

0: Una parola sola, rispetto, perché il rispetto è l'unico modo che noi abbiamo per farci accettare dagli altri e fare in modo che anche gli altri siano accettati per quello che sono.
1: Rispetto e superare i pregiudizi, grazie.
2: E la parola adesso passa a Vanessa. Chi è Vanessa? È una giovane immigrata dal Perù, frequenta l'ultimo anno delle superiori e le è stato attribuito il premio della bontà. Conosciamola meglio.
3: Ciao a tutti, sono Vanessa, ho 19 anni, vengo dal Perù. Sono arrivata in Italia 4 anni fa con la mia famiglia. Frequento una scuola e il giorno del mio arrivo a scuola i miei compagni mi hanno accolto molto amabilmente. Ma purtroppo durante questi quasi 4 anni che sono qua non siamo riusciti ad stabilire un buon rapporto perché siamo culture diverse e per loro è molto difficile capire magari alcune cose che per noi sarebbero essenziali per vivere. Ad esempio lavorare è una cosa che io ho scelto per cercare di non dare tanto fastidio a mia madre e cercare di poter indipendizzarmi economicamente. E purtroppo ancora oggi, pur essendoci tanti anni di immigrazione, soprattutto qua in Veneto, ma soprattutto qua a Vicenza, ancora si sente la diffidenza dei vicentini in confronto degli stranieri, perché hanno paura e questa è una cosa vera. Perché purtroppo per colpa di una persona che è uno straniero spesso, che commette degli atti di violenza o altro, le persone ci giudicano tutti uguali. Hanno diffidenza, quando cammini per la strada ti guardano. E la cosa che più mi rimarrà nella mente è stata quando nell'autobus, quando andavo con i miei fratelli, perché ho 3 fratelli, tutta la gente mi fissava come se fosse un extraterrestre, una persona strana per il colore della pelle. E fino ad oggi si fa fatica di parlare di una vera integrazione. Il messaggio che voglio dare a tutti è quello di guardare alla cosa che c'è interiormente, ai sentimenti e non a come uno è vestito. Perché purtroppo qua in una società materialistica si vede più l'apparenza che la propria interiorità.
1: Beh, forse in qualche caso siamo ancora fermi al colore della pelle. Parliamo di educazione interculturale, vediamo come la scuola può essere utile in questo senso. Integrazione e interculturalità sono due facce di una stessa medaglia. Ne parliamo con la professoressa Chiara Simonato, docente di storia e filosofia all'Istituto e funzione obiettivo per l'educazione alla mondialità. Quali sono le iniziative, i progetti che il PIGAFETTA propone agli studenti nella prospettiva dell'educazione interculturale? Un po' si è accennato nella prima parte, però adesso possiamo anche raccontarli meglio.
4: Sì. Noi in questo momento abbiamo a che fare con ragazzi tutto sommato dove il livello di civiltà è tutto sommato, vorrei dire, abbastanza alto, no? Sono ragazzi aperti, sono ragazzi abituati per esempio a imparare le lingue, no? La nostra è una scuola dove si insegnano le lingue, a partire dalle lingue classiche, perché è una scuola che ha 200 anni di tradizione classica, quindi si insegnano il greco e il latino, che sono, diciamo così, il primo baricentro della nostra cultura, del nostro modo d'essere. Poi una scuola dove 20 anni fa si sono cominciate a insegnare le lingue europee e dunque l'inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo, da 4 anni a questa parte il cinese. Quindi una scuola dove c'è stata negli ultimi 20 anni, 30 anni, una potente apertura all'Europa. No, abbiamo fatto un azzardo ulteriore, abbiamo detto il mondo attuale non è l'Europa, il mondo è il mondo, sì. E nel mondo abbiamo deciso di cominciare a confrontarci con un'altra realtà che era appunto quella della Cina.
1: E com'è questa esperienza?
4: Anche per quanto riguarda il cinese abbiamo pensato che fosse il caso di andare a mettere il naso nel paese in questione e già dall'anno scorso abbiamo cominciato ad avviare i viaggi di istruzione in Cina.
1: Allora lei ha parlato di forma mentis e di memoria. E qual è la ricaduta educativa di questi interventi che voi fate, di questi percorsi?
4: c'è un signore che si chiama François Julien, che è uno sinologo francese di formazione tuttavia filosofica, si è occupato appunto lungamente della Cina e ha detto: perché la Cina è uno spostamento dello spirito, uno spaesamento, il termine che ha usato. Ora, quando noi avremo imparato a produrre lo spaesamento dello spirito e la capacità di riaccogliere noi stessi e gli altri, avremo raggiunto,
1: forse saremo cittadini di un mondo, avremo, quella globalizzazione
4: sì,
1: di cui
4: avremo
1: si parlava,
4: insegnato a stare nel mondo, ma
1: nel senso, mi pare, anche delle due regole che dicevano, del rispetto e della caduta dei pregiudizi. In questo senso la conoscenza è sicuramente è lo strumento principale.
4: Laddove, io, se mi permette un po' di sintetizzare il senso di tanti interventi, tante cose che sono state dette, vorrei dire questo: l'integrazione non deve essere assimilazione. Certo. Questo è un pericolo sempre presente anche in molti discorsi, ma è la bestia nera da ricacciare, perché l'integrazione deve essere relazione.
1: Grazie allora del lavoro che
4: Grazie
1: fate in questa scuola.
2: E a Link ci piace confrontare due mondi, quello dei giovani che sono qui e quello degli adulti. Allora siamo usciti e siamo andati a chiedere agli adulti: quale futuro vedete per il nostro territorio? Sentiamo cosa ci hanno risposto.
5: Il futuro è legato tutto al governo. Se il governo se non si dà una mossa, ragazzi, è dura. L'integrazione è collegata a tutto, Le ditte stanno scappando dall'Italia, producono all'estero, qua non lavora più nessuno.
6: Ma Vicenza è una città aperta agli altri, certo che dobbiamo rispettare alcune regole.
7: Gli ostacoli fra culture diverse si possono superare, si devono superare, perché la storia ci insegna che noi dobbiamo in qualche maniera cercare di superarle. È chiaro che però bisogna mettere le basi, i paletti per poterle superare. Se noi non li mettiamo, è chiaro che non possiamo buttare a cozzagli di culture diverse e fare in maniera che le cose vadano di per sé. Dobbiamo mettere le regole sono fondamentali sempre e comunque, ovunque. Come noi abbiamo rispettato le regole quando siamo andati nei paesi stranieri, gli altri devono rispettare le regole, ma non è un problema loro, è un problema nostro, che dobbiamo far rispettare le nostre regole.
6: La volontà di superare gli ostacoli c'è da parte di tutti. È certo che è un percorso che bisogna fare assieme.
8: L'integrazione. Io credo che se si supera questo momento di impasse economico, probabilmente l'integrazione si sentirà molto meno, nel senso che sarà più facile anche per gli stranieri integrarsi in questo paese. Se trovano lavoro, se trovano una serenità, tutto sarà più facile.
9: Rifarei la stessa domanda all'assessore: che futuro vede per il nostro territorio? E poi mi piacerebbe anche un commento sul video di Vanessa, di cui non abbiamo ancora parlato.
10: Vanessa ha posto un tema molto forte, questa ragazza peruviana, dobbiamo tener conto che vive a Vicenza. In realtà proviamo a pensare a certi luoghi oggi frequentati solo da immigrati. Se noi andiamo a prendere il tram non nell'ora di punta delle scuole, ma durante il giorno, notiamo come questo mezzo pubblico sia oggi a disposizione solo dei cittadini stranieri. Ecco, io penso che dovremmo anche recuperare proprio l'utilizzo del trasporto pubblico anche per mescolarsi, no, tra di noi. E il futuro della nostra città è un futuro vedo un futuro fatto di persone, di culture diverse che fanno le cose insieme.
9: E a dare voce a queste persone.
10: E quindi dare voce a queste persone e un domani averle anche sedute in consiglio comunale, in modo tale che anche loro possano esprimere il loro voto nei confronti di quegli amministratori di una città che anche loro contribuiscono a far crescere e a migliorare.
2: Grazie. E ogni settimana a Link presentiamo un video che hanno prodotto i ragazzi, in questo caso gli studenti del liceo classico Pigafetta. Vediamo che cosa hanno da dire a proposito del tema dell'integrazione.

0: bello il vostro video, ragazzi, mi è proprio piaciuto.
1: Però non mi sbilancio troppo per non influenzare il prof. Volevo sapere un po' di più di questo video, chi l'ha prodotto, chi l'ha realizzato? Oh, eccole qui. Allora, il vostro nome?
2: Lucrezia.
3: Ilaria.
1: Allora, ditemi un attimo, abbiamo visto questo puzzle che si compone, è più un augurio per il futuro oppure un messaggio della vostra esperienza che volevate lanciare?
2: Noi realizzando questo corto abbiamo voluto dare innanzitutto un augurio, tant'è che protagonisti del video sono dei bambini. In questa cosa, nell'organizzarlo così, abbiamo voluto dare appunto un messaggio di speranza, perché crediamo che il mondo dell'infanzia sia quello in cui si riescono a costruire meglio dei legami puri, e quindi sia la realtà in cui più facilmente si riescono a stabilire dei rapporti senza pregiudizi, e quindi il punto di partenza per quella che sarebbe la risoluzione per quello che ha vissuto come un problema, che è quello dell'integrazione.
1: Complimenti.
4: Una domanda al professor Dino Cagliaro, che ha lavorato su questi temi con i ragazzi. Cosa vuol dire prepararli, lavorare sul tema dell'integrazione, sul tema del rispetto, della conoscenza?
5: Ma credo voglia dire fare quello che dobbiamo fare come insegnanti, cioè educare sì con tante nozioni, con tante informazioni che sono importanti e ci vogliono, ma soprattutto aiutarli a pensare. E in questo senso la parola pregiudizio, che è stata fuori da questa trasmissione in modo così forte, credo sia importante, no? Pregiudizio, cioè giudicare prima di conoscere. Ecco, noi dobbiamo cercare di aiutarli invece proprio a pensare, a riflettere, a saper conoscere quali sono le realtà, il mondo che bene o male loro sono chiamati a vivere, ma che già vivono concretamente, perché di fatto il problema dell'integrazione è soprattutto qui a scuola, non tanto magari al Pigafetta come è stato sottolineato, ma soprattutto nelle nostre scuole, penso alle scuole primarie in particolar modo, appunto per questo movimento così forte di immigrazione che, ripeto, va affrontato proprio sull'ottica della conoscenza. E credo che il nostro servizio di insegnanti, perché è anche prima di tutto un servizio oltre che una professione, sia anche proprio quello di aiutarli a pensare e a riflettere su queste tematiche.
4: Certamente.
1: Grazie. E allora chiediamo una valutazione al prof e anche la valutazione complessiva per questa puntata, il punteggio da 0 a 50 per quanto riguarda il video. Sentiamo.
6: Facciamo un po' il punto della situazione, 15 punti su 15 nei quiz, Beatrice era preparatissima.
1: Ottimo.
6: Il dibattito, il face to face è stato interessante, io penso di valutarlo con 30 punti su 35, fra l'altro sono emersi due temi interessanti secondo me. Il primo è che i nostri ragazzi cominciano ad avere grandi opportunità di movimento e di ricezione, opportunità che noi non avevamo, e che implicheranno un miglioramento delle conoscenze. E poi mi è piaciuto molto il fatto che sia stata più volte espresso il concetto del rispetto, che sta sostituendo il terribile tolleranza che era protagonista in tanti dibattiti sull'immigrazione. Bellissimo il video, fra l'altro è interessante che esca alla fine dal puzzle l'immagine dell'Italia, e forse in un momento in cui il tema dell'internazionale è un po' annacquato. 44 punti, non do di più, perché onestamente la colonna sonora, questo imaging che compare ogni volta che si parla di pace e di integrazione è una cosa, è diventato un luogo comune. Comunque bravissime anche il video era ottimo secondo me.
1: Bene, totale?
6: Totale 89.
1: 89 punti.
3: Buonasera.
1: Un bel punteggio.
3: Buonasera.
1: Complimenti.
4: Ma non è ancora detta l'ultima parola, perché se vi è piaciuto questo video potete rivederlo andando sul sito www.vigiova.it e votarlo, e anche vedere tutti gli altri video delle scuole che partecipano a questa edizione di Link. Bene, stiamo arrivando alla conclusione della nostra puntata di Link. Innanzitutto ringraziamo voi ragazzi del Pigafetta, vi auguriamo, e anzi vi chiediamo di esportare, di portare anche fuori questa apertura mentale che avete manifestato oggi insieme a noi. E ringraziamo anche i vostri insegnanti che vi hanno accompagnato, la professoressa Nicoletta Doro, il professor Dino Cagliaro, la professoressa Chiara Simonato e la professoressa Francesca Gottin. A loro lasciamo come in ogni puntata una maglietta di Link in ricordo di questa esperienza condivisa, e la parola al libro.
7: Anche questa settimana un consiglio di lettura, il testo è Lo straniero, nemico, ospite, profeta, sono 5 brevi saggi di 5 autori che affrontano il tema dello straniero nella Bibbia in un'ottica non necessariamente confessionale, ma anzi molto aperta. L'idea fondamentale che emerge è che lo straniero è il simbolo della condizione umana in quanto tale.
4: Allora ringraziamo anche il nostro ospite, l'assessore Giovanni Giuliari, che ci ha aiutato ad
8: Grazie
4: approfondire e a tenere i piedi per terra in questa puntata.
8: Grazie.
4: E il confronto tra giovani e adulti continua.
1: Certo, anche la settimana prossima la sfida continua, si metteranno in gioco i ragazzi, gli studenti dell'Istituto Professionale Montagna di Vicenza. Andremo da loro per parlare di un argomento molto interessante. Sembro, dunque sono, il corpo e la moda oggi.
7: Appuntamento fra 7 giorni alla stessa ora.
4: Grazie e arrivederci.
1: Alla prossima.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi, pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Allora, Don Rodrigo, col fare arrogante, si rivolge al frate dicendo: in che posso ubbidirla? Ma logicamente ubbidirla significa ubbidire, però, dice Manzoni, il tono era talmente diverso da quello che diceva che era giusto il contrario, sia il suono che il modo. E in poche parole, già è un duello, questo sarà tutto un duello verbale tra i due contendenti, Don Rodrigo e il nostro padre Cristoforo. Allora, padre Cristoforo sta sulle difensive, attacca prima Don Rodrigo e il nostro padre Cristoforo nella prima fase cerca di essere reticente, dice e non dice, fa le frasi sospese, intuibili, fa uno sforzo di autocontrollo, lotta tra l'uomo vecchio e l'uomo nuovo. Poi allude a chiacchiere sul suo conto per far paura a un povero curato, soverchiare due innocenti e poi rimanda alla coscienza e all'onore di Don Rodrigo. Quando Don Rodrigo sente coscienza, onore, incomincia ad arrabbiarsi e dice che il discorso sulla sua coscienza va bene in chiesa quando si confesserà. E chiunque, dice Rodrigo, ardisce entrare con me di questa cura, cioè nella sua coscienza, lo riguardo come il temerario che lo offende. Quindi accusa il nostro padre Cristoforo di essere temerario, perché per lui l'onore non è un fatto di coscienza, non è una qualità dell'anima, è solamente il privilegio di classe, di nascita. Quindi siamo su due opposti punti di vista. Allora, il padre Cristoforo cerca ancora di abbassarsi, usa un tono ancora più sottomesso e chiede scusa se è stato frainteso, scusa per quel Dio, poi si rivolge a quel Dio, di fronte al quale tutti dobbiamo comparire, e mostra il teschietto che aveva sulla mano. E quindi dice: non si ostini a negare una giustizia così facile e così dovuta a dei poverelli. Dio ha sempre gli occhi su di loro, i loro gemiti sono ascoltati lassù. Rodrigo si altera e quindi a questo punto lo accusa di essere una spia. Dice: chi è che mi viene a fare la spia in casa? Il frate con calma cerca di sottolineare che il suo fare non è vile né spregevole e che lui può molto qua giù, Don Rodrigo può molto giù, ma Don Rodrigo ironizza dicendo: guarda che i predicatori ce l'hanno solo i principi e io non sono principe, lei mi tratta da principe. Allora il povero padre Cristoforo si collega a questo, è proprio quel Dio che chiede conto ai principi e che chiede conto a chiunque, diciamo così, e gli ricorda che deve rendere conto a Dio. Ebbene, si serve proprio di lui per fare giustizia a un innocente, perché deve fare giustizia a un innocente, non può prendersela con una povera ragazza innocente. Allora, il nostro arrogante Don Rodrigo dice: fa addirittura delle insinuazioni pruriginose, deve esserci, capisco che deve esserci qualche fanciulla che le preme molto, quindi insinuando che c'è un interesse che, morboso. E il padre Cristoforo, sempre con pazienza, dice: non mi interessa più di lei, sia lei che la ragazza, mi state a cuore e darei il sangue per ognuno di voi. E quindi, e poi aggiunge: con una parola può fare tutto, può risolvere tutta la questione. Ebbene, allora dice Don Rodrigo, ma il nostro frate questo ebbene lo vede un po' strano sulla bocca, dice: con una parola può fare tutto. Allora dice Rodrigo: ebbene, dice il nostro frate, ebbene le dica che si venga a mettere sotto la mia protezione. Padre Cristoforo perde completamente le staffe, diventa l'uomo vecchio, l'uomo nuovo, non capisce più niente, a un certo punto si indigna e fa due passi indietro, quindi adesso è stato sempre in difensiva ed è stato in affondo, diciamo, Don Rodrigo, adesso lui non ce la fa più e quindi affonda lui e dice: non vi temo più. Don Rodrigo si meraviglia. Come parli, frate? Gli dice, cioè nel senso che adesso gli dai il tu, prima sempre il voi. E padre Cristoforo dice di aver compassione di quella casa, perché la giustizia di Dio è più forte di quattro pietre
e allude alla durezza del cuore del faraone, il faraone che non si convinceva di fronte a tutti i miracoli che gli faceva vedere Mosè, che Dio faceva tramite Mosè, e quindi lui non si è convinto, tant'è vero che poi è morto il faraone, e finisce, a un certo punto si arrabbia, dice la durezza del cuore, il cuore è duro, non hai capito, e poi si mette proprio con un dito teso verso il nostro Don Rodrigo e dice: verrà un giorno. Don Rodrigo si terrorizza a quella minaccia, a quella profezia, prende la mano del frate e gliela butta giù, e poi lo incomincia ad insultare: villano, temerario, poltrone, incappucciato. Il frate a un certo punto ritorna l'uomo nuovo, si mette giù con la testa e piano piano se ne va di fronte a tutte queste accuse, questi improperi che gli fa. E quindi vediamo che come mai Don Rodrigo si è tanto spaventato. C'è forse qualcosa di buono anche in lui? Qualcosa c'è, perché sente la presenza di un Dio, altrimenti non si sarebbe spaventato tanto. Forse di un Dio un po' autoritario, di un Dio come il potere che lui vedeva come un potere assolutista. Non lo vede il Dio della misericordia, è spaventato, però c'è una possibilità, un piccolo seme che potendo potrebbe anche germogliare nel suo animo, se lui volesse, perché c'è sempre la volontà dell'uomo. E quindi a un certo punto il nostro frate se ne va, è appena uscito e incontra il servitore che gli va incontro. E Manzoni a questo punto ci incomincia a parlare di questo servitore e dice che stava già lì prima, che quando era nato, quando Don Rodrigo era piccolo, era servo del padre, era un servitore del padre, e poi era morto il padre ed aveva preso le redini Don Rodrigo e aveva cambiato completamente la morale della casa, e lui sparlava, stava male, però Don Rodrigo l'aveva lasciato nella casa per due qualità che aveva questo servitore: un'alta opinione della dignità della casa e una grande pratica dei cerimoniali. E quindi, ridendo e scherzando, tutti ci ridevano sopra questo borbottone di cameriere, però l'aveva tenuto. E allora dice al nostro frate di aver ascoltato che qualcosa sta per accadere e che lo avrebbe avvisato. E padre Cristoforo dice: benissimo, avvisami subito. E quindi a un certo punto Manzoni ci fa le solite domande profonde, in cui lui dice: ma quell'uomo era stato a sentire all'uscio del suo padrone, aveva fatto una cosa buona? E padre Cristoforo faceva bene a notarlo? Quindi il bene e il male è qualcosa in sé? O è qualcosa che cambia e che si deve lasciare alla coscienza dell'uomo, anche perché aveva fatto bene il servitore, poteva informare, poteva far non succedere un qualcosa di irreparabile. E quindi il nostro padre Cristoforo, però tutto contento, dice: ecco un filo, pensava, un filo che la provvidenza mi mette nelle mani. E quindi, ristorato, rincuorato, dopo tutti quegli improperi che aveva fatto Don Rodrigo, lui, rincuorato per il filo della provvidenza, se ne va ad avvisare Lucia, va a casa di Lucia. Intanto a casa di Lucia è successo qualcosa nel frattempo che padre Cristoforo era andato a fare tutte queste cose, questo che abbiamo citato, e era Agnese stava pensando e stava rimuginando mentre Lucia piangeva, Renzo era arrabbiato, eccetera. E vediamo che Agnese è una donna pratica, che ha una visione realistica del mondo e che sa benissimo che tante volte il fine giustifica il mezzo. Allora dice: ragazzi, non vi preoccupate più di tanto, c'è una possibilità, c'è il cosiddetto matrimonio a sorpresa. Se abbiamo cuore e destrezza possiamo farlo, abbiamo bisogno di due testimoni, poi noi dobbiamo essere veloci e i due sposi devono andare davanti al prete, al sacerdote che non se l'aspetta, e deve dire con i due testimoni: questo è mio marito, questa è mia moglie, logicamente il contrario l'uno e l'altro, il maschio e la femmina, e logicamente il matrimonio è bello e fatto, sacrosanto, come se l'avesse fatto il Papa, dice Agnese. Logicamente era vero questa qui, fino al 1907 c'era questa possibilità di fare questi matrimoni a sorpresa, poi fu abolita nel 1907
con una legge coram paroco reluctante, si chiamava, cioè davanti al parroco che non voleva. Ma a questo punto questa legge, che poi c'era in quel momento, perché siamo nel 600, era una legge che non era morale, e quindi Manzoni ci fa pensare: tutto ciò che è legale è morale, è giusto? È giusto solo perché la legge lo approva, lo accetta una cosa? E quindi ci mette di fronte a questo dualismo tra la morale e la legge. Non è vero che tutto ciò che è legale è giusto, è morale, è onesto? Non sempre, purtroppo. E noi sappiamo milioni e milioni di aborti che purtroppo avvengono nel mondo, togliendo la vita a bambini innocenti che non possono difendersi, eppure è legale. Quindi Manzoni, già vedete qua quanti problemi, quanto cerca la verità, come cerca anche proprio il cavillo, e ci fa riflettere su tante cose. Insomma, allora Lucia dice: beh, perché non ce l'ha suggerito allora padre Cristoforo? E Agnese dice: no, i religiosi non lo dicono perché non sta bene. E allora dice Lucia: ma come? Se non sta bene non si deve fare. Perché Lucia è lineare, dice: se una cosa è morale e limpida, perché scendere a compromessi? Si deve fare. E quindi vediamo che Lucia parla un linguaggio semplice, schietto, dice: se è giusto si deve fare, se non è giusto, che padre Cristoforo dice che non è giusto, perché appunto era una cosa contro la morale, cioè allora non si deve fare. Ma intanto nessuno la sta a sentire. Renzo dice: non ti preoccupare, sono io chi chiamerò per testimone. E quindi se ne va in cerca di questo testimone e va a casa di Tonio. Tonio era un amico di Renzo, che aveva famiglia, e stavano, quando arriva Renzo, stavano mangiando. Purtroppo c'era la miseria, c'era la carestia, e quindi c'era una piccola, la mole della polenta era in ragione dell'annata. E quindi non era in ragione della fame delle persone, e messa sulla tavola era una piccola luna in un gran cerchio di vapore, tutto intorno a questo pezzettino di polenta che si dovevano dividere. Eppure quando arriva Renzo lo invitano a cena, e Renzo dice: no, io non vengo per cena, anzi mi porto a Tonio con me all'osteria, che gli offre il pranzo. Tutti contenti perché si toglieva quello che avrebbe mangiato di più. E quindi, arrivata all'osteria, gli ricorda che aveva un debito con Don Abbondio. Dice: no, e tu mi inviti qua, dice il povero Tonio, per ricordarmi che io ho un debito con Don Abbondio. Dice: e tu mi fai passare la fame. Dice: no, ma io te lo ricordo, perché... E gli racconta tutto, che lo vuole come testimone, però c'ha bisogno di un altro. Dice: non ti preoccupare, dice Tonio, basta che tu mi paghi il debito, perché Don Abbondio ogni volta che predica vedo che mi guarda, fissa gli occhi, e io ho paura che davanti a tutti dice: Antonio, ti ricordi quel denaro che mi devi? E tra l'altro lui aveva dato la collana della moglie Tecla in cambio, quindi era pure un po' strozzino Don Abbondio. Le vediamo che ce l'aveva tutte, diciamo che in realtà non conosceva Cristo, ecco. Sempre si ripete la stessa cosa. E quindi Tonio si mette d'accordo con Renzo, che si sarebbero visti l'indomani, e Renzo raccomanda di non dirlo a nessuno, neanche alla moglie. Intanto Agnese aveva cercato di convincere Lucia, come si fa, dice Manzoni, come un fanciullo col quale non si spera di fare intendere tutta la ragione di una cosa, e che si indurrà poi con le preghiere o con l'autorità a ciò che si vuole da lui. E quindi, considerandolo così, senza insistere più di tanto, intanto Renzo torna. Agnese, quando torna Renzo, aggiunge di aver pensato anche a come trattenere Perpetua, ma poi aggiunge che tutto non si può fare, perché la signorina Lucia non è d'accordo. E quindi vediamo al verso 405 come Renzo poi si arrabbia. Allora, Renzo mise in campo anche lui la sua eloquenza, ma Lucia non si lasciava smuovere. Io non so che rispondere a queste vostre ragioni, diceva, ma vedo che per fare questa cosa, come dite voi, bisogna andare avanti a furia di sotterfugi, di bugie, di finzioni. Ah, Renzo, non abbiamo cominciato così. Io voglio essere vostra moglie. Io voglio essere vostra moglie, ma per la strada dritta, col timor di Dio, all'altare.
Lasciamo fare a quello lassù. Non volete che sappia trovare lui? Il bandolo ad aiutarci? Meglio che non possiamo fra noi, far noi, con tutte codeste furberie? E quindi andava ancora portando avanti, quando a un certo punto si sente una, la tonaca, il rumore dei sandali di padre Cristoforo, e il rumore della tonaca che sembra quasi una vela sbattuta dal vento, e allora Agnese dice a Lucia di non dire niente. Arriva padre Cristoforo, racconta e adesso vedremo che cosa succede. L'unico che non mai ricorre a sotterfugi, anche Lucia non parla, l'unico che non ricorre mai e che si affida veramente completamente alla provvidenza è il nostro padre Cristoforo. Vediamo che cosa succede adesso e come si metteranno d'accordo.

questo nuovo capitolo, in cui è un capitolo abbastanza movimentato, perché ci sono molte sequenze, cambiamenti di scena continui, entrate e uscite di personaggi, fuori, dentro, cioè sia in ambienti chiusi sia in ambienti aperti, quindi è tutte queste sequenze creano molto movimento. Infatti sequenze a casa di Lucia, abbiamo detto al Palazzo di Don Rodrigo e anche all'Osteria, e poi anche fuori, addirittura nel paese. Vediamo che quindi è un capitolo abbastanza movimentato. Allora, abbiamo detto che padre Cristoforo arriva a casa e nessuno gli dice niente del matrimonio a sorpresa, e lui dice che adesso incomincia a parlare il nostro padre Cristoforo, e logicamente come arriva, dice Manzoni, come un capitano che ha perduto la battaglia, che corre di qua, corre di là, raccoglie le truppe, dà ordini, però non è riuscito a vincere la battaglia, e ripete un salmo e dice: non c'è nulla da sperare dall'uomo, tanto più bisogna confidare in Dio. E Renzo chiede: quali ragioni apportate quel cane, dice Renzo, per dire che io non dovevo sposare la mia moglie? E quindi si arrabbia. Allora padre Cristoforo dice: povero Renzo, rispose il frate, se il potente, siamo a verso 20 del settimo capitolo, se il potente che vuol commettere l'ingiustizia fosse sempre obbligato a dire le sue ragioni, le cose non andrebbero come vanno. Ha detto dunque quel cane che non vuole perché non vuole? Non ha detto nemmeno questo, povero Renzo. Sarebbe ancora un vantaggio se, per commettere l'iniquità, dovessero confessarla apertamente. Ma qualcosa ha dovuto dire, cosa ha detto quel tizzone d'inferno? Le sue parole io le ho sentite e non te le saprei ripetere. Le parole dell'iniquo che è forte, penetrano e sfuggono, perché poiché all'iniquo è permesso tutto e quindi può ribaltare la verità. Può adirarsi che tu mostri sospetto di lui e nello stesso tempo farti sentire che quello di che tu sospetti è certo. Può insultare e chiamarsi offeso, schernire e chiedere ragione, atterrire e lagnarsi, essere sfacciato e irreprensibile. Quindi sono parole prese anche dal Salmo, dai Salmi. Non chiedere più là. Colui non ha mai proferito il nome di questa innocente, né il tuo, non ha figurato nemmeno di conoscervi, non ha detto di pretendere nulla, ma purtroppo ho dovuto intendere che è irremovibile. Non di meno, confidenza in Dio. Voi, poverette, non vi perdete d'animo, e tu, Renzo, credi pure che io so mettermi nei tuoi panni, che io sento quello che passa nel tuo cuore. Ma pazienza, è una magra parola, una parola amara per chi non crede, ma tu non vorrai tu concedere a Dio un giorno, due giorni, il tempo che vorrà prendere per fare trionfare la giustizia? Il tempo è suo e non ce n'ha promesso tanto. Lascia fare a lui, Renzo, e sappiate tutti che io ho già in mano un filo per aiutarvi. Per ora non posso dirvi di più. Domani io non verrò quassù. Devo stare al convento tutto il giorno per voi. Tu, Renzo, procura di venirci, o se per caso impensato tu non potessi, mandare un uomo fidato, un gardogello di giudizio, per mezzo del quale io possa farvi sapere quello che occorrerà. Si fa buio, bisogna che io torni al convento. E quindi il nostro frate sa per esperienza che l'ingiustizia regna nel mondo e nelle coscienze umane, sostenuta e favorita purtroppo dal potere politico che si fonda sulla violenza. Dunque, sui tempi brevi sembra che non ci si può illudere che sia fatta giustizia, ma poiché la provvidenza opera con mezzi a noi sconosciuti, prima o poi accadrà. E quindi vediamo che gli uomini, sempre secondo la mentalità di Manzoni, e quindi lo fa pensare a padre Cristoforo, come Don Rodrigo, potranno continuare le loro trame contro gli umili e i deboli, ma l'unico comportamento da perseguire è quello che non cede di fronte alla vittoria momentanea del male e si affida a Dio, continuando a basarsi sulla propria fede. A questo punto
padre Cristoforo se ne va via. Lucia dice: avete visto, avete sentito, c'è un filo per aiutare, ha detto che c'era un filo per aiutarci. Renzo si altera dicendo: basta, adesso che l'avrebbe finita lui voleva fare la giustizia e non se ne importa più niente, lo farà lui la giustizia. E quindi si altera, Lucia e Agnese cercano di calmarlo, ma lui dice: basta, lo ucciderò io. E quindi fa proprio lo spietato, che a un certo punto non si sa, ecco, dirà pure lo stesso Manzoni di sera. Allora a un certo punto si rivolge alla ragazza e dice: non parlare voi, rispose con una voce che esprimeva un'ira ben diversa, un'ira tutta per voi. Che bene mi volete voi? Che prova avete dato? Non voglio pregata, e pregate, e pregate, e voi no, no. Sì, sì, rispose precipitosamente Lucia, verrò dal curato domani, ora se volete, verrò, tornate quello di prima, verrò. Me lo promettete? Disse Renzo con una voce e con un viso divenuto tutta un tratto più umano. Ve lo prometto. Me l'avete promesso? Signore, vi ringrazio, esclamò Agnese doppiamente contenta. In mezzo a quella gran collera, aveva Renzo pensato di che profitto poteva essere per lui lo spavento di Lucia, quindi dire che avrebbe ucciso Don Rodrigo, eccetera? E non aveva adoperato un po' d'artificio a farlo crescere, per farlo fruttare? Il nostro autore protesta di non ne sapere nulla, quindi si rifà all'anonimo. E io credo che nemmeno Renzo non lo sapesse bene. Il fatto sta che era realmente infuriato contro Don Rodrigo e che bramava ardentemente il consenso di Lucia. E quando due forti passioni schiamazzano insieme nel cuore di un uomo, nessuno, neppure il paziente, può sempre distinguere chiaramente una voce dall'altro e dire con sicurezza quale sia quella che predomini. Ve l'ho promesso, rispose Lucia con un tono di rimprovero timido e affettuoso, ma anche voi avevate promesso di non fare scandali, di rimettermene al padre. Oh via, per amor di chi vado in furia? Volete tornare indietro ora e farmi fare uno sproposito? No, no, disse Lucia cominciando a rispaventarsi, ho promesso e non mi ritiro. Ma vedete voi come mi avete fatto promettere? Dio non voglia. Perché volete fare dei cattivi auguri, Lucia? Dio sa che non facciamo male a nessuno. Promettetemi almeno che questa sarà l'ultima. Ve lo prometto da povero figliolo. Ma questa volta mantenete poi, disse Agnese. Qui l'autore confessa di non sapere un'altra cosa. Se Lucia fosse in tutto e per tutto malcontenta di essere stata spinta ad acconsentire, noi lasciamo con lui, come lui, la cosa in dubbio. Perché Manzoni fa pure questa sottigliezza. C'è Lucia, che aveva detto di sì a forza perché quella aveva minacciato di uccidere, era poi veramente tanto contraria a dire il suo sì, oppure lei non voleva l'ora di sposarsi e di togliersi da questo impiccio? E quindi Manzoni ci fa vedere che sotto sotto anche c'è sempre qualcosa di molto umano in ognuno di noi, siamo uomini fragili e quindi questo mette in evidenza. E quindi dopo questo Renzo se ne va a casa sua, ormai si è fatto tardi e si riprende l'indomani mattina. Presto si ripresenta prendendo gli ultimi accordi, poi Agnese chiede se andrà lui al convento da padre Cristoforo, ma lui dice no, perché lui, se padre Cristoforo mi conosce bene, se ne accorge subito che io sono agitato, che sto per fare qualche cosa che lui non conosce. E quindi Agnese pensa lei a chi deve mandare da padre Cristoforo e pensa a Menico, che è un ragazzino di 12 anni che per via indiretta gli veniva un po' nipote, e quindi lo va a chiedere dai parenti come in prestito e gli promette due belle parpagliole. E Manzoni, anche a proposito di questo piccolo personaggio, ci dice che Menico era bravo a fare il rimpiattello, cioè a buttare le pietre sull'acqua e a farle risaltare, e voleva fare sempre questo perché ognuno vuole fare quello per cui è portato. Quindi un'altra piccola sottigliezza di Manzoni che fa sempre coglie nella psiche dell'uomo. Intanto nel resto della mattinata a casa delle donne c'erano state tanti movimenti. A un certo punto, fino a verso mezzogiorno, c'era stato un antirivieni di... Prima era stato un forestiero che aveva bussato alla porta e poi aveva sbagliato,
si pensava, dopo aver avuto un pane che non gliene fregava proprio di avere, si vedeva che non aveva nessuna fame, a un certo punto sbaglia, invece di uscirsene entra in casa e guarda un po' l'ambiente, poi un altro che chiede bus e chiede la strada, poi altri poveri che cercano, che vanno su e giù, e quindi le povere donne erano spaventate a vedere tutto questo andirivieni di mendicanti, di forestieri, non riuscivano a capire che stava succedendo. Ogni tanto guardavano fuori e vedevano questo andirivieno, fino a quando a un certo punto a mezzogiorno finisce tutto e, no, e si tranquillizzano. Manzoni però a questo punto torna indietro e vede un poco che era successo, per farci capire chi erano questi forestieri e questi mendicanti che circolavano intorno alla casa di Lucia. Torna al giorno prima, cioè al 10, che era successo dopo che padre Cristofano se n'era andato. Don Rodrigo era rimasto da solo in casa, arrabbiatissimo, e quindi faceva su e giù per il salone con sentimenti contrastanti. Aveva da una parte un timore oscuro che gli aveva messo la profezia del padre, la rabbia di vedere smascherati tutti i piani, il fastidio di poter esporsi agli scherni del cugino Attilio,

il ritratto di un antenato guerriero che era stato il terrore di tutti i nemici e di tutti i soldati. Poi passa appresso e vede un ritratto di un magistrato che era stato il terrore di tutti i litiganti e degli avvocati. Poi passa oltre e vede il ritratto di una matrona che era stato il terrore di tutte le cameriere e di tutti i suoi. E quindi a un certo punto l'ultimo vede un abate che era stato il ritratto di tutti i suoi monaci, il terrore di tutti i suoi monaci. Quindi tutti questi personaggi antenati suoi erano stati il terrore. E lui si era fatto offendere da un frate, da un fraticello qualsiasi. Quindi si sentiva proprio mordere di labbia e di vendetta, di voglia di vendetta. Va a vedere, quindi e pensa, dice, ma guarda sto pezzo di... è venuto come Nathan ad insultarmi. Nathan era il profeta che era andato da Davide a rimproverarlo perché aveva fatto morire il marito di Betsabea, perché l'aveva messa incinta e l'aveva fatto morire in guerra. Quindi addirittura Manzoni lo paragona a Nathan, cioè dice che Don Rodrigo lo paragona a Nathan che era venuta ad insultarlo in casa. Poi chiede se gli ospiti stavano ancora in casa, viene a sapere che sono usciti e quindi fa preparare 6 persone, 6 bravi per la passeggiata subito, arrabbiatissimo, prende il cappello con le piume, la cappa, se le mette addosso, era il segno della sua immagine, del suo potere, e quindi va più burbero, più accigliato del solito, va in una casa dove va molta gente, probabilmente una casa di appuntamenti, ma giusto per avere l'ossequio, dove l'ossequio non lo ricevono con grande gentilezza e con grande disponibilità. Torna la notte fonda e si incontra col cugino che è tornato pure lui. Allora a questo punto si dice, beh, il cugino lo sfotta, dice, beh, allora l'hai persa la scommessa? Perché era per il giorno dopo. Dice Rodrigo, ci guarda che San Martino ancora non è arrivato, sarà domani. E poi aggiunge a Tilio, sì, io penso che quel frate ti ha convertito. Allora si mette la mano sul naso e comincia a fare la voce del frate, dicendo, in un paese di questo mondo, un uomo che faceva, che amava più le donne, eccetera, eccetera. Allora Don Rodrigo interrompe il discorso, mezzo sogghignando e mezzo annoiato, e dice, se volete raddoppiare, raddoppiamo la scommessa. A Tilio dice, non è che hai convertito tu il frate? E quindi si vede. E poi se ne vanno a dormire. La mattina del 10, la mattina dopo, Don Rodrigo si destò Don Rodrigo e quindi chiama il Griso, la mattina dell'11 siamo, chiama il Griso che era il suo uomo di fiducia. E quindi, e com'è che era il suo uomo di fiducia? Era uno che aveva ucciso in pieno giorno un altro uomo e si era andato a rifugiare a casa di Don Rodrigo. Don Rodrigo, con il suo potere, l'aveva fatto suo cameriere, suo bravo, e quindi nessuno poteva toccarlo. Quindi c'era un rapporto di utilità e di interesse tra questi due. Allora quindi dice al Griso, dice che deve fare il rapimento per la sera stessa deve fare il rapimento della ragazza, però non deve farle nessun male. E discutono come fare, il Griso dice che la casa di Lucia è in fondo al paese, di fronte c'è una casupola dove ci vanno le streghe il sabato, però era venerdì e lui ci sarebbe andato lo stesso senza paura, quindi vediamo anche che era un fifone, un superficialone anche questo Griso. E quindi decidono il modo di condurre l'impresa senza che rimanessero tracce, quindi di rivolgere i sospetti altrove, e l'interesse, Don Rodrigo insiste su questo, di imporre silenzio alla povera Agnese e di incutere a Renzo tale spavento da fargli passare il dolore e il pensiero di ricorrere alla giustizia e varie altre bricconerie. Però gli indima di non andare a cercare Renzo se non lo trova a casa della sposa. Allora il Griso dice, lasci fare a me, e se ne va. Quindi tutti quei mendicanti che noi abbiamo visto a casa di Lucia quella mattina erano tutti mendicanti, erano tutti i bravi di Don Rodrigo, e il pellegrino era il Griso. Intanto il servitore sta capendo che stanno per fare un rapimento, ed era sera quando lo capisce, ma nonostante tutto va al convento ad avvisare padre Cristoforo. Era, dice Manzoni, l'aiuto nel soccorso di Pisa, cioè ormai era già tutto fatto. Ma e i tre bravi, intanto tre dei bravi vanno all'osteria per vedere quando è il momento in cui non c'è più nessuno nel paese per andare a fare il rapimento. Intanto Renzo è passato un attimo a casa ad avvisare che subito dopo il tocco

dei Vespri sarebbero andati a prendere le due donne e poi vanno all'osteria. All'osteria trovano un bravo davanti alla porta e due nell'osteria. Appena vedono Renzo, il bravo davanti alla porta fa delle occhiate a quegli altri due. Renzo si accorge che stanno guardando lui e guarda Tonio e Gervaso, ma quelli non se ne portano niente, l'unica cosa era mangiare, quindi entra e chiede all'oste, pure lui impassibile, chi erano queste persone, questi sono dei forestieri. Lui dice no, non li conosco, l'osteria è un porto di mare, la gente va e viene, quindi basta che so galantuomini, a me non mi interessa, e va a prendere le polpette per Renzo e Tonio Gervaso. Intanto i bravi, quando lui passa, chiedono chi sono quei tre, e lui dice Renzo è uno che si deve sposare, un bravo ragazzo, operaio eccetera, quell'altro è uno che spenderebbe tutti i soldi nell'osteria, e quell'altro è un fratello un po' handicappato. Quindi, e quindi abbiamo visto l'oste come si comporta in modo differente, tra, cioè è gentile con i delinquenti e invece non dice niente alle persone oneste, quindi un doppio modo, anche lui è tutto utile e interesse, addirittura parteggia per i disonesti. A questo punto, dopo queste occhiate, a un certo punto torna a portare le polpette a Renzo e dice Renzo, ma come fai tu a dire che quelli che sono galantuomini? Allora dice l'oste, quelli che bevono il vino senza criticare, che pagano il conto senza tirare, che non si mettono a fare lite nell'osteria e che se devono dare una coltellata a uno la vanno a dare fuori l'osteria, questi per me sono galantuomini. E quindi si conclude questo dibattito impari tra l'oste e Renzo. Intanto nel paese si stanno tutti tornando dal lavoro, dalla campagna, e stanno per andare a casa, a ritirarsi. E Manzoni ci fa una bellissima descrizione di questo momento del ritorno al paese, di tutti quelli che tornano a casa, una descrizione in cui fa vedere la fede della povera gente. Siamo al verso 473. C'era infatti quel brulichio, quel ronzio che si sente in un villaggio sulla sera e che dopo pochi momenti dà luogo alla quiete solenne della notte. Le donne venivano dal campo portandosi in collo i bambini e tenendo per la mano i ragazzi più grandini, ai quali facevano dire le devozioni della sera. Venivano gli uomini con le vanche e con le zappe sulle spalle. All'aprirsi degli usci si vedevano luccicare qua e là i fuochi accesi per le povere cene. Si sentiva nella strada barattare i saluti e qualche parola sulla scarsità della raccolta e sulla miseria dell'annata. E più delle parole si sentivano i tocchi misurati e sonori della campana che annunziava il finire del giorno. Quindi quando Renzo vede che tutti sono andati via, va a casa delle donne per prenderle, e le donne erano, specialmente Lucia, erano in uno stato di agitazione. Era talmente nell'angoscia che gli sembrava tra il sogno e la fantasia, non riusciva a capire se era una realtà. Agnese pure era solo a pensiero e cercava di consolare la figlia, ma anche lei aveva paura. E quindi a un certo punto, al bussare, era già pronta a ritirarsi Lucia, ma quando appare Renzo dicendo «so qui, andiamo», quando tutti sono pronti, Lucia non ebbe né tempo né forza di opporsi, si mette un braccio alla madre, un braccio al promesso sposo e silenziosamente si inoltrano per la strada per andare per dietro, per la strada di dietro, non per la principale, alla parrocchia. E intanto arrivano alla parrocchia, arrivano alla casa del curato. Tonio e Gervaso sotto la finestra chiamano e si affaccia Perpetua, mentre Lucia e Renzo si nascondono dietro l'angolo della casa. E Perpetua si affaccia e dice: che volete a quest'ora? Dice: beh, sono venuta a dare i soldi al curato. Dice: a quest'ora, vieni domani. Dice: ma io non so se li andrò a spendere nell'osteria. Allora Perpetua dice: vabbè, vieni subito, va. Quindi Perpetua scende, Tonio e Gervaso si trovano davanti alla porta, e mentre Perpetua scende arriva Agnese, che sembra che passi proprio in quel momento. Che cosa succederà adesso? Come avverrà questo matrimonio? O non avverrà? Riuscirà il rapimento? Vedremo la prossima volta.

Questa è la chiesetta dedicata a Maria Ausiliatrice, costruita su un disegno dell'architetto salesiano Giulio Valotti nel 1915 e conclusa nel 1918. Diciamo è chiesa religiosa costruita proprio per ricordare il centenario della nascita di Don Bosco, ma anche per dare un'assistenza religiosa ai diversi gruppetti di pellegrini che salivano qui al colle per vedere la casetta dove era cresciuto Don Bosco. È stata per lungo tempo animata dalla comunità salesiana, che aveva i suoi alloggi proprio sopra gli ambienti della sagrestia. Oltre ad accogliere i pellegrini, i gruppi, collaborava chiaramente con la parrocchia di Castelnuovo nella capellania qui di Morialdo. Accanto poi alla chiesetta sono cresciuti gli altri spazi e luoghi qui della collina, con l'istituto professionale e la basilica. Oggi la chiesetta dedicata a Maria Ausiliatrice è il luogo di adorazione quotidiana, animato dal CEM, Cenacolo Eucaristico Mariano, dove accanto a Salesiani, accanto alla comunità delle Nazarene, una comunità formata e fondata dall'arcivescovo di Montevideo, ci sono anche laici che ogni giorno hanno dei turni di preghiera e di adorazione. Pregano per i giovani e per tutta la famiglia salesiana del mondo. Siamo nella Basilica del Colle, dedicata a Don Bosco, costruita sul luogo dove anticamente era la cascina Biglione, la cascina dove è nato Don Bosco il 16 agosto del 1815. Per la verità, che Don Bosco fosse nato in questo cascinale si è appurato solo poi nel 1972 su ricerche che aveva effettuato l'allora sindaco della città di Chieri, da dove era originaria la famiglia Bosco, e era venuta a conoscenza che fino al 1817 la famiglia Bosco abitava qui nel cascinale e poi si trasferì nella casetta che abbiamo visto in precedenza. La prima pietra è del giugno 1961, ultimata la Basilica Superiore nell'anno santo del 2000. Richiama l'idea, così rivestita in legno, richiama l'idea di una grande arca, a indicare proprio che per Don Bosco centro della vita cristiana è proprio l'incontro con Gesù. Chi entra dentro si trova accolto dalla maestà, ma anche dall'amore, così, dalla misericordia del Cristo risorto. Un Cristo che ha vinto la morte, quindi in grado proprio di regalare quella speranza, quella fiducia che tutti anneliamo e desideriamo e che solo Lui ci può dare. Per Don Bosco è Gesù il cuore, il centro dell'esistenza umana e cristiana. Richiama l'idea della grande arca, come l'arca di Noè serviva per difendere dalle tempeste del diluvio, così nelle tempeste della vita dove si trova rifugio, sicurezza? Nell'arca di Gesù, l'arca della salvezza. La basilica consente da una parte di venire a conoscenza così della missione di Don Bosco, del suo carisma apostolico. I quadri richiamano soprattutto questo, a partire dal quadro che rappresenta il sogno misterioso fatto da Giovannino Bosco tra i 9 e i 10 anni ed ambientato nel prato vicino a casa, e poi via via così la sua consacrazione ai giovani fino all'ultimo respiro della mia vita sarà con voi, il quadro che rappresenta Don Bosco portato in trionfo. Da questa sua consacrazione alla missione giovanile ne nasce un movimento educativo al maschile e al femminile che ha come meta quella di formare ragazzi e persone umanamente e cristianamente buone, complete, fino alla santità. E questo fino a raggiungere tutto il mondo, le missioni. L'ultimo quadro accanto all'organo è proprio un quadro
che richiama la dimensione missionaria di Don Bosco. Peraltro qui al Colle la dimensione missionaria, richiamata anche dal grande museo etnologico missionario, che testimonia la mondialità di Don Bosco. E poi la spiritualità, che è evidenziata proprio da questa centralità dell'incontro con Gesù. Un Gesù risorto che trova prolungamento, come richiamo cos'è la pedagogia pasquale di Don Bosco, nelle stazioni della Via Lucis, i quadri della Via Lucis, delle apparizioni di Gesù risorto, che sono collocate proprio accanto ai confessionali, proprio perché è il sacramento del perdono, il luogo in cui nella vita spirituale la coscienza sperimenta l'incontro pieno con la grazia di Dio e la rinascita a nuova vita proprio con l'incontro con la misericordia e il sacramento di Gesù. Continuazione proprio di questa dimensione pasquale della vita cristiana. E poi l'Eucaristia. L'Eucaristia che è quel nutrimento che consente di alimentare giorno per giorno il proprio incontro con Gesù. Per Don Bosco i due mezzi potenti del suo lavoro educativo erano proprio confessione e comunione, frequenti, fatte bene, amava dire. Questo valeva per Don Bosco, ma vale per chiunque voglia vivere umanamente e cristianamente bene la propria vita di figlio di Dio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, la mia chiamata per voi è la preghiera. La preghiera sia per voi gioia e una corona che vi lega a Dio. Figlioli, verranno le prove e voi non sarete forti ed il peccato regnerà. Ma se siete miei, vincerete, perché il vostro rifugio sarà il cuore di mio figlio Gesù. Perciò, figlioli, ritornate alla preghiera, affinché la preghiera diventi vita per voi, di giorno e di notte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella Cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè e lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale, che sono comprensibili di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria, e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano

entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi. E amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pregate perché lo Spirito Santo ti illumini affinché siate gioiosi, peccatori di Dio e testimoni di un amore senza limiti. Io sono con voi, figlioli, e vi invito tutti di nuovo. Incoraggiatevi e testimoniate le opere buone che Dio fa in voi e attraverso di voi. Siate gioiosi in Dio. Fate del bene al prossimo per stare bene sulla terra e pregate per la pace che è minacciata perché Satana vuole la guerra.

Io vorrei che voi poteste ascoltare il cuore che batte qui dentro, non qui, ma qui, che siete voi. Perché batte un ritmo che fa un disegno, fa qualcosa di bello e lancia un messaggio, lancia, come si può dire, una poesia. Sorridi, sorridi sempre. Anche quando hai il cuore stanco e a pezzi. Sorridi anche se ci sono le nuvole nel cielo, perché puoi andare oltre, puoi andare molto oltre. Scoprirai in questo modo che la vita vale sempre la pena viverla. E per fare questo, illumina il tuo volto, illuminalo di gioia. Nascondi ogni segno di tristezza, nascondi ogni amarezza, anche se una lacrima sarà sempre vicina, vicina al tuo sguardo, al tuo viso, al tuo cuore, anche se una lacrima bagnerà costantemente la tua esistenza, tu potrai vedere il sole splendere e potrai scoprire che veramente veramente vale la pena vivere, solo se sorriderai.

0: Fra Alessandro, grazie.
1: Grazie.
0: Roberto Pagani al pianoforte. Grazie.
2: Grazie, Roberto.
3: Bravissimo.

0: ci possiamo mettere in piedi. Quest'oggi la celebrazione comincia in un modo un po' particolare. Il sacerdote all'ingresso della chiesa, perché oggi c'è un battesimo. La comunità di questa parrocchia accoglie un nuovo bimbo con i suoi genitori, il suo padrino e la madrina, e questo bimbo oggi riceverà il dono più grande, che è quello del battesimo. Che nome date al vostro bambino?
1: Icari.
0: Per Icari che cosa chiedete alla Chiesa di Dio?
1: Il battesimo.
0: Cari genitori, chiedendo il battesimo per vostro figlio, voi vi impegnate a educarlo nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio e il prossimo, come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità?
2: Sì.
0: E voi, padrino e madrina, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante?
2: Sì.
0: Caro Icari, con grande gioia la nostra comunità cristiana ti accoglie. In suo nome io ti segno con il segno della croce. E dopo di me anche voi, genitori e padrini, farete sul vostro bambino il segno di Cristo Salvatore.

0: noi ti lodiamo,
1: ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che ci rendi partecipi del mistero della passione e risurrezione del Tuo Figlio, fa che, fortificati dallo spirito di adozione filiale, camminiamo sempre in novità di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen.

0: Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme, ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio.
1: Benissimo.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha resuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha resuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori, non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio. Amen.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.

cari fratelli e sorelle, nelle letture di oggi c'è una frase che ci sta proprio bene per questi giorni e forse per tanti altri giorni della nostra vita. Gesù dice: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Con tutto il caldo che c'è questi giorni, proprio abbiamo bisogno di questo, no? Di avere ristoro, di fermarci un po' all'ombra, di trovare pace. Ma non solo, quando arriviamo alla messa, alla celebrazione eucaristica, tante volte noi portiamo non solo il peso del caldo, ma di tante difficoltà che la vita ci propone, ci presenta. E insomma, ogni volta, a ogni eucaristia, il Signore prova a risponderci, cerca in noi delle orecchie aperte, un cuore aperto per provare a risponderci. Ed è bello perché oggi ci parla con il dono che ci viene dato, che è quello del battesimo di questo bimbo, di Icari. Oggi abbiamo qualcosa di piccolo piccolo che viene donato all'inizio della vita e che crescerà. Tutto quello che è importante nella vita inizia piccolo, inizia proprio in un modo così, silenzioso, piccolo. E è bello perché il rito del battesimo è fatto così, è un rito molto semplice, ci sono diversi momenti ma con gesti che tutti quanti conosciamo. C'è il momento in cui c'è l'acqua, il battesimo ci aiuta nella vita perché come l'acqua purifica, rinfresca, dà ristoro, noi sappiamo che il battesimo cancella tutti i peccati. C'è quest'acqua che è segno anche di un passaggio, come quando noi nasciamo, diciamo, si rompono le acque, si passa una vita nuova, completamente nuova. Così noi nel battesimo passiamo a una vita in Cristo. Tutto sembra come prima, invece cambia totalmente. Nel battesimo c'è il segno della luce, accenderemo una candela al cero pasquale. E vedete, mi hanno detto poco fa i genitori che questo nome particolare, Icari, viene dal giapponese, significa proprio luce. È una cosa bella, no? Per una persona portare questo nome, sapere di essere luce, è anche una responsabilità. Però vedete, ognuno di noi ha questa possibilità, ognuno di noi può essere luce, ma non è che noi ci sforziamo di essere luce per gli altri. Siamo luce se torniamo al nostro battesimo. Siamo luce se diventiamo trasparenti e facciamo vedere la luce di Gesù che viene accesa per noi proprio nel giorno del battesimo. C'è il segno dell'olio. Verrà unto il piccolo Icari con due tipi di olio diversi. Uno è un olio che segna che anche lui nella vita dovrà combattere. È l'olio con cui venivano unti i lottatori nell'antichità. E quest'olio si mette, è stato messo su ognuno di noi perché sappiamo che nella vita avremo le tentazioni. C'è un nemico che proverà a prenderci e a buttarci a terra. Quest'olio invece fa sì che noi riusciamo a sfuggire più facilmente da questa presa. C'è un altro olio che è quello che veniva usato nell'antichità e ancora oggi per ungere i sacerdoti, i re e i profeti. È un olio profumato che fa sentire quanto è bello essere cristiani, tutta la dignità e la forza di questo. Insomma, ci sono tantissimi segni che ci aiutano nella vita nostra. Allora proviamo oggi a ripercorrere quello che vivrà il piccolo Icari provando a tornare a quando l'abbiamo vissuto noi, il battesimo. Non ce lo ricordiamo, forse abbiamo visto qualche foto, ma torniamo anche noi sentendo su di noi quei gesti, ascoltando per noi quelle parole. E forse questo battesimo diventerà la risposta per tutti i pesi che portiamo oggi. Che cosa ci dice il battesimo? Quello che il Signore dice a ognuno di noi. Come dicevo prima, che non è che dobbiamo sforzarci di essere luce, di essere forti. Il Signore dice: io sono con te, sono io la tua luce. Non è che dobbiamo sforzarci per evitare le difficoltà, ci proviamo, ma quando arrivano Lui dice: io sono con te. E anche di fronte alle paure più grandi, forse la più grande, che è quella della morte, noi sappiamo che il Signore ci prende per mano.
dal giorno del battesimo noi siamo accompagnati. E anche questo passaggio attraverso l'acqua, oggi che segna come una nascita, sarà un giorno il passaggio anche quando anche noi moriremo, sarà il passaggio alla vita con Gesù piena. E allora affidiamo al Signore tutti i nostri pensieri, le fatiche, le difficoltà e torniamo a quel giorno che abbiamo vissuto anche noi. E per questo diciamo grazie al piccolo Icari e alla sua famiglia che ci fa rivivere oggi questo dono così grande. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ci alziamo in piedi. Fratelli carissimi, invochiamo la misericordia di Cristo nostro Signore per questo bambino chiamato alla grazia del battesimo, per i suoi genitori e per i suoi padrini e per tutti noi battezzati. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
1: Perché questo bambino sia illuminato dal mistero della tua morte e risurrezione, rinasca a nuova vita e sia incorporato alla tua santa Chiesa. Noi ti preghiamo.
2: Ascoltaci.
1: Perché con la grazia del battesimo e della confermazione diventi fedele discepolo e testimone del tuo Vangelo. Noi ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Perché da te guidato cammini in santità di vita e giunga alla vita eterna. Noi ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Perché i suoi genitori, il padrino e la madrina, diano a lui con il tuo aiuto una chiara testimonianza di fede. Noi ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Perché tu custodisca sempre nel tuo amore la sua famiglia. Noi ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Perché tu ravvivi in noi tutti la grazia del battesimo. Noi ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Vogliamo pregare in questa celebrazione anche per Graziella, Santiago, Martinez, Gudigno, Don Novacchi e la famiglia Chiarappa, e vogliamo affidare al Signore anche il nostro fratello Nicola, defunto. Per loro preghiamo.
2: Ascoltaci, oh Signore.
0: E dopo aver pregato per il piccolo e la sua famiglia, vogliamo anche chiedere aiuto dal cielo. Invochiamo allora i santi perché arrivino in questo momento, accompagnino tutti quanti noi, ma lo accompagnino anche durante tutta la sua vita. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, San Jacopo, prega per noi. Santa Giulia, San Francesco, Santa Chiara, San Carlo, santi tutti di Dio, pregate per noi. Dio onnipotente, tu hai mandato il tuo unico figlio per dare all'uomo, schiavo del peccato, la libertà dei tuoi figli. Umilmente ti preghiamo per questo bambino, che fra le seduzioni del mondo dovrà lottare contro lo spirito del male. Per la potenza della morte e risurrezione del tuo figlio, liberalo dal potere delle tenebre, rendilo forte con la grazia di Cristo e proteggilo sempre nel cammino della vita. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

In questo momento il piccolo Iraki verrà unto con l'olio dei catecumeni, l'olio dei lottatori. Ti ungo con l'olio, segno di salvezza. Ti fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

0: Fratelli carissimi, preghiamo Dio Padre Onnipotente per cui questo bambino rinasca alla nuova vita dall'acqua e dallo Spirito Santo. Adesso faremo la benedizione dell'acqua. Dio, per mezzo dei segni sacramentali, tu operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza. In molti modi, attraverso i tempi, hai preparato l'acqua, tua creatura, a essere segno del battesimo. Fin dalle origini il tuo spirito si librava sulle acque perché contenessero in germe la forza di santificare, e anche nel diluvio hai prefigurato il battesimo perché oggi come allora l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso perché fossero immagine del futuro popolo dei battezzati. Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo figlio, battezzato nell'acqua del Giordano, fu consacrato dallo Spirito Santo. Innalzato sulla croce, egli versò dal suo fianco sangue e acqua. E dopo la sua risurrezione comandò ai discepoli: «Andate, annunciate il Vangelo a tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E ora, Padre, guarda con amore la tua Chiesa. Fa scaturire per lei la sorgente del battesimo. Infondi in quest'acqua, per opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo unico Figlio, affinché con il sacramento del battesimo l'uomo, fatto a tua immagine, sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua e dallo Spirito Santo rinasca come nuova creatura. Discenda in quest'acqua la potenza dello Spirito Santo, perché coloro che in essa riceveranno il battesimo e con lui siano sepolti con Cristo nella morte e con lui risorgano alla vita immortale. Per Cristo nostro Signore. E adesso tutti quanti vogliamo rinnovare la nostra fede. Attraverso questo rinnovo della fede, la nostra fede, verrà battezzato il piccolo Iraki. Rispondiamo insieme dicendo: rinuncio. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. E adesso risponderemo: credo. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Volete dunque che Iraki riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato?
1: Sì.
0: Icari, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserito in Cristo, sacerdote, re e profeta, sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Per Cristo nostro Signore.

Icari, sei diventato nuova creatura e ti sei rivestito di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità. Aiutato dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Per Cristo nostro Signore.

padrino sta accendendo questa candela al cero pasquale, che è segno di Cristo. L'affidiamo a Icari perché nella sua vita, anche nei momenti più difficili di buio, possa splendere sempre questa luce che lo guidi e faccia illuminare la sua vita e le persone accanto a lui. Ricevete la luce di Cristo. A voi genitori e a voi padrino e madrina è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che il vostro bambino, illuminato da Cristo, viva sempre come figlio della luce e, perseverando nella fede, vada incontro al Signore che viene con tutti i santi. Il Signore che ha udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di la tua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di nostro Signore. E adesso facciamo un applauso al piccolo Icaro.

perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, come sacrificio a te gradito, insieme ai doni della tua Chiesa, questo nostro fratello, che configurato a immagine del tuo Figlio, hai unito al popolo sacerdotale, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È giusto renderti grazie ed esaltare il tuo nome, Padre Santo e Misericordioso, per Cristo nostro Signore e Redentore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il sacramento della nostra rinascita. Dal cuore squarciato del tuo Figlio hai fatto scaturire per noi il dono nuziale del battesimo, prima Pasqua dei credenti, porta della nostra salvezza, inizio della vita in Cristo, fonte dell'umanità nuova. Dall'acqua e dallo Spirito, nel grembo della Chiesa, Vergine e Madre, tu generi il popolo sacerdotale e regale, radunato da tutte le genti, nell'unità e nella santità del tuo amore. Per questo dono della tua benevolenza, la tua famiglia ti adora e, unita agli angeli e ai santi, canta l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrare.

il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche di Icari, che oggi hai liberato dal peccato e rigenerato dall'acqua e dallo Spirito Santo. Tu che l'hai inserito come membro vivo nel corpo di Cristo, scrivi il suo nome nel libro della vita. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Carlo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.
4: Pace di Cristo sia con voi.

0: Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
1: Canto alla comunione, pagina 163.

0: Preghiamo. O Signore che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Come abbiamo appena pregato, vogliamo proprio dire grazie a Dio per il dono che ci fa. Il dono della vita, il dono della vita del piccolo Icari, il dono del battesimo, del poter sapere che Dio è con noi. E allora al termine di questa celebrazione faremo la benedizione, in particolare per il papà, la mamma, per il piccolo Icari, per tutti quanti noi, chiedendo al Signore di poterlo sempre sentire accanto durante tutta quanta la vita e poter seguire le sue vie. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine Maria, ha dato alle madri cristiane la lieta speranza della vita eterna per i loro figli, benedica la mamma qui presente e come ora è riconoscente per il dono della maternità, così con il suo Figlio viva sempre il rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dio onnipotente che dona la vita nel tempo e nell'eternità, benedica il papà di questo bambino, insieme con la sua sposa, sia per il Figlio il primo testimone della fede, con la parola e con l'esempio. Per Cristo nostro Signore. Dio onnipotente che ci ha fatto rinascere alla vita nuova dall'acqua e dallo Spirito Santo, benedica voi tutti, perché sempre e dovunque siate membra vive del suo popolo, per Cristo nostro Signore. Amen. E vi doni la sua pace, Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio. Ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra. Una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, sono con voi in questo tempo di misericordia e vi invito tutti ad essere portatori di pace e dell'amore in questo mondo, dove figlioli, Dio vi invita attraverso di me ad essere preghiera, amore ed espressione del paraíso qui sulla terra. I vostri cuori siano riempiti di gioia e di fede in Dio, affinché figlioli possiate avere totale fiducia nella sua santa volontà. Per questo sono con voi, perché Lui, l'Altissimo, mi manda tra di voi per esortarvi alla speranza, e voi sarete portatori di pace in questo mondo inquieto. Grazie per aver risposto alla

Ben ritrovati amici, siamo a parlare di grafologia per la seconda volta. Sono Alessandra Lumachelli, la grafoterapeuta di cui insomma, ormai avete conoscenza. Affrontiamo di nuovo l'argomento grafologia riassumendo un po' quello che abbiamo detto l'altra volta e approfondendo. La grafologia è la scienza della scrittura, quindi la scienza di tutto gesto grafico, dallo scarabocchio al disegno, alla scrittura come noi appunto la intendiamo. Questo studio nasce insieme alla nascita della scrittura stessa, quindi è uno studio più sporadico, uno studio più dilettantistico, però diversi autori affrontano l'argomento perché una persona scrive in un certo modo e che cosa può esprimere questo tipo di scrittura rispetto ad un'altra scrittura. Ma ancora prima della nascita della grafologia c'è la nascita del linguaggio e quindi la nascita della scrittura. Perché dico questo? Perché il gesto grafico, quindi quello che poi la grafologia va ad esaminare, è il gesto più importante, più complesso che un essere umano possa esprimere nella sua vita. Non tutti gli individui e non tutti i popoli esprimono la scrittura così come noi la intendiamo, quindi proprio qualcosa che rimane una traccia scritta su un foglio o su altri supporti grafici, come può essere un muro, una lastra di marmo, eccetera. La scrittura come noi la intendiamo appunto non è patrimonio di tutti gli esseri umani. Perché? Perché se un essere umano non arriva al linguaggio, non può arrivare alla scrittura. Voi vi chiederete, è possibile che una persona non riesca a parlare, però esistono appunto degli studi approfonditi, così come anche delle storie che poi sono diventate leggende, soprattutto nel 1800, quando noi leggiamo Tarzan, in realtà è l'espressione di alcuni bambini che non venivano allevati in comunità linguistiche. Noi tutti abbiamo una comunità linguistica che è la famiglia, la scuola, eccetera, cioè dove si esprime un linguaggio, però se c'erano dei bambini o se ci sono dei bambini che non vengono nel periodo adeguato inseriti in una comunità linguistica,

potranno esprimere un linguaggio così come noi lo intendiamo e conseguentemente non potranno esprimere una scrittura, quindi un gesto scritto. Perché? Perché il gesto grafico, il gesto scritto è proprio il gesto più complesso, sia a livello neurofisiologico, quindi il nostro cervello si deve sviluppare in un certo modo per poi poter arrivare alla scrittura, sia proprio a livello filogenetico, quindi se nella nostra popolazione si è sempre, insomma, da tempo espresso gesto grafico, linguaggio e gesto grafico, è più normale, insomma, più conseguente il fatto che i nostri figli riescano a parlare e a scrivere. Ma non è appunto così automatico come pensiamo noi. Perché il gesto grafico è il gesto più complesso? Perché ci sono, insomma, delle spiegazioni un po' noiose che non vi do, però immaginate che è l'ultimo gesto che noi apprendiamo, quindi impariamo a camminare, a parlare, a muoverci e solo alla fine di tutto questo percorso di grande apprendimento che facciamo nell'età infantile riusciamo a afferrare una matita o una penna e quindi a scarabocchiare, disegnare e scrivere. Per esempio, ecco, possiamo dire questo, che per esempio i muscoli del nostro corpo, quindi della mano, del braccio, dell'avambraccio, della spalla, eccetera, che vengono coinvolti nel gesto scrittorio sono infiniti, così come le terminazioni neuronali, però insomma sono cose un po' noiose, immaginiamo solo che è il gesto più raffinato che noi possiamo compiere, è proprio quello di scrivere, quello più complesso e più raffinato. Tornando quindi indietro nel tempo, è solamente da 70.000 anni che l'essere umano inizia a lasciare una traccia di sé attraverso appunto linguaggio e chiamiamola scrittura, anche se non era ancora scrittura, come appunto graffiti, eccetera, anche se ci sono degli studiosi che ipotizzano delle forme di scrittura precedenti. Per noi il linguaggio, noi grafologi, il linguaggio e scrittura è molto più esteso di quello che noi possiamo immaginare comunemente come appunto la traccia lasciata su un foglio. Perché per esempio i tatuaggi o le incisioni sugli alberi, i disegni che venivano tracciati, che non erano proprio disegni, con delle sostanze come poteva essere farina o altri tipi di sostanze in terra, per esempio per danze tribali, anche questo sono linguaggi e quindi scrittura. Quindi dicevamo 70.000 anni fa, anche se poi la prima forma di scrittura, così come noi la intendiamo, è quella cuneiforme, quindi è 6.000 anni fa all'interno del popolo dei Sumeri. I Sumeri che hanno questa esigenza di lasciare una traccia scritta, non per grandi, insomma, motivi idealistici, ma semplicemente economici, quindi tracciano questi segni appunto fatti a forma di cuneo perché lo stilo lasciava un'impronta a forma di cuneo sull'argilla, che testimoniavano la presenza di una certa quantità di grano anziché di olio, insomma delle merci da poi scambiare o commerciare. Quindi la scrittura nasce come una forma di scambio, una forma di scambio economico che poi diventerà una forma di scambio più, diciamo così, tra virgolette, più elevato con gli antichi egizi, che faranno appunto la prima forma di letteratura conosciuta con il libro dei morti, che è il cerimoniale che viene utilizzato per consentire al faraone il passaggio dalla vita terrena alla vita ultraterrena. E quindi si assumerà la scrittura come un qualcosa di più, molto più elevato, molto più spirituale, più idealistico, anche se comunque la scrittura nasce in un ambito molto criptico, molto nascosto, molto di nicchia, nel senso che nasce appunto in ambito economico e poi più, insomma, letterario, più idealistico, però sempre
riservato a un gruppo di persone, a una casta di persone. La scrittura avrà per moltissimo tempo questa funzione di sacralità, di mistero e di elite, non per tutti. Per esempio, appunto, la figura dello scriba è una figura in ambito sacerdotale, in ambito di casta, quindi non tutti sapevano scrivere, ma non tutti sapevano leggere, interpretare poi la scrittura. E quindi la scrittura è stata per moltissimo tempo uno strumento di potere. Dunque, ritornando alla grafologia, quando si interessano gli studiosi alla scrittura dell'uomo, abbiamo detto quasi subito, quindi immaginiamo che alcuni scrittori in maniera sporadica e non scientifica, in maniera non sistematica e quindi non scientifica, si interessano della scrittura di alcuni personaggi famosi, come Svetonio sulla scrittura di Giulio Cesare o altri autori in generale parlando della scrittura, come Shakespeare che parla della scrittura come espressione dell'anima. Però già nel 1800 autori che non sono ancora grafologi si avvicinano alla relazione che c'è tra la scrittura e l'espressività in maniera più approfondita. Per esempio ricordiamo Lavater con la fisionomica. La scrittura viene studiata in maniera più scientifica e viene coniato il termine grafologia in Francia. Siamo di nuovo in un ambito, tra virgolette, insomma, elitario di casta, perché è un abate, l'abate Michon, che si interessa alla scrittura e verso la metà del 1800 conia il termine grafologie, e fonda una scuola di grafologia, un giornale di grafologia e pubblica il primo trattato di grafologia, appunto. Questa nuova scienza, per cui c'erano stati dei timidi approcci da diversi autori, insomma, in diversissimi campi, trova proprio un campo di applicazione suo, proprio personale. L'abate Michon ha questo grande, come possiamo dire, questo grande merito di aver introdotto questo tema allo studio degli scienziati, e quindi una cosa approfondita, sistematica e continuativa da allora ad oggi. Non sono mai finiti gli studi sulla scrittura delle persone, continuano in diversi campi per diversi motivi. Però ha questa partenza un po' troppo dogmatica, nel senso che lui definisce i segni, segni grafologici, li chiama segni fissi, quindi non c'è possibilità di cambiamento, di miglioramento o di peggioramento anche della propria scrittura. Per Michon, infatti, c'è addirittura il segno della scrittura cattiva o della scrittura buona o della scrittura pigra o della scrittura allegra. Ci sono delle impossibilità, cioè l'individuo viene visto nascere in un certo modo e poi terminare la propria vita nello stesso modo in cui è nato, quindi non c'è una crescita secondo Michon. Quindi la prima grafologia francese rimane molto statica, no? Quindi ha questo grande merito di avere scoperto delle cose anche molto importanti, però di non riuscire a collegare i vari segni fra di loro in modo che possano dare una spinta all'individuo verso un miglioramento, un cambiamento in generale. Quindi la grafologia parte dalla Francia, in Europa, dalla Francia, e vediamo come si svilupperà.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel 1875 il Michon pubblica appunto il suo sistema di grafologia in cui parla dei segni fissi, quindi c'è una persona che scrive in un certo modo perché è una persona pigra, oppure quell'altro segno che indica che la persona è portata verso la criminalità anziché la gola, o insomma, spesso vengono associati segni ai peccati capitali, quindi a dei difetti, no? E per il Michon appunto è impossibile poter cambiare, migliorare o peggiorare, cambiare. Altri autori si avvicinano alla grafologia. Autori che sono filosofi o che sono medici o psicologi, quindi dopo il 1871, quando appunto viene coniato questo termine, poi il 1875 con il trattato di Michon, dalla Francia appunto si diffonde questa nuova scienza. C'è appunto l'intento scientifico, l'intento di studiare veramente in maniera approfondita quello che fino ad allora era risultato semplicemente uno sporadico interesse, anche se molto profondo, talvolta però sporadico e non sistematico e non sperimentale. Si passa quindi diverse nazioni europee, per esempio in Germania il filosofo Klages studierà la grafologia e esprimerà un concetto grafico che accomuna un po' tutti i grafologi nel mondo, di qualsiasi scuola essi siano, perché è un concetto fondamentale nella scrittura di ognuno di noi. E Klages, fra le varie cose, appunto, parlerà del ritmo grafico. Il ritmo grafico è, secondo il Klages, la musica della scrittura, quindi il respiro della nostra scrittura, che è diversissimo per ognuno di noi. Accomuna il ritmo grafico al ritmo naturale di qualsiasi fenomeno, di qualsiasi essere vivente. Per esempio, parla delle onde del mare. Le onde del mare non sono mai uguali. C'è l'alta marea, la bassa marea, il mare in burrasca, il mare è calmo. Parla della pioggia, parla del vento, dell'andatura dei cavalli che possono essere al galoppo, al trotto, eccetera. Quindi dice, così come qualsiasi altro fenomeno naturale, anche l'essere umano ha un ritmo proprio. Un ritmo che esprime nella sua scrittura appunto con il ritmo grafico. Per Ludwig Klages, questo grandissimo pensatore, è appunto fondamentale, un po' il riassunto della scrittura di ognuno di noi, il proprio ritmo grafico, che è sia armonia che velocità. Ma questo è un argomento che affronteremo meglio in un altro incontro. Quindi dicevamo, in Germania appunto è importantissimo.

nostro Klages. In Svizzera, all'inizio degli anni del 1900, quindi degli anni 30, 1931 se non ricordo male, viene pubblicato un altro testo molto importante a opera di Max Pulfer. Max Pulfer è uno psicologo che si dedicherà quasi completamente poi alla grafologia, una volta appunto scoperta l'importanza e la validità che questa scienza ha nella vita dell'individuo, e ha la fortuna, essendo contemporaneo, di conoscere Sigmund Freud e Carl Gustav Jung, ma in particolare si affiancherà Jung, allo psicologo Jung, svizzero anche lui, perché con Jung condivide la teoria degli archetipi universali, cioè questa simbolistica, l'abbiamo un po' affrontata nella la scorsa puntata, dopo magari riproponiamo il grafico, gli archetipi universali, che sono dei simboli che noi ci portiamo dentro dall'inizio appunto del fiorire dell'umanità, in maniera inconscia, in maniera inconsapevole, ma sono dei simboli che tutti noi abbiamo dentro di noi, ormai sono facenti parte del nostro DNA, è proprio una componente genetica che ormai abbiamo, e sono sia comuni, collettivi, quindi tutti li abbiamo, ma sono anche individuali, cioè ciascuno di questi archetipi poi in realtà viene vissuto da ogni individuo in maniera diversa. Archetipo significa simbolo antico, e per esempio appunto sulla scrittura sono molto importanti l'alto, il basso, la destra e la sinistra. L'alto, che sintetizzo, insomma, per l'alto identifica gli ideali, per esempio, il basso per esempio l'inconscio, la destra per esempio l'avvenire e la sinistra per esempio il passato. Sono molti significati che si riscontrano in questi quattro simboli, che sono all'interno del foglio quando noi andiamo a scrivere, il foglio che ci troviamo di fronte e che andiamo a riempire o a lasciare bianco in certi spazi. E quindi Pulfer ci spiega che i nostri archetipi vengono trasferiti sul foglio così come noi li abbiamo vissuti, sia a livello appunto di, ormai quasi parliamo di DNA, no? Quindi trasferiti dagli antenati inconsapevolmente nella nostra mente, nel nostro inconscio, ma anche quando noi abbiamo iniziato ad esplorare il mondo da piccolini, gattonando all'interno di una stanza che all'incirca simile al foglio che noi ci troviamo di fronte, siamo andati a scoprire altri tipi di simboli che poi ci serviranno nella scrittura, per esempio il lontano e il vicino. Quindi gattonando, se noi andiamo dalla parte verso la parte più lontana della stanza, incominciamo a capire che quanto significa, che cosa significa questo termine di lontananza e quanto tempo noi impieghiamo ad allontanarci da dove siamo e quanto invece meno tempo impieghiamo a avvicinarci a un punto più vicino. Quindi il lontano, il vicino, l'alto e il basso, appunto la destra e la sinistra, quindi il tempo e lo spazio. Ecco perché è importantissimo per i bambini piccoli che sia lungo il tempo in cui gattonino, che i bambini non imparino subito a stare in posizione retta, altrimenti appunto avranno poi dei problemi di scrittura, cosiddetti problemi di disgrafia infantile, proprio perché non avranno conosciuto, non avranno coscientizzato in maniera esatta il prima e il dopo, il più grande e il più piccolo, il più vicino e il più lontano, il più lento e il più veloce, tutte cose che sono assolutamente importanti per quanto riguarda appunto l'apprendimento di una corretta scrittura. Questo, dicevamo, appunto è una delle cose, per esempio una delle applicazioni, una degli approfondimenti che possiamo fare a livello appunto degli archetipi di Max Pulfer. Quindi ci troviamo di fronte a questo foglio e andiamo a scrivere, esprimiamo delle cose che
spesso nemmeno noi conosciamo, no? delle sensazioni inconsce, così come anche delle cose che assolutamente conosciamo o delle cose che noi temiamo. Per esempio, gli spazi bianchi sono dei tabù verso cui noi non vogliamo assolutamente andare, approfondire, conoscere. Quindi per Pulfer è importantissimo il bianco e il nero. Il nero per noi grafologi è appunto la scrittura, intesa come noi la intendiamo, quindi proprio la traccia lasciata sul foglio, quindi come se noi imprimessimo, no, il nostro passaggio. Ma è importantissimo anche quello che viene lasciato bianco, cioè queste zone tabù, queste cose che noi non vogliamo conoscere o che ci fanno troppo male, quindi non vogliamo approfondire. E quindi all'interno del foglio ritroviamo anche questo tipo di archetipo, no? Quindi Max Pulfer in Svizzera. Chiaramente il Pulfer è stato un autore talmente speciale per quanto riguarda la grafologia, che non ha lasciato solo la simbolistica del campo grafico, cioè questo discorso che vi facevo sugli archetipi. Ha studiato in maniera approfondita anche la firma. Vedremo poi negli incontri successivi se avremo modo di parlare anche di queste cose. Quindi dicevamo in Francia Michon, dopo il Michon per fortuna insomma arriva un altro studioso, nel senso che Michon è stato importantissimo perché ha aperto la strada e quindi ha dato il via a degli studi, intanto ha coniato il termine, poi comunque ha dato il via a degli studi molto più approfonditi e seri, sistematici, scientifici, che non precedentemente a lui. Però appunto la teoria dei segni fissi era una teoria un po' penalizzante, perché non c'era la possibilità appunto di crescita, no? Di cambiamento, di divenire. E quindi arriva poi un altro studioso che prende in eredità quello che era stato trovato giustamente, perché tante cose sono state molto molto importanti, dal Michon, e quindi arriva il Crépier Jamin, che dice no, questi segni non possono essere fissi e vanno contestualizzati, vanno uniti, c'è la possibilità di un cambiamento, anche se comunque la grafologia francese a tutt'oggi rimane ancorata a un discorso più freudiano. Quindi Freud è, insomma, molto molto molto banalmente, quindi prendetela con le pinze questa affermazione, è un po' per integrare socialmente un individuo. Se un individuo è nato con delle caratteristiche, diciamo così, non tanto positive, cerca di integrare l'individuo all'interno della società con una psicanalisi che può durare anche tutta la vita, però non apre grandi spiragli all'individuo per poter veramente cambiare, migliorare, trasformarsi. Mentre invece Jung, suo ex allievo, a cui si avvicina il Pulfer, ricordiamo prima il discorso sugli archetipi e sulla simbolistica, e a cui inconsapevolmente si avvicinerà il Moretti, e poi ci arriviamo, il fondatore della grafologia italiana, apre assolutamente al cambiamento. Jung dice, ok, tu sei nato così, però se tu vuoi, se tu hai la volontà, se tu hai delle persone che ti possono ispirare o delle situazioni che ti possono far cambiare idea, tu puoi assolutamente diventare una persona diversa. E questo quindi è un dato fondamentale per la grafologia italiana, perché appunto non avrebbe senso sapere che io sono così attraverso la mia scrittura e questa cosa mi può far piacere, come no, però è immutabile, non avrebbe senso, non ci sarebbe speranza e probabilmente la grafologia non avrebbe grandi utilizzi, non avrebbe un grande fine, se non quello di svelare alcune cose che forse noi non conosciamo di noi stessi, però finirebbe lì.
Invece il bello della grafologia italiana e non solo, insomma anche altre grafologie, è proprio quello di dire tu sì, tu adesso sei così, però puoi

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero. E che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

Abbiamo fatto un rapidissimo excursus della storia della grafologia, partendo dalla Francia, arrivando poi alla Svizzera, alla Germania. In Inghilterra, nel 1925, un giornalista e scrittore, anche se di origini cecoslovacche, Robert Saudek, studia la scrittura. Nel 1925 esce il suo trattato Psicologia della scrittura, perché per tantissimo tempo la grafologia verrà associata alla psicologia, di questo ne parliamo esattamente dopo Saudek. Scrive questo Psicologia della scrittura. Saudek è importantissimo perché era, insomma, sorta da poco la cinematografia, e lui riprende moltissime persone a scrivere mentre scrivono, perché vuole dimostrare proprio in maniera scientifica che esistono diverse velocità, che esistono diversi tipi di pressione grafica, per esempio, quindi il modo con cui noi incidiamo il foglio, sia proprio l'incisione stessa sopra il foglio, sia la traccia che lasciamo più o meno ampia, più o meno scura, più o meno chiara della penna sul foglio. Quindi scrive questo Psicologia della scrittura e enuncia 15 leggi grafiche che tuttora seguiamo, insomma, noi grafologi di tutto il mondo, perché sono importantissime, soprattutto i grafologi che come me sono iscritti al tribunale, quindi fanno anche il perito grafologico di professione, perché sono proprio delle leggi che ci danno una sicurezza sulla autenticità o meno della scrittura, perché Saudek infatti si interessa moltissimo al discorso della spontaneità e quindi anche al tono, alla velocità, studia tutto questo attraverso appunto la videocamera, quindi è fantastico. Questo nel 1925 in Inghilterra. Invece nel 1914, timidamente, un frate marchigiano, Girolamo Moretti, pubblica con uno pseudonimo, per timore, insomma, dei suoi superiori, che poi diventeranno nel tempo entusiasti. Non conosco nessun sacerdote o frate o abate che non si interessi anche così in maniera dilettantistica di grafologia, ma il povero Moretti non lo sapeva ancora. Pubblica il suo primo trattato di grafologia nel 1914. Moretti è autodidatta, scopre dell'esistenza della grafologia, così narrano le leggende, leggendo un articolo su un giornale. Lui poi per anni collaborerà con un giornale, insomma, importante, guardando appunto le scritture di varie persone, esprimendo i tratti della personalità. Scopre appunto dell'esistenza della grafologia su un giornale, ma non vuole, capisce solo appunto che allo studio della scrittura non vuole interessarsi, non vuole leggere nient'altro di quelli che poi diventeranno i suoi colleghi, degli studiosi appunto italiani o stranieri, e vuole fondare un metodo assolutamente suo. Però abbiamo lasciato in sospeso il discorso sulla psicologia della scrittura. Scusate che io vado a braccio e quindi a volte dimentico di terminare i discorsi. Sì, appunto, il problema grosso della grafologia è che al suo sorgere sorge appunto in ambiti molto ristretti, molto, no, elitari, e poi a un certo punto viene sempre o quasi sempre affiancata a un discorso psicologico, quando invece la grafologia è una scienza a sé stante. È chiaro che sia studiando grafologia sia parlando di grafologia poi si toccano dei temi che riguardano anche la psicologia, perché la grafologia attinge ad altre scienze come appunto la psicologia, la sociologia, l'antropologia, la neurofisiologia. Abbiamo parlato prima del collegamento dei muscoli, dei neuroni, eccetera. Sono moltissime le scienze a cui la grafologia attinge, però la grafologia è una scienza a sé stante, non è psicologia. È una scienza che riguarda esclusivamente il gesto grafico, quindi non,
non ci sono dei discorsi psicologici a sé stanti che noi possiamo, come possiamo dire, sovrapporre alla grafologia. Non esistono questi discorsi. Quindi questo è forse un handicap che ci portiamo dietro e che spesso si considera la grafologia come un sottoprodotto della psicologia o comunque qualcosa di non esattamente scientifico, ma la grafologia è una scienza a sé stante, assolutamente. Parlavamo del Moretti, Moretti appunto che pubblica di nascosto per il timore, che i propri superiori possono dire: ma che fai, perdi tempo, guardi queste scritture, no? Esamina tantissime scritture lungo la sua vita, centinaia e centinaia di scritture. Non vuole sapere a chi appartengono e trova poi dei collegamenti e riesce a studiare addirittura la somatica, quindi a interpretare attraverso la scrittura sia la corporatura, insomma l'aspetto fisico, la voce, l'andatura, tutto quanto, quello che oggigiorno si chiamerebbe con un termine americano il profiling, no? Quando sentiamo questi assassini seriali che vengono ricercati anche attraverso un identikit possibile che si può fare attraverso la scrittura e chiaramente l'interiorità attraverso appunto le scritture, fondando un metodo suo proprio che poi si scoprirà col tempo che ha delle cose affini, dicevamo prima, al discorso della simbolistica di Pulfero, a un discorso più della psicanalisi del profondo, della psicologia del profondo di Jung, quindi il fatto appunto di poter crescere, di poter migliorare conoscendo la propria scrittura in questo caso. E quindi si dice anche che la grafologia di Moretti, la grafologia italiana per eccellenza, perché lui è il fondatore della grafologia italiana, anche se poi ci saranno dei seguaci, ci saranno degli studiosi che si avvicineranno a lui per poi discostarsi e fondare un metodo loro o diciamo delle varianti sul metodo di Moretti, però la grafologia del Moretti viene chiamata grafologia pedagogica o pedagogia del gesto grafico, proprio perché? Perché è una grafologia che intende illustrare, illuminare sulla propria scrittura anche i lati nascosti per poi poter assolutamente migliorare e diventare un individuo totalmente diverso. Infatti per il Moretti ogni scrittura è unica e irripetibile. Ciascuno di noi nasce con una scrittura e porterà quella scrittura con sé quando scomparirà, perché nessun altro potrà riprodurla esattamente identica a quella. Persino i gemelli monozigoti, nati e cresciuti nello stesso ambiente familiare, esprimono due scritture diverse. Questo è assolutamente rassicurante proprio perché è meraviglioso poter pensare di avere uno strumento come quello grafologico, che è assolutamente preciso e scientifico, che ci dice: tu oggi sei così, se vuoi conoscere delle cose, vuoi provare a cambiare delle cose dentro di te, automaticamente poi potrai cambiare la tua vita e il tuo percorso. Quindi anche il discorso del ritmo che facevamo prima, anche se Moretti non ha conosciuto, insomma sembra che non abbia letto nulla appunto dei suoi colleghi, quindi niente nemmeno del Klages, del filosofo tedesco Klages, anche il ritmo di cui parlava Klages è unico e irripetibile, è espressione dell'individuo in maniera preziosa e veramente individuale, e così è riassunto della scrittura, così come la intende Moretti, che ci dice appunto che è un'espressione riferibile semplicemente e solamente ad una persona sola. Quindi non è duplicabile, quindi è espressione di qualcosa di veramente unico e un tesoro che abbiamo dentro di noi e che dobbiamo imparare ad utilizzare
e a coltivare, dobbiamo coltivare il discorso della scrittura, perché già lo scrivere in corsivo è assolutamente una terapia, quindi un'estrinsecazione di sé e una conoscenza anche senza conoscere veramente il significato dei segni che sono all'interno della nostra scrittura. Però il fatto di scrivere spesso e di scrivere in corsivo ci aiuta comunque ad essere più autentici, ad essere più noi stessi, con noi stessi appunto e con gli altri, con le persone che incontriamo. Io vi do appuntamento alla prossima volta, alla prossima lezione, chiamiamola così, al prossimo incontro, alla prossima chiacchierata e spero di non avervi annoiato. A presto.

Ciao cari amici di Maria Vision, sono molto lieta di poter condividere con voi questa quinta puntata di Apocalisse, questo programma che appunto abbiamo preparato per scoprire insieme

0: Questo libro, il libro della rivelazione. Come sempre mi accompagna Juan Mena. Ciao Juan, come stai?
1: Ciao, Pilar.
0: E Ivan De Vargas, un nostro compagno di Maria Vision, che ci aiuta con la traduzione. Ciao Ivan.
2: Ciao, Pilar.
0: In questo programma analizzeremo il quadro numero 5 che ha dipinto Juan e che si intitola I Sette Sigilli. E questo quadro ci parla appunto di questi sette sigilli che vengono scoperti dall'agnello e che in qualcun punto ci potrebbero parlare magari sulla rivelazione, no? Il punto specifico dell'inizio di questa rivelazione. E questo stiamo guardando in questo momento sullo schermo. E questo quadro, il quadro numero 5, che come vi ho detto, questo quadro è stato dipinto per Juan Mena, lui ha dipinto 15 quadri, scusatemi, e poi ha fatto un ultimo quadro, il quadro 16, che è stata una sua visione personale sull'Apocalisse. Bene, cominciamo entonces a analizar, ¿no?, questo quadro. ¿Qué cosa ci suggerisce questo quadro, Juan?
1: Mira, Pilar, Iván, este cuadro...
2: ¿Questo quadro?
1: Relata gráficamente...
2: Ci mostra graficamente...
1: ...el momento en que el cordero...
2: ...il momento nel quale l'agnello...
1: ...después de haber tomado el libro de la mano derecha del padre...
2: ...dopo aver preso il libro dalla mano destra del padre...
1: ...que significa...
2: Che significa
1: che ascendió al cielo,
2: che è asceso al in cielo
1: de su pasión, muerte,
2: dopo la sua passione, morte e risurrezione. Lui ascese al cielo,
1: se sienta alla derecha del padre,
2: si è seduto alla destra del padre, ha preso il libro
1: y lo abre.
2: E lo apre.
1: Y, los siete sellos,
2: sette sigilli
1: se refieren a todos los misterios,
2: riferiscono a tutti i misteri
1: de Dios,
2: di Dio
1: y de la creación.
2: E della creazione.
1: Y de qué, de la alianza entre Dios y la creación.
2: E ci parla anche dell'alleanza tra Dio e la creazione.
1: Habíamos dicho que
2: il numero 7
1: suma a Dios Trino.
2: È una suma tra il Dio Trino
1: y al trono cuadrado.
2: E il,
1: tres,
2: il trono che è quadrato.
1: Y cuatro.
2: Tre e quattro.
1: Sumado.
2: Es decir, che sommati fanno sette.
1: En alianza.
2: C'è questa alleanza. Allora.
1: Por lo tanto, los misterios. Que
2: per
1: va
2: questo,
1: a el cordero,
2: i misteri che ci mostrerà l'agnello sono tutti i misteri che hanno relazione con la creazione, con la redenzione
1: y con el fin de los tiempos,
2: del mondo, con la fine dei tempi del mondo.
1: Es Dios. Dios principio,
2: è Dio che è principio,
1: Dios
2: più,
1: en el tiempo,
2: inizio, che è nel tempo
1: y Dios al final de los tiempos.
2: E Dio alla fine dei tempi.
1: Esto quiere decir que,
2: questo vuol dire
1: si, los tiempos todos reunidos.
2: Que tutti i tempi che sono riuniti
1: son la semana.
2: Sono la settimana.
1: Como ya lo vimos en los programas pasados.
2: Come l'abbiamo visto nelle puntate anteriori.
1: Evidentemente va a comenzar por el principio.
2: Allora inizia dal principio.
1: De tal manera que el primer sello,
2: il primo sigillo,
1: nos va a revelar el misterio de la creación.
2: I misteri della creazione.
0: Sarebbe molto importante specificare in questo punto che quando noi parliamo di questa settimana non è una settimana come la capiamo noi ora, è una settimana eterna.
1: Es una, sí, efectivamente, es una semana simbólica.
2: Parliamo di una settimana simbólica.
1: Aunque representa, la semana mayor, que podría ser la semana del Génesis.
2: Possiamo parlare della settimana maggiore, che è la settimana che rappresenta il Génesis.
1: Cuyo último día,
2: l'ultimo giorno, il settimo,
1: es eterno porque es donde eterno, Dios descansa.
2: Perché dove Dio riposa.
1: En este caso, vamos a hablar de la semana menor.
2: Parliamo di una settimana minore.
1: Di una semana en donde se desarrolla la historia de la humanidad.
2: Dove si sviluppa
1: la historia de la humanidad.
2: La storia dell'umanità.
1: Desde el principio hasta el fin.
2: Dall'inizio fino alla fine.
1: Que está hecha, imagínese, semejanza de la semana mayor.
2: Che è fatta, immagine, somiglianza con la settimana maggiore.
1: Pero el primer sello.
2: Al primo sigillo.
1: Nos va a llevar hasta el principio.
2: Al Génesis. Porta fino all'inizio, al Genesi.
1: E così vamos a ir avanzando nel tempo.
2: E così avanziamo nel tempo.
0: Questa Genesi che viene rappresentata dal cavallo bianco, è così?
1: Esattamente, il cavallo bianco. Quando il così,
2: è rappresentato
1: sello,
2: dal cavallo bianco.
1: Lo primero che
2: quando l'agnello apre il primo sigillo, la prima cosa che vediamo nel cielo è questo cavallo bianco.
1: E il cavallo bianco.
2: Cavallo bianco.
1: Viene montato per. Come hombre o come per un angelo, un jinete.
2: C'è un cavaliere come un angelo.
1: Che trae una corona d'oro.
2: Che porta una corona d'oro.
1: Un arco.
2: Che porta anche un arco.
1: E va flecciando.
2: E lancia le frecce.
1: Questo significa. Alcune interpretazioni la seguente.
2: C'è un'interpretazione che potrebbe essere la seguente.
1: Il trono
2: di Dio.
1: Può essere. Visto de muchas maneras.
2: Può essere visto da molte forme.
1: Un trono d'oro.
2: Molte maniere.
1: Un trono, un
2: trono d'oro, l'arca dell'alleanza.
1: Pero también puede ser visto como un caballo.
2: Ma può essere visto anche come un cavallo.
1: De manera que el trono de Dios es
2: in questo modo
1: dinamico.
2: Il trono di Dio è dinamico, è in movimento.
1: Se expande.
2: Si espandisce.
1: Por lo tanto, el caballo blanco representa la creación
2: bianco
1: del universo.
2: Rappresenta la creazione dell'universo.
1: Que es blanco lleno de luz.
2: È bianco, è pieno di luce.
1: Que se expande por el espacio infinito.
2: Si espandisce nello spazio infinito.
1: Y el que lo monta es el verbo increado.
2: E chi cavalca questo cavallo.
1: Es decir, el verbo engendrado. El verbo engendrado, el hijo
2: generato,
1: de Dios.
2: Il figlio di Dio.
1: Increado, sin principio.
2: Senza inizio.
1: Que es el rey de la creación.
2: Il re della creazione.
1: Por eso dice el sello,
2: per questo il sigillo ci dice che esce questo cavallo
1: vincendo.
2: Per vincere e continuare a vincere.
1: Porque la luz está destinada a vencer a las tinieblas.
2: Perché la luce è destinata a vincere le tenebre fino alla fine. Fino all'eternità.
1: Es un jinete vencedor.
2: È un cavaliere vincitore.
0: Poi quando l'agnello scopre l'alto sigillo, e ci incontriamo, esci fuori, il cavallo rosso. Cosa rappresenta questo cavallo rosso? Lo possiamo guardare sullo schermo? Lo possiamo
1: mettere la parte superiore del quadro e dejarla fissa.
2: Possiamo mettere la parte superiore del quadro.
1: Vamos a ver.
2: Lasciarla fissa. Vedremo.
1: L'Apocalisse
2: dice:
1: quando sale il cavallo blanco,
2: quando esce il cavallo bianco. Lo vediamo qua.
0: Vediamo il cavallo bianco.
1: El anciano no sé si fijan que está coronando al jinete.
2: L'anziano sta mettendo la corona sul cavaliere.
0: E chi sarebbe l'anziano in questo caso?
1: È la vita eterna.
2: È la vita eterna, l'anziano è la vita eterna.
1: El hijo de Dios,
2: il momento nel quale il figlio di Dio nell'eternità
1: engendrado por el padre.
2: È generato dal padre.
1: Fuera del tiempo.
2: Ma fuori dai
1: no
2: tempi.
1: Hay tiempo.
2: Dal tempo, non c'è il tempo.
1: El tiempo está representado por el caballo.
2: Il tempo è rappresentato
1: no por el jinete.
2: Dal cavallo, non
1: el
2: dal cavaliere.
1: Il cavaliere caballo, eterno. Il cavallo al salir de la nada.
2: Il cavallo quando esce dal niente.
1: Inicias una cabalgata en el tiempo.
2: Comincia a cavalcare nel tempo.
1: Por eso, abajo, vemos
2: per questo vediamo che sotto
1: hay como un paraíso,
2: c'è come un paradiso.
1: Porque es el principio todo bueno de la creación.
2: Perché è l'inizio tutto buono della creazione.
1: La pregunta que tú me hiciste del caballo rojo.
2: La domanda che mi hai fatto sul cavallo rosso.
1: Si bajamos un poco
2: más. Se scendiamo un po' nel disegno.
1: Porque el misterio del
2: male. Perché il mistero del male.
1: Della caída.
2: Della caduta.
1: Quando le dice il secondo viviente.
2: Quando gli dice il secondo viviente.
1: Sale un caballo rojo.
2: Esce un cavallo rosso come se fosse fuoco.
1: Che è il che va a poner a prueba la libertà.
2: Che è quello che mette in gioco la libertà.
0: A volte
2: che prova la libertà.
0: Scambiamo questo cavallo rosso con la guerra. Molti pensano che sia la guerra.
2: Muchos piensan que es la guerra.
1: Si el caballo blanco es la virtud.
2: Se il cavallo bianco è la virtù.
1: El caballo rojo vendrá a ser el vicio.
2: Il cavallo rosso sarebbe il peccato, il vizio.
1: La
2: caduta.
1: Non solamente del hombre.
2: Non soltanto dell'uomo, ma anche degli angeli.
1: Il cavallo rojo significa.
2: Cavallo rosso rappresenta, significa.
1: La caída, il peccato.
2: La caduta, il peccato.
1: Che, con il quale entra la divisione.
2: Con il quale entra la divisione.
1: Non solamente nel cielo.
2: Non soltanto nel cielo.
1: Sino nella terra.
2: Ma anche nella terra.
1: Comincia il combattimento tra gli angeli.
2: Comincia il combattito con tra gli angeli, che non con gli angeli che non accettano
1: il designio di Dio, quello che è il designio del Verbo incarnato.
2: Il designio di Dio, il designio del Verbo incarnato.
1: Che los ángeles se rebelan contra Dios porque no
2: sappiamo quieren aceptar. Que gli angeli si rivelano contro Dio perché non vogliono.

0: non accettare
1: a Dios hecho hombre.
0: a Dio fatto uomo.
2: E poi vediamo anche che il cavaliere porta
0: anche
2: una
0: il cavaliere
2: come se lui avesse
0: come
2: il
0: se
2: potere,
0: lui
2: no,
0: tuviera il
2: sulla
0: potere
2: terra.
0: sopra la
2: Questo
0: terra.
2: cosa

0: Pero
1: El
0: prohibido.
1: hombre queda dividido en dos
0: Luego,
1: linajes.
0: se divide en dos linajes:
1: El linaje de la serpiente
0: quello del
1: y
0: serpente
1: el linaje de la mujer.
0: e quello della donna.
1: Y de ahí, en toda la historia de la humanidad,
0: E così
1: va
0: in
1: a
0: tutta la storia
1: seguir
0: della
1: esa
0: umanità sarà
1: división
0: così, ci sarà questa
1: a
0: divisione.
1: causa del peccato originale.
2: Questo mi piace molto perché la donna
0: A causa
2: sarebbe
0: del peccato
2: come
0: originale.
2: qualcosa così
0: La mujer
2: pura,
0: sería algo
2: la
0: puro.
2: purezza, no?
0: Representaría la pureza.
1: El linaje de la mujer
0: Il linaggio della donna,
1: es, digamos, el linaje de lo que podríamos llamar la
0: il linaggio di
1: civilización del
0: quello che
1: amor.
0: possiamo chiamare la civiltà
1: Ecco,
0: dell'amore.
1: es la
0: E
1: humanidad buena,
0: l'umanità
1: digamos,
0: buona.
1: la humanidad de los justos.
0: L'umanità dei giusti,
1: Y
0: possiamo
1: el
0: dire.
1: linaje de la
0: E
1: serpiente
0: quello della serpente
1: vendría a ser la estructura del
0: rappresenterebbe
1: mundo,
0: la struttura del
1: de un
0: mondo,
1: mundo injusto,
0: d'un mondo che è
1: violento.
0: ingiusto, che è violento.
1: Los hijos de la serpiente
0: I figli della serpente.
1: van a crecer juntos a lo largo de la
0: I figli
1: historia,
0: della serpente e i figli della donna
1: pero la
0: crescono
1: promesa
0: insieme, ma la
1: inicial
0: promessa iniziale
1: es que vendrá
0: è che verrà
1: del linaje de la mujer
0: dal linaggio della
1: aquel
0: donna,
1: que aplastará la cabeza de la
0: quello che
1: serpiente.
0: calpesterà la testa della serpente.
1: Exactamente. La caída representa que el caballo blanco que salió para
0: La
1: vencer y seguir venciendo
0: caduta rappresenta questo cavallo bianco che è uscito per vincere e continuare a vincere.
1: va a llegar un momento en el que va a vencer a ese
0: Questo
1: caballo rojo.
0: cavallo vincerà il cavallo rosso.
2: Ma
1: Al final de los tiempos, ¿no? Sarà la fine
0: Sarà la fine
2: al
0: dei
2: final, alla
0: tempi.
2: fine dei tempi. Ma
1: Al final de
2: questo
1: los
2: non
1: tempos.
2: si dice quando
1: No,
2: esattamente
1: questo non si dice quando.
2: sull'Apocalisse.
1: No, no, no
2: No,
1: dice
2: non lo
1: quando. No, non si
2: incontriamo.
1: dice quando.
0: No, non lo troviamo nell'Apocalisse, non si dice quando.
1: El tercer jinete,
0: terzo
1: ya
0: cavaliere,
1: cuando cae la humanidad en esa
0: quando
1: división, en
0: cade
1: ese peccato
0: l'umanità in
1: originale,
0: questa divisione, in questo peccato
1: es
0: originale,
1: el caballo de la muerte.
0: il cavallo della
2: Quello
0: morte.
2: nero, vero?
1: Perdón, sí, no, no, no. El siguiente jinete es el caballo negro, el caballo de la
0: Terzo,
1: justicia, del juicio.
0: il terzo
1: Perdón.
0: cavallo è quello nero
1: Sí.
0: e quello della giustizia.
1: Con el jinete de la justicia.
0: Con il cavaliere della giustizia. Perché
1: Porque cuando hay dos linajes,
0: ci sono due linaggi.
1: vamos a entrar en el juicio
0: Entreremo nel giudizio.
1: y es el tema de la justicia.
0: E qua parliamo del tema della
1: ¿Quién
0: giustizia.
1: está de este lado y quién está del otro?
0: Chieda questa parte, chieda l'altra. Di
1: Que eso, de eso trata el tercer sello.
0: questo parla il terzo
1: El tercer
0: sigillo.
1: sello
0: Il terzo
1: separa
0: sigillo
1: a la
0: separa
1: cebada y el trigo y les da su pago con
0: il
1: denario.
0: terzo sigillo parla del pago con i denari,
1: Que representa el
0: la
1: pago de esta vida,
0: divisione.
1: el pago del mundo, el pago de los
0: Rappresenta
1: poderosos,
0: il pago
1: de los
0: di quelli che
1: magnates
0: hanno il potere, di
1: que
0: quelli che
1: reciben en
0: hanno
1: esta vida un
0: il
1: pago.
0: potere, che ricevono in questa vita
2: Che sarebbe questo
0: il
2: potere, questa
0: pagamento.
2: ricchezza?
0: Sarebbe
1: En
0: questo.
1: orden de su libertad, ellos prefieren las bienes
0: Loro
1: materiales
0: scelgono i beni materiali e
1: y
0: hanno la
1: reciben sus
0: libertà per
1: denarios.
0: scegliere, scelgono di ricevere i loro denari,
2: Allora
0: ma lo ricevono in questa
2: potremmo
0: terra,
2: dire che Dio
0: in
2: dà
0: questo mondo.
2: praticamente in questo mondo a queste persone, questo potere, il suo
1: Sí,
2: stipendio, il loro stipendio.
1: exacto, porque en justicia,
0: Sì, è così,
1: en esta
0: ricevono
1: vida se
0: questo
1: les
0: stipendio.
1: da
0: In
1: lo que ellos
0: giustizia
1: quieren.
0: ricevono quello che loro
1: No
0: vogliono.
1: quieren la otra vida, quieren
0: Non
1: esta.
0: vogliono l'altra vita, vogliono questa. Quindi
1: Y por lo tanto, en esta vida se les paga.
0: ricevono il loro
1: Se les paga con
0: stipendio in
1: poder,
0: questa vita.
1: riqueza,
0: Ricevono
1: placeres
0: potere, ricchezze,
1: y una vida
0: lussi,
1: universal que pueden
0: una
1: hacer,
0: vita
1: lo que quieren.
0: dove c'è libertinaggio, fanno quello che vogliono.
1: Y se les paga.
0: Questo è il loro pagamento, è quello che
1: Pero
0: hanno
1: el
0: scelto
1: tercer
0: loro.
1: sello, como es la justicia,
0: Ma come il terzo sigillo, siccome
1: dice,
0: parla della giustizia,
1: mas no dañes al aceite y al vino.
0: ma non devi danneggiare, tu ricevi il tuo stipendio, ma non devi danneggiare
1: Quiere decir que
0: il
1: el
0: vino
1: vino
0: e
1: y el
0: l'olio.
1: aceite representan a
0: Il vino
1: aquellos
0: e l'olio
1: separados de
0: rappresentano
1: Dios,
0: a quelli che sono
1: a los justos,
0: scelti da Dio, a quelli che sono
1: que esos
0: giusti.
1: serán preservados del castigo.
0: Saranno preservati dal castigo.
1: En la otra vida tendrán su pago, pero después.
0: Riceveranno il loro pagamento, il loro stipendio nell'altra vita. Una
1: Una vez haciendo esta distinción en la
0: volta che
1: vida,
0: c'è questa distinzione,
1: de la distinción que se hace la justicia en
0: la
1: esta vida,
0: distinzione che fa la giustizia in questa
1: viene la
0: vita,
1: muerte.
0: arriva la morte.
2: Juan, mi piace perché qua non c'è nessuna
0: Mi gusta perché non
2: possibilità
0: hay
2: di
0: ninguna
2: nascondersi.
0: non hay posibilidad di esconderse.
1: No, no, no hay posibilidad. Dios ve todo.
0: Dio, no, non Dio, c'è la possibilità di nascondersi. Dio vede tutto.
1: È infinitamente giusto.
0: Dio è infinitamente giusto.

0: ve perfectamente bien
1: e vede perfettamente bene
0: il corso della nostra vita.
1: quello che
0: Credo
1: succede nella
0: che in
1: nostra vita,
0: questo
1: il
0: punto ci
1: trascorso
0: sia
1: della
0: la
1: nostra vita.
2: speranza.
3: Entonces hay una
2: Magari.
3: esperanza.
0: Claro, claro, hay esperanza.
1: C'è speranza, c'è la
0: En esta
1: speranza.
0: vida, mientras estemos vivos,
1: In questa vita, mentre siamo vivi,
0: subirnos al caballo blanco
1: possiamo salire sul cavallo
0: o al
1: bianco
0: rojo.
1: o su quello rosso.
2: Veramente questo mi sembra molto, molto
1: Me parece muy
2: interessante. Ora purtroppo
1: interesante.
2: dobbiamo fare una piccola
1: Ah, tenemos que
2: pausa, ma
1: hacer una
2: torniamo
1: pausa, pero
2: subito
1: volvemos
2: e
1: enseguida.
2: continuiamo con l'Apocalisse, questo libro meraviglioso che ci parla della rivelazione e che ci dà speranza, ci dà fede e ci parla della giustizia divina. Facciamo una piccola pausa e torniamo subito.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Continuamo in Apocalisse, siamo fermati sul cavallo nero, quello della giustizia, con questo cavallo che ha il cavaliere con la bilancia della giustizia. E ora, se vi pare, incominciamo a analizzare questo cavallo verde. Il cavallo verde che, se non ho
1: Incominciamo
0: capito
1: a analizzare questa
0: male,
1: maglia verde che si dettaglia bene.
0: Significa la morte,
1: Sì,
0: no? Questo
1: morte.
0: cavaliere che rappresenta in ogni
1: Cavaliere che
0: modo la
1: rappresenta la
0: morte.
1: morte. El caballo verde es la consecuencia del pecado.
2: Cavallo verde è quello che succede quando
1: Si
2: c'è il
1: ustedes se
2: peccato.
1: fijan, hay dos caballos,
2: Se
1: digamos, buenos, positivos, y dos caballos
2: possiamo
1: negativos.
2: dire che ci sono due cavalli
1: El
2: positivi e
1: caballo
2: due
1: blanco es el
2: cavalli
1: bien. El caballo
2: negativi.
1: rojo vendría a ser el
2: Cavallo
1: mal.
2: bianco è il bene,
1: El
2: il cavallo
1: caballo
2: rosso il
1: negro
2: male,
1: della fede e
2: cavallo
1: della
2: nero
1: giustizia.
2: della fede e della
1: Y
2: giustizia, e
1: luego el caballo verde es el
2: il
1: caballo
2: cavallo
1: della
2: verde
1: conseguenza del peccato.
2: che ha a che fare col peccato, quello che
1: Sin
2: succede quando
1: embargo,
2: c'è il
1: este caballo
2: peccato.
1: verde, si ustedes se
2: Questo cavallo
1: fijan
2: verde,
1: en la parte, viene montado por dos personajes.
2: se guardano nello schermo, se ne accorgeranno che ci
1: La
2: sono due
1: muerte
2: personaggi che cavalcano questo cavallo verde:
1: y el infierno.
2: la morte e l'inferno.

0: La muerte afecta a justos e injustos.
1: La muerte ha a que fare con i giusti e anche con gli ingiusti.
0: A causa del pecado original.
1: A causa del peccato originale.
0: Pero el infierno no.
1: Ma l'inferno no.
0: El infierno solamente afectará a aquellos
1: l'inferno soltanto ha a che fare con gli ingiusti.
2: Possiamo dire che in questo momento stiamo vedendo sullo schermo, dalla parte sinistra, dalla parte superiore sinistra, il cavallo verde.
0: Il cavallo verde della morte.
1: Il cavallo verde della morte.
0: Cavalga con le quattro plaghe apocalittiche.
1: È cavalcato e porta le quattro piaghe apocalittiche.
0: Che sono la spada, la guerra.
1: La spada, la guerra.
0: La peste.
1: La peste.
0: Con todas las enfermedades,
1: con tutte le malattie che ci sono, tutte queste malattie umane che
0: la peste, el hambre,
1: la fame,
0: el hambre es siempre causada por la injusticia.
1: La fame è a causa dell'ingiustizia.
0: En el mundo no debería de existir el hambre.
1: Nel mondo non ci dovrebbe essere la fame.
0: El hambre existe por
1: la fame esiste per l'ingiustizia.
0: Porque el mundo es injusto.
1: Perché il mondo è ingiusto.
2: L'ingiustizia dell'uomo.
0: La injusticia dell'uomo.
1: L'ingiustizia dell'uomo, sì,
0: porque,
1: esattamente.
0: Porque, la naturaleza es muy generosa.
1: Perché la natura è molto generosa.
0: Y nosotros podremos alimentar a todos.
1: E noi potremmo dare da mangiare a tutti gli esseri viventi.
2: Infatti molti ricercatori dicono che in questo momento nel mondo c'è abbastanza produzione per alimentare a due volte la popolazione mondiale.
0: Claro, claro, perché el hambre no es una...
1: La fame non è...
0: Dios nunca ha querido el hambre.
1: La fame, Dio non l'ha voluta. Dio non ha voluto la fame.
0: Es causada por la injusticia.
1: La fame è dovuta alla ingiustizia, una distribuzione sbagliata dei beni.
0: De tal manera che hay seres humanos que no pueden
1: ci sono
0: comer.
1: Esseri umani che non possono mangiare. Questo è terribile.
0: L'altra plaga,
1: l'ultima
0: la guerra,
1: plaga,
0: la
1: abbiamo
0: peste,
1: parlato della
0: fame e las fieras de la tierra, se refiere
1: si riferisce agli animali, alle fiere.
0: E muchas veces la naturaleza se vuelve contra fiere el hombre.
1: Si riferisce a che la natura molte volte va contro l'uomo.
0: O también que el hombre se vuelve enemigo del hombre.
1: O che l'uomo diventa nemico dell'uomo.
0: El león se hace enemigo
1: il leone
0: del
1: diventa
0: cordero.
1: Nemico dell'agnello.
0: El lobo se hace enemigo della lepre.
1: Il lupo diventa nemico della lepre.
2: Ma queste fiere sarebbero gli uomini oppure no?
0: Hombres, claro. Hombres, y en la naturaleza también entra un conflicto.
1: Ma anche nella natura c'è questo conflitto. Quando cade l'uomo,
0: el hombre descompone todo el ambiente. L'uomo
1: distrugge tutto il medio ambiente.
0: Por eso nos cuesta tanto
1: tutto il suo intorno.
0: Creare una civilización.
1: Per questo ci costa così tanto creare questa civiltà.
0: Ensalzado en la civilización, el mundo malo.
1: Perché il mondo cattivo e va contro la civiltà.
0: Non ci permette di svilupparci bene.
1: Non ci permette svilupparsi bene, come se ci fosse un parasito.
0: Il mondo ingiusto è come un parasito che chupa alla civilizzazione.
1: L'uomo ingiusto è come un parasito che succhia dalla civiltà umana.
0: Entonces la muerte afecta a los dos.
1: Quindi la morte ha a che fare con i due.
0: Pero el infierno nada más a los
1: ma l'inferno è soltanto per gli ingiusti.
0: Entonces el quinto sello.
1: Allora il quinto sigillo
0: abajo,
1: che è quello che vediamo.
2: Scusami un attimo, Juan. Io ho letto che questo cavaliere, il cavaliere che cavalca il cavallo verde, ha il potere su una quarta parte del mondo. Questo come possiamo spiegare questo? Che lui abbia questo potere soltanto in una quarta parte del mondo.
0: Sì, bueno, perché esiste... Esas dos muertes que te digo, ¿no?
1: Esistono queste due morti delle quali abbiamo parlato. La morte dell'anima e la morte del corpo.
0: La morte del corpo afecta a todos.
1: La morte del corpo ha a che fare con tutti. Tutti siamo colpiti dalla morte
0: del
1: corpo, ma la morte dell'anima
0: estremamente
1: ingiusti. Affetta soltanto a quelli che sono veramente ingiusti.
0: Y esos son los que son castigados.
1: E questi sono quelli che sono ricevono il castigo dell'inferno.
0: Una quarta parte che
1: sono una quarta parte.
0: Entender que es
1: vuole
0: es una minoría.
1: Mostrare vuole simboleggiare che è soltanto

0: soltanto una minoranza quella che non si salva.
1: Bueno, più avanti parleremo sui martiri, appunto parleremo su queste persone che devono morire, per, non so come dirlo in italiano, Ivan, se, con la storia della salvazione.
2: Per compiere con la storia della salvezza.
3: Claro, il quinto sello. Refiere che è la parte inferiore del quadro.
0: Il quinto sigillo ci fa vedere, si trova questo sigillo,
3: quando il cordero si trova
0: nell'ultima parte del quadro,
3: se ve a todos los
0: quando
3: martiri.
0: L'agnello scopre questo quinto sigillo, ci mostra i martiri.
3: La parola mártir
0: e parla dei martiri perché
3: al justo, es decir,
0: i martiri sono i giusti, quelli che hanno morto ingiustamente,
3: o al que murió siendo justo.
0: O a quello che ha morto siendo justo,
3: y aparecen pidiéndole a Dios justicia.
0: E appaiono chiedendo a Dio giustizia.
3: Como ya habían sido reservados en el caballo.
0: Come erano stati
3: por el caballo negro,
0: riservati dal caballo nero della giustizia.
3: Estos que le reclaman a Dios justicia.
0: Questi che chiedono giustizia al Signore,
3: van a
0: ser Dio,
3: preservados en la otra vida y se les da un vestido blanco.
0: Ricevono una veste
1: fanno
0: bianca.
1: Questa domanda, fino a quando? Una domanda che sempre nella nostra vita quotidiana facciamo anche noi. Fino a quando diciamo noi al Signore, no? Fino a quando questa sofferenza? Fino a quando questi bambini che muoiono di fame? Fino a quando queste ditte così importanti che sfruttano questi bambini?
3: Sí, eso es muy importante, eso que dices.
0: Esto que dice es importante porque esta domanda es una domanda molto apocalíptica.
3: El cuándo.
0: ¿Cuándo?
3: ¿Cuándo? En este caso hay que ver que como estamos
0: abriendo
3: los sellos,
0: vedere, estamos comprendo i sigilli, siamo all'inizio.
3: Estamos en el principio. Dios nos está enseñando
0: mostra la legge.
3: Cómo funciona.
0: Come funziona
3: la storia?
0: La storia.
3: Il bien, il mal,
0: il bene, il male, la giustizia, la morte.
3: Y después los que son muertos,
0: dopo ci mostra quelli che muoiono, i giusti, che sono messi a parte, che non saranno riceveranno il castigo.
3: Domandano
0: il quando, perché non è ancora arrivato il Verbo incarnato. Non è ancora arrivato il tempo
3: della incarnazione del Verbo.
0: L'incarnazione del Verbo.
3: Se les da un vestido blanco,
0: ma ricevono una veste bianca e si dice che appare un angelo nel centro, lo vediamo proprio sullo schermo.
3: Hay como unos cestos con vestidos blancos.
0: Vediamo che ci sono dei cesti con dei vestiti bianchi.
3: Y se les permite a estos hombres entrar,
0: questi uomini gli è permesso di entrare, ricevono queste veste bianche. Per ricevere, possono entrare e ricevono questa veste bianca.
3: Hay una cruz.
0: Vediamo una croce
3: y una como pilita de agua.
0: Nell'entrata vediamo la croce e c'è anche l'acqua.
3: Che significa?
0: Significa
3: el bautismo.
0: Il battesimo.
3: Y que ellos entran ahí.
0: L'acqua rappresenta il battesimo.
3: Y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo.
0: Questi entrano in virtù e proprio per i meriti del nostro Signore Gesù
1: perché
0: Cristo.
1: Si sono pentiti.
3: Porque aunque no ha llegado el cordero. Ya existe.
0: Perché anche se non è arrivato l'agnello, esiste già
3: il
0: disegno di Dio che quando arrivi l'agnello di Dio si è generato,
3: extenderà la tienda hacia todos aquellos que fueron justos
0: extenderà la tenda
3: hasta la época de Adán.
0: A tutti i giusti fino all'epoca d'Adamo.
1: Quindi in questo punto parliamo della intemporalità, no?
2: Parliamo della intemporalità.
3: È un tema molto difficile, il tema della intemporalità.
0: Questo tema, il tema del intemporalità è un tema molto difficile.
3: Perché sempre l'Apocalisse sta vedendo il passato.
0: Perché l'Apocalisse ci mostra il passato.
3: Sta vedendo il presente.
0: Ci mostra il presente.
3: Sta vedendo il futuro.
0: E ci mostra anche il futuro.
3: Tutto il tempo.
0: Ci mostra tutto il tempo.
3: Anche possiamo concatenarlo storicamente.
0: Possiamo veramente fare una concatenazione storica.
3: Este momento
0: questo
3: blancas,
0: momento delle vesti bianche.
3: Lo possiamo applicare il giorno di oggi.
0: Lo possiamo anche applicare oggi.
1: non so se sbaglio, ma se forse anche noi potiamo fare una riflessione personale sul momento della nostra vita, che in questo momento appunto ci incontriamo, ci troviamo, e come si lega, no, questo momento con un momento dell'Apocalisse. Questo così si può fare questo esercizio?
3: Sì.
0: Sì, si può fare.
3: È interessante,
0: ed è molto interessante.
3: Vedere l'Apocalisse come un messaggio molto personale.
0: Possiamo vedere l'Apocalisse, leggere l'Apocalisse come un messaggio personale.
3: Un esempio.
0: Possiamo fare un esempio.
3: Questa scena.
0: Dove l'angelo dona le vesti bianche
3: a los que están pidiendo justicia
0: a quelli che stanno chiedendo giustizia a Dio.
3: È il vestito della speranza.
0: È la veste della speranza.
3: Della santità.
0: La esperanza.
3: La esperanza no va a ser una virtud en nosotros real.
0: La esperanza no será una virtud real en nosotros.
3: Si no llevamos una vida santa.
0: Se non abbiamo una vita santa, se non andiamo avanti con una vita santa.
3: El que no lleva una vida santa.
0: Perché chi non ha questa vita santa.
3: No puede tener esa esperanza.
0: Non può avere questa speranza.
1: Non è in grado di aspettare con la fede.
3: No, esatto, perché no. Para tener la esperanza hay que creer con firmeza.
0: Bisogna credere
3: en la salvación.
0: Fermamente nella salvezza, nella salvezza di Gesù Cristo, dell'agnello.
1: Ma tu pensi che altrimenti è impossibile essere ottimista?
2: Sería impossibile essere ottimista?
3: No. Al contrario.
0: No, al contrario.
3: La fe en Jesús.
0: La fe in Gesù.
3: Quando tu tienes la fe en que Jesús es el Salvador.
0: La fe in Gesù che lui ci salva.
3: Puoi essere il più ottimista del mondo.
0: Puoi essere il più ottimista del
3: mondo.
0: Se
3: tu non tienes fe in Dio,
0: ma se non hai fede in Dio,
3: come vas a essere ottimista?
1: Appunto,
3: come
1: se tu non hai ottimista? Questa fede, non puoi essere ottimista.
3: No. Potrai essere ottimista del mondo.
0: Potrai essere ottimista del mondo. Dell'esito mondano.
3: Conseguire un lavoro, sì.
0: Posso riuscire ad avere un lavoro, sì. Posso essere ricco.
3: Puoi essere molto felice gastando dinero.
0: Posso essere felice spendendo
3: se
0: soldi. Sì. Se questa è la tua speranza,
3: il mondo te la può dare.
0: Il mondo te la può dare.
3: Però qui stiamo parlando dell'esperanza nell'altra vita.
0: Della speranza nell'altra vita. Stiamo parlando della speranza nella salvezza eterna. E questa non la dà nessuno, soltanto la dà Gesù.
1: Ci dobbiamo fermare qua, facciamo una piccola pausa e torniamo subito.

Cari figli, sono con voi e preghiamo insieme. Figlioli, aiutatemi con la preghiera affinché Satana non prevalga. Il suo potere è morte, odio e paura. Ha visitato la terra. Perciò, figlioli, ritornate a Dio, alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia. Per tutti coloro che sono calpestati, poveri e non hanno voce in questo mondo senza Dio. Figlioli, se non ritornate a Dio e ai Suoi comandamenti, non avete futuro. Perciò ha mandato me a voi per guidarvi.

0: Continuamo in Apocalisse, questo programma che abbiamo preparato per scoprire insieme l'Apocalisse. E ora andiamo, a vedere cosa succede quando si scopre il sigillo numero 6. Il sesto sigillo.
1: El quinto sello fue
2: Il quinto sigillo
1: para preservar a los mártires, a los justos.
2: È servito
1: Se
2: per
1: les da un vestido
2: spiegarci
1: blanco.
2: che bisogna preservare
1: Se
2: i
1: les dice
2: martiri, i
1: che esperen un
2: giusti,
1: poco.
2: e ricevono questa veste
1: Y
2: bianca,
1: que son
2: gli si
1: salvados
2: dice a
1: por la
2: loro di
1: sangre del cordero.
2: aspettare, sono salvati attraverso il sangue
1: Y aunque
2: dell'agnello,
1: todavía no llegue en la historia,
2: che
1: en
2: non è
1: este
2: ancora arrivato
1: capítulo,
2: nella storia, in questo momento non è ancora
1: sin
2: arrivato nella
1: embargo,
2: storia,
1: está previsto por la
2: ma è
1: misericordia de
2: previsto,
1: Dios, que
2: grazie
1: cuando
2: alla
1: el Verbo
2: misericordia
1: sea
2: di Dio,
1: encarnado,
2: che quando il Verbo
1: extenderá
2: sia
1: su
2: incarnato,
1: tienda hacia todos,
2: aprirà la sua tenda e coprirà
1: pasado, presente y
2: tutti,
1: futuro.
2: passato, presente e
1: El
2: futuro.
1: sexto sello
2: Il sesto sigillo
1: es el castigo
2: è il castigo
1: de los que no fueron sellados,
2: di quelli che non hanno
1: de
2: ricevuto
1: los
2: il
1: que no fueron
2: sigillo,
1: preservados
2: di
1: por
2: quelli
1: la
2: che non
1: luz
2: sono
1: del
2: stati
1: Señor.
2: messi a parte.
1: Estaban muy confiados en el mundo
2: Confidavano nel mondo
1: y se viene la catástrofe.
2: e arriva la catastrofe.
1: La catástrofe puede ser
2: La catastrofe può
1: una guerra,
2: essere una guerra,
1: el diluvio,
2: la pioggia, il diluvio.
1: fuego que cae del cielo, un
2: Fuoco che
1: volcán,
2: cade dal cielo, un vulcano,
1: la muerte,
2: la morte?
1: no sé.
2: No, non lo
1: Pero
2: sappiamo,
1: los
2: non
1: que
2: lo
1: están
2: so.
1: de este lado,
2: Ma quelli che
1: de
2: sono
1: este lado de acá,
2: dalla
1: de la
2: parte
1: parte izquierda, no, derecha del cuadro,
2: dalla
1: en la
2: parte
1: parte
2: stato del quadro,
1: inferior,
2: della parte inferiore del
1: vemos ahí
2: quadro,
1: nosotros la catástrofe.
2: lì possiamo vedere la catastrofe.
1: Si podemos poner la imagen en la parte más
2: Se
1: inferior,
2: possiamo mettere
1: dentro de la
2: l'immagine
1: parte, ahí
2: proprio
1: está. Está
2: lì
1: la
2: la
1: catástrofe.
2: vediamo.
1: Se ve como un diluvio, como un
2: Lì
1: agua.
2: vediamo come un'acqua. Il
1: El sol se pone
2: diluvio.
1: negro.
2: Il sole diventa
1: Las
2: nero.
1: estrellas del cielo caen.
2: Le stelle del cielo
1: La
2: cadono.
1: luna rosa.
2: La luna
1: La
2: rossa.
1: roja. Y ahí está un como diablo subido en
2: Lì vediamo
1: una.
2: come una specie di
1: Como
2: diavolo che è
1: diablo que está
2: seduto.
1: ahí. Y el cielo se enrolla con un pergamino.
2: Vediamo che il cielo. Si raccoglie come se fossero un
1: Y
2: rotolo
1: vemos que quedan como apartados
2: e
1: de los que
2: vediamo
1: están salvados
2: che
1: dell'altro
2: ci
1: lato.
2: sono alcune persone che sono a un'altra parte da quelle che sono state preservate, da quelle che sono state
1: Y en el
2: salvate.
1: mundo, en esta parte inferior del cuadro,
2: In
1: vemos ese
2: questa
1: diablo ahí con un trinche.
2: parte inferiore del quadro vediamo questo demone che ha come una
1: Ese es
2: specie di.
1: el lancha.
2: Di
1: Exacto,
2: lancia,
1: es el
2: infatti, con
1: príncipe del
2: tre.
1: mundo. Es el príncipe del mundo. Y ahí vemos a
2: Questo è
1: los
2: il principe
1: diablos,
2: del mondo.
1: al
2: Lì vediamo i
1: diablo.
2: diavoli.
1: Y podemos bajar más la imagen.
2: Se
1: Vamos a ver
2: possiamo
1: todo el
2: abbassare un po'
1: desarrollo
2: l'immagine, possiamo
1: del
2: vedere
1: sexto sello.
2: tutto lo sviluppo del sesto sigillo.
1: Ese es el sexto sello. Ahí está.
2: Questo è il sesto sigillo, è
1: ¿Y
2: lì.
0: l'aquila cosa rappresenta lì? È
2: L'aquila
1: uno
2: che
1: dei
2: rappresenta
0: quattro esseri viventi?
2: uno dei
1: Ah, bueno,
2: quattro
1: ese
2: esseri
1: es
2: viventi.
1: uno de los vivientes, es el que hace que venga la muerte, pero
2: Questo è l'essere vivente che fa che arrivi la
1: son
2: morte.
1: los cuatro esquinas del trono.
2: Ci
1: Esas,
2: sono
1: eso ya lo vimos
2: sono i
1: en los
2: quattro
1: cuadros
2: angoli del
1: anteriores.
2: trono.
1: Son el león, el toro,
2: Abbiamo
1: el
2: visto
1: hombre y el
2: già
1: águila. Son como
2: leone, l'uomo,
1: los cuatro
2: l'aquila.
1: extremos de la creación, ¿no?
2: Sono i quattro estremi della creazione.
1: En un momento dado, el águila representa
2: L'aquila rappresenta
1: el fin de
2: l'ultimo,
1: los tiempos, la
2: la fine
1: muerte,
2: dei tempi, la
1: la
2: morte.
1: resurrección de los muertos.
2: La risurrezione dei morti. Dopo
1: Bueno, después del sexto sello, es decir, del
2: il
1: castigo,
2: sesto sigillo, dopo il castigo,
1: vendrán otros ciclos, vienen otros
2: ci sono
1: ciclos.
2: altri cicli.
1: Entonces, en la parte central del cuadro, vamos a
2: Allora,
1: seguir
2: nella parte
1: desarrollando el
2: centrale del
1: capítulo,
2: quadro,
1: en donde vuelven a aparecer
2: appaiono di
1: los cuatro
2: nuovo
1: vivientes
2: i
1: y
2: quattro viventi
1: l'Apocalipsis nos sugiere
2: e
1: otro
2: l'Apocalisse
1: ciclo,
2: ci suggerisce un altro
1: en donde
2: ciclo,
1: van a volver a ser preservados los justos,
2: dove saranno preservati i
1: van a ser
2: giusti.
1: sellados los justos,
2: Saranno, riceveranno questo
1: preservados del
2: sigillo,
1: castigo,
2: i giusti saranno
1: y después
2: preservati
1: los
2: dal
1: cuatro
2: castigo,
1: ángeles del
2: i
1: trono
2: quattro angeli del trono
1: vuelven a actuar a través de
2: entrano
1: las
2: in
1: fuerzas de la
2: atto
1: naturaleza.
2: attraverso le forze della natura. Alcuni
1: Unos son preservados y otros no.
2: sono preservati, gli altri
1: En la
2: no.
1: Biblia tenemos muchos casos.
2: Nella
1: El
2: Bibbia ci
1: diluvio,
2: sono molti casi, e
1: por
2: parliamo
1: ejemplo,
2: del
1: en el
2: diluvio nella
1: diluvio,
2: Bibbia.
1: los justos son preservados en el arca de Noé.
2: Nel diluvio i giusti sono preservati nell'arca di Noè.
1: En la destrucción de Sodoma y Gomorra.
2: Cuando c'è la distruzione di Sodoma e Gomorra.
1: Los justos son preservados.
2: Giusti sono preservati.
1: Por los ángeles que sacan a Lot.
2: Per gli angeli
1: che famiglia.
2: Fanno uscire a Lot e la sua famiglia.
1: E come esos ejemplos hay varios.
2: E come questi esempi ci sono vari.
1: Por ejemplo, la Pascua.
2: Per esempio, nella Pasqua.
1: En la noche de la Pascua.
2: Nella notte di Pasqua.
1: Los justos son preservados.
2: Giusti sono preservati.
1: Con la sangre del cordero en las,
2: con il
1: en
2: sangue dell'agnello nelle porte.
1: De las casas.
2: Delle case.
1: Los otros son castigados.
2: Gli altri sono castigati, ricevono
1: entonces,
2: castigo.
1: Es el, la manera en que funciona questa, la ley de la historia.
2: La forma, la maniera nella quale funziona la, la, la legge nella storia.
1: El sexto sello.
2: Il sesto sigillo.
1: Es el último.
2: È l'ultimo sigillo.
1: En este cuadro.
2: Essere, ad essere scoperto
1: el,
2: in questo quadro.
1: Nos va a mostrar
2: e l'Apocalisse ci mostra questi
1: dos
2: cicli.
1: Ciclos, tres ciclos.
2: Tre cicli.
1: Que son todos los primeros tiempos de la
2: que son los primeros tiempos del Antiguo Testamento.
1: Después llegamos al
2: dopo,
1: templo.
2: Que arrivamos al templo.
1: Si subimos la imagen,
2: se possiamo far vedere
1: si
2: l'immagine
1: un poco
2: sopra,
1: la imagen, vamos a ver el templo.
2: Possiamo vedere il tempio.
1: Llegamos a la etapa del rey David en,
2: arrivamo
1: del rey Salomón,
2: la etapa del re Davide e re Salomone
1: que construyen el templo.
2: Que costruiscono il tempio.
1: E dentro del templo se van a dar las oraciones
2: del templo,
1: de los santos.
2: Ci sono le preghiere dei santi.
1: Aquí en el cuadro queda figurado como una torre de oro, no sé
2: qui,
1: si la ven del lado derecho.
2: Si vede una torre d'oro, non so se lo vedono, è proprio nel a destra
1: del lado derecho. Esa torre de oro es
2: questa torre d'oro.
1: El templo de Salomón.
2: Rappresenta il tempio di Salomone,
1: en donde los santos están
2: dove i santi stanno pregando i salmi.
1: Esa nube es como de perfume.
2: Queste nuvole sono come
1: van
2: profumo
1: subiendo,
2: che sale.
1: Van subiendo hasta llegar.
2: Le nuvole
1: al cielo.
2: Salgono fino ad arrivare in cielo.
1: Al cielo. Eso representa.
2: Questo rappresenta
1: l'inizio del medio de los tiempos.
2: L'inizio della parte centrale dei tempi.
1: De los tiempos, en donde ya está constituido el templo, la monarquía.
2: Dove c'è già la monarchia, c'è il tempio, c'è la monarchia.
1: Entonces es cuando se destapa el séptimo sello.
2: E allora è quando si scopre il settimo sigillo.
1: En la parte superior del cuadro.
2: Nella parte superiore del quadro.
1: A ver, ahorita después que lo pongan,
2: cuando lo metan,
1: vamos a ver
2: la parte superior, vedremo come.
1: Aquí vemos cómo le están entregando en el séptimo sello.
2: Como en el séptimo sigillo.
1: Les entregan las siete trompetas a los ángeles.
2: Ricevono le sette trombe gli angeli.
1: Esto significa.
2: Questo significa.
1: Que después de la construcción del templo.
2: Que dopo la costruzione del tempio.
1: Y de los salmos.
2: Dei salmi.
1: Comienza la era de los profetas.
2: Comincia l'era dei profeti.
1: Y el séptimo sello.
2: Settimo sigillo.
1: No va a terminar.
2: Non finirà.
1: Es decir, todo el ciclo, todos los, la ley de los sellos no van a.
2: Tutta
1: no
2: la legge
1: terminar,
2: dei sigilli non finirá. Sarà in atto tutto il tempo.
1: Hasta que toque la última trompeta.
2: Fino a che suoni l'ultima tromba.
1: Es una manera de extender. De extender, digamos,
2: una forma, una maniera di estendere
1: la ley de los sellos.
2: La legge dei sigilli.
0: Che veramente non sappiamo quando suonerà questa settima trompeta.
2: Suonerà questa
0: settima. O c'è qualche indizio?
2: O hai un indizio?
1: Esa es muy buena pregunta.
2: Questa è una bella domanda.
1: Perché l'Apocalisse è così.
2: Perché l'Apocalisse è così.
1: El séptimo sello.
2: Settimo sigillo.
1: Se prolonga con las siete trompetas.
2: Continua con le sette trombe.
1: Y las siete trompetas va a tocar hasta la sexta.
2: Le sette trombe suonano fino alla sesta.
1: Y entre la sexta y la séptima.
2: E fra la sesta e la settima.
1: Va a haber una etapa que se llama los últimos tiempos.
2: C'è questa etapa che si chiamano gli ultimi tempi.
1: Y la séptima trompeta queda reservada para el final.
2: E la settima tromba è riservata per la fine.
1: Mientras que en los últimos tiempos.
2: Negli ultimi tempi.
1: Van a venir las siete copas.
2: Arriveranno le sette coppe.
1: Y las siete copas no van
2: e le sette coppe non finiranno.
1: Hasta que sea derramada la séptima.
2: Fino a che non sia versata la settima.
1: De tal manera que al final de los tiempos.
2: In questo modo, nella fine dei tempi.
1: Será derramada la última copa.
2: Sarà versata l'ultima coppa.
1: Tocada la última trompeta.
2: Sarà suonata l'ultima tromba.
1: Y clausurado el último sello.
2: E chiuso l'ultimo sigillo.
1: Come se fuera prolungato, come un rollo che si prolunga.
2: È un rotolo che si stende.
0: Allora, in quel momento lì, ormai non avremo la possibilità di pentirci.
2: Di arrepentirnos.
1: nel ultimo
0: possiamo
1: momento...
0: pentirci prima di suonare la settima tromba.
1: No, sì, no. La settima trompetta è espressamente per
2: la settima tromba è proprio è una chiamata per pentirci.
1: È come un'ultima chiamata.
2: È l'ultima chiamata.
1: E la settima trompetta
2: sarebbe la settima tromba sarebbe
1: però nos estamos adelantando.
3: Ma stiamo andando un po' più avanti.
1: Las siete trompetas tienen que tornar primero una, dos, tres, hasta la sexta.
2: Bisogna che le trombe, le sette trombe suonano. Devono iniziare dalla prima fino all'ultima. Stiamo parlando dell'epoca, dell'etapa dei profeti.
1: Che comincia. Desde el rey David.
2: Dal re Davide.
1: Hasta San Juan Bautista.
2: Fino a San Giovanni Battista.
1: Che già annuncia al Mesías.
2: Que ci annuncia l'arrivo del Mesías.
1: Directamente señala al Mesías.
2: Que señala al Mesías.
1: Y ahí termina el ciclo.
2: E lì finisce questo ciclo.
1: Ahí llega a su plenitud el ciclo de las trompetas.
2: Y arriva alla sua plenitudine il ciclo delle trombe.
1: Jesús se reserva la última trompeta.
2: Si riserva l'ultima tromba.
1: Para el final de los tiempos.
2: Per la fine dei tempi.
0: Allora, e questo anche una simbolizza, magari significa la speranza.
3: La speranza.
1: Claro.
0: Un segno, no? Volevo dire. Un segno di speranza.
3: Un segno della speranza.
1: L'Apocalisse
2: ci insegna
1: che la Divina Providenza
2: tiene
1: todo perfectamente
2: ha tutto calculato. Perfettamente calcolato.
1: Que Dios es el Señor de la historia.
2: Que Dio è il Signore della storia.
1: Y que podemos confiar en él.
2: E che possiamo confidare in lui pienamente.
0: Allora non c'è da temere.
3: No, entonces no tenemos que temer.
1: No, tenemos que ser buenos.
2: Dobbiamo essere buoni.
1: Para no temer tienes que ser bueno.
3: Dobbiamo essere buoni, dobbiamo essere giusti.
1: Para ser buen, para no temer a Dios.
2: Per non temere a Dio.
1: Para no temer a lo que se viene porque no
2: quello
1: hemos visto
2: ci arriverà.
1: Todo. No hemos visto todo, va nada.
2: Non abbiamo visto tutto.
1: Hay que ver el misterio del mal.
2: Bisogna vedere il mistero del male. Bisogna vedere come si sviluppa questo mistero del male. E lo vedremo nei seguenti quadri.
1: Para no temer tenemos que ser preservados por los ángeles.
2: Per non temere dobbiamo essere preservati dagli angeli.
1: Sellados con la sangre del cordero.
2: Dobbiamo essere ricevere il sigillo con il sangue dell'agnello.
0: Non perdere la capacità di pentirci.
2: Sì, non dobbiamo perdere questa capacità di pentirci.
0: Estar
1: pendientes con la llama encendida.
2: Dobbiamo avere la fiaccola accesa, dobbiamo essere attenti con la fiaccola accesa per praticare le virtù.
1: Y entonces no tendremos miedo.
2: E allora non avremo paura.
0: Bene, ci fermiamo qua, in questo punto che mi sembra pure molto interessante. Facciamo una piccola pausa e torniamo subito. Grazie.

0: Continuamo in Apocalisse, nel quadro di prima abbiamo visto come l'angelo dava queste trombe ai profeti, queste trombe. E poi in questo quadro qua, il quadro numero...
1: Numero 6.
0: Questo quadro numero 6,
2: vediamo
0: come incominciano a suonare queste trombe. Queste trombe che rappresentano una parte della settimana minore, così?
1: Esattamente.
2: Esattamente.
1: El medio de los tiempos.
2: Il momento centrale dei tempi.
1: Viene a ser el fuego central del menorá.
2: Stiamo parlando del fuoco centrale del menorá, di questo candelabro. E quindi il giorno quarto.
1: Todo lo que vimos anteriormente.
2: Quello che abbiamo visto con anteriorità.
1: Lo podemos llamar los primeros tiempos.
2: Possiamo chiamare i primi tempi.
1: Que son tres días.
2: Che sono tre giorni.
1: En donde vimos los ciclos del
2: diluvio. Abbiamo visto i cicli del diluvio, Abramo, i patriarchi, la legge, Mosè.
1: Llegamos hasta llegar al templo.
2: Fino ad arrivare al tempio.
1: Cuando se llega al templo.
2: Quando si arriva al tempio,
1: il trono che è l'arca dell'alleanza,
2: entra nel tempio
1: e si dà la teofania.
2: Il momento della teofania.
1: E il re si instaura la monarchia.
2: Quindi si instaura la monarchia, il tempo dei re.
1: È il tempo del re David.
2: Tempo del re Davide.
1: Il re Salomone.
2: Il re Salomone.
1: De ahí en adelante.
2: Da lì in avanti,
1: nel quarto dia, es decir,
2: nel quarto
1: central,
2: giorno, voglio dire nel giorno centrale,
1: el medio de los tiempos,
2: parliamo proprio della centralità dei tempi.
1: La caratteristica va a ser
2: que la caratteristica sarà che i profeti
1: van a anunciar ya
2: annunceranno
1: direttamente
2: al Messia.
1: Porque ya es el tiempo del cumplimiento.
2: Perché già il tempio del compimento.
1: Hacia la plenitud de los tiempos.
2: Fino alla plenitudine dei tempi.
1: Es decir, cuando termina el cuarto día.
2: E vogliamo dire quando finisce il quarto giorno.
1: Al terminar el cuarto día.
2: Quando finisce il quarto giorno.
1: Sí, será la plenitud de los tiempos.
2: Sarà la plenitudine dei tempi.
1: De la manifestación del Mesías.
2: Della manifestazione del Messia. Il figlio di Dio.
1: Pero, primero.
2: Però.
1: Prima. Del templo. Del templo de Salomone,
2: dal tempio di Salomone
1: hasta la manifestación del Mesías,
2: fino alla manifestazione del Messia deve trascorrere
1: todo el medio de los tiempos,
2: tutto il mezzo dei tempi, tutto
1: es,
2: i tempi centrali,
1: es el tiempo de los profetas,
2: che è il tempo dei profeti.
1: Y es exactamente lo que representa
2: ed
1: este
2: è
1: quadro.
2: Proprio questo quello che rappresenta questo quadro.
1: Los profetas van
2: I profeti
1: la trompeta
2: suonano la tromba, sono gli araldi
1: del Mesías.
2: Gli araldi del Messia.
1: Come le fanfarrias che si toccano quando
2: sì,
1: entra il re al trono.
2: Queste trombe che suonano quando entra il re nel trono. Per sedersi nel trono.
1: Vanno annunciando.
2: Annunciano.
1: Però non solamente eso,
2: questo annuncio, ma non soltanto
1: sino que los profetas
2: questo.
1: Nos van a ir illuminando.
2: Ma i profeti ci illuminano.
1: Chi è il Messias?
2: Ci mostrano chi è il Messia, chi è quello
1: nos
2: che
1: van a ir perfilando la
2: arriva, chi è, cosa succederà.
1: La redenzione dell'uomo.
2: Ci mostrano come sarà la redenzione dell'uomo.
1: Van a ir midiendo los tiempos,
2: misurano i tempi.
1: Van a perfilar la plenitud de los tiempos al quale le van a llamar el día de Yahvé.
2: Ci mostrano la plenitudine dei tempi e a questa plenitudine la chiamano
1: el día de Yahvé.
2: Il giorno di Yahvé. Uh-huh.
1: Es la plenitud.
2: Questa è la plenitudine.
1: Y algunos profetas como
2: e alcuni
1: Isaías,
2: profeti come Isaia,
1: Daniele,
2: Ezechiele
1: van a lograr ver más allá.
2: Riescono a vedere incluso più in là.
1: Los últimos tiempos.
2: Gli ultimi tempi.
1: Pero entonces, este momento.
2: Ma allora questo momento.
1: La prima trompeta, la seconda
2: trompeta. Prima tromba, la seconda tromba.
1: Van a ser desde el profeta Oseas, el profeta Amós.
2: Parliamo del profeta Osea, del profeta Amò.
1: Las diferentes circunstancias.
2: Che ci illustrano sulle diverse situazioni, diverse circostanze.
1: Cursando el pueblo de Dios.
2: Che attraversa il popolo di Dio, le circostanze che attraversa il popolo di Dio.
1: La prima trompeta.
2: La prima tromba.
1: Annuncia.
2: Ci annuncia
1: il sisma.
2: Il sisma.
1: Il sisma di Israele.
2: Sisma di Israele.
1: Después
2: del popolo
1: de la
2: di Israele.
1: Del templo, después de la construcción del templo.
2: Dopo la costruzione del tempio.
1: Y de ese como sol, digamos,
2: di questo sole.
1: Va a venir uno como tarde.
2: Arriva una sera.
1: Un ocaso.
2: Un ocaso di questo sole.
1: que es la primera trompeta che annuncia un sisma.
2: È la prima tromba che ci annuncia questo sisma.
1: Il sisma si dà storicamente perché si divide.
2: Lo sisma esiste storicamente.
1: Perché quando muore Salomone.
2: Perché quando muore Salomone.
1: Suo figlio Roboam. Non ereda tutto il trono.
2: Non ereda tutto il trono.
1: Solamente due tribù.
2: Soltanto due tribù.
1: E Jeroboam, che era un,
2: ministro.
1: Se separa del regno di Judà.
2: Si separa del regno di Giuda.
1: Crea il regno di Israele.
2: E crea il regno di Israele.
1: Nel norte. E si queda con 10 tribù.
2: E tiene 10 tribù.
1: Entonces, hay una división.
2: C'è una divisione.
1: Volvemos otra vez como al caballo rojo.
2: Parliamo una volta in più ancora del cavallo rosso.
1: È come otra vez el ciclo.
2: Sì, sì, vediamo questo ciclo di nuovo.
1: La prima trompeta lo define come...
2: La prima

0: Fuego
1: tromba
0: y agua,
1: parla di fuoco e
0: che
1: acqua,
0: sono due elementi contrari,
1: che sono due elementi che sono contrari, che sono diversi,
0: revueltos
1: che
0: con
1: sono opposti.
0: sangre.
1: Sì, sono mescolati col
0: Con
1: sangue.
0: sangre. E che significa? Significa
1: Cosa
0: che
1: significa?
0: Israele e Judà
1: Significa che Israele e Giuda
0: se pelean,
1: sì,
0: hay guerra
1: litigano, c'è la guerra
0: y comienza una sangría.
1: e incomincia
0: Se empiezan
1: proprio
0: a matar entre ellos.
1: una guerra dove si ammazzano fra di loro, sí, il sangue è
0: Y
1: versato.
0: los profetas lo anuncian,
1: Questo è annunciato dai profeti.
0: les mandan advertencias
1: Sí, avvertono proprio di quello
0: y les
1: che
0: dicen las
1: verrà
0: causas y les
1: e gli
0: dicen
1: dicono le
0: porque te
1: cause
0: has apartado de Yahvé,
1: perché ti sei allontanato da Yahweh
0: es por lo que se te sucede esto.
1: e per questo che succede quello che
0: Queste
1: stiamo
0: profezie
1: vedendo.
0: si
1: In queste profezie
0: potrebbero
1: si potrebbero
0: trasladare
1: trasladare
0: a questo mondo attuale, alla
1: a questo
0: società
1: mondo
0: attuale?
1: attuale, a
0: Por
1: questa
0: supuesto.
1: società attuale.
0: Muy bien, eso es muy bueno.
1: Questo è molto buono,
0: Eso
1: questa
0: que tú
1: no.
0: dices es muy bueno, porque
1: Questo è molto buono, quello che dice è molto buono perché
0: cuando nosotros
1: l'Apocalisse,
0: hacemos una interpretación histórica,
1: quando noi facciamo un'interpretazione
0: no
1: storica
0: cancela una
1: dell'Apocalisse,
0: interpretación personal.
1: no, non
0: Muchas veces nosotros, en nuestra primera trompeta,
1: ci permette anche
0: es
1: una
0: cuando estamos
1: interpretazione
0: divididos
1: personale.
0: dentro de nosotros mismos.
1: Se guardiamo alla prima tromba, possiamo parlare della divisione interiore che c'è in
0: No,
1: noi.
0: no hemos entendido que nuestro
1: Non
0: cuerpo y
1: abbiamo
0: alma
1: capito che il nostro corpo, la nostra anima,
0: deben estar en armonía.
1: devono essere in armonia.
0: Y muchas veces mi cuerpo se revela
1: Molte volte
0: contra mi
1: il mio
0: alma.
1: corpo si ribella contro la mia
0: Es
1: anima.
0: decir, contra mi agua o mi granizo, mi piedra,
1: La
0: se
1: mia
0: revela contra el
1: pietra
0: fuego
1: si ribella contro il
0: y no
1: fuoco.
0: se entiende.
1: E
0: Y eso me
1: non
0: causa
1: si capiscono.
0: sufrimiento,
1: E questo è
0: que es la
1: che
0: sangre.
1: genera sofferenza. Parliamo del sangue.
0: Puede ser mal carácter,
1: Può
0: una
1: essere un
0: depresión,
1: carattere brutto, una
0: que no me
1: depressione.
0: entiendo.
1: Non riesco a capirmi.
0: No vivo contento
1: Non vivo contento,
0: hasta que no
1: felice.
0: sepa
1: Fino a che non
0: cuál es
1: scopro
0: la causa.
1: qual è la causa.
0: Pero también, como tú lo dices,
1: Ma anche
0: se puede
1: come
0: aplicar
1: lo
0: al
1: dici,
0: momento de hoy.
1: si può applicare al momento
0: Porque
1: d'oggi.
0: como vimos en el capítulo
1: Come
0: pasado,
1: abbiamo visto nel
0: los sellos
1: capitolo
0: siguen actuando hasta que toque la última
1: scorso,
0: trompeta,
1: i
0: hasta que
1: sigilli
0: sea
1: attuano
0: arrojada
1: fino
0: la
1: a
0: última
1: che
0: copa.
1: suoni l'ultima tromba e l'ultima coppa sia versata.
0: Y las trompetas van a seguir
1: Le
0: tocando
1: trombe
0: hasta que toque
1: suoneranno
0: la última
1: fino a
0: trompeta
1: che
0: y hasta
1: suoni
0: que.
1: l'ultima tromba e fino a che l'ultima coppa sia versata.
0: Voy a poner un ejemplo.
1: Voglio fare un
0: No nos
1: esempio.
0: imaginemos una trompeta tocando una después de otra.
1: Non dobbiamo immaginare una tromba che suona una dietro l'altra.
0: Imaginémonos un concierto,
1: Possiamo pensare a un
0: una
1: concerto,
0: sinfonía,
1: una sinfonia,
0: en donde las trompetas están tocando una fuga.
1: dove le trombe stanno suonando una fuga.
0: Y la primera voz
1: La
0: queda
1: prima
0: siempre
1: voce
0: en la
1: rimane
0: sinfonía.
1: sempre in questa
0: Y
1: sinfonia.
0: la segunda voz
1: E la
0: entra
1: seconda
0: después,
1: voce
0: pero
1: entra dopo.
0: entreteje
1: Ma la
0: en la
1: possiamo
0: primera voz.
1: intravedere anche con la prima voce.
0: Las siete voces
1: Le sette voci suonano.
0: van suonando juntas en una sinfonía.
1: Sì,
0: Así es
1: suonano come se
0: conveniente
1: fosse una
0: entenderlo.
1: sinfonia. È così che bisogna capirlo.
0: È un po' difficile da
1: Sì, è un po' difficile da
0: capire. Purtroppo non abbiamo più tempo, dobbiamo fare
1: Lentamente
0: una
1: ritorniamo allo scritto.
0: conclusione, dobbiamo
1: Tenemos que
0: concludere
1: concluir.
0: questa puntata
1: Tenemos que concluir
0: e poi
1: esta
0: ci
1: era.
0: rivedremo la settimana prossima per
1: Nos
0: continuare
1: volveremos
0: a
1: a ver.
0: scoprire insieme l'Apocalisse. Che possiamo dire per concludere?
1: ¿Qué podríamos decir para
0: Bueno,
1: concluir?
0: en conclusión podemos decir
1: Come
0: que
1: conclusione possiamo dire
0: el apocalipsis es
1: che
0: complejo,
1: l'Apocalisse è
0: es
1: complesso, sí.
0: complejo, pero sin embargo sí podemos
1: Ma sì,
0: interpretarlo
1: possiamo avere
0: para el día de
1: un'interpretazione
0: hoy,
1: per il giorno d'oggi, per
0: para nuestra historia,
1: la nostra storia,
0: para
1: per
0: nuestra vida.
1: la nostra vita.
0: Es muy amplio.
1: È ampissimo, è molto
0: No, no
1: ampio.
0: lo vamos a agotar.
1: È impossibile da finire a spiegarlo.
0: Estos cuadros
1: Questi quadri
0: no son nada.
1: non sono niente.
0: Todo lo que podamos decir aquí se
1: Quello
0: queda
1: che
0: siempre,
1: possiamo dire qua
0: se queda corto.
1: rimane, sì, proprio.
0: Nos excede.
1: Sì, ci
0: El
1: supera. Il
0: misterio de Dios
1: mistero di
0: es
1: Dio
0: sobreabundante.
1: è proprio grande.
0: Podemos decir que todo lo que hemos dicho aquí hasta
1: Possiamo
0: este
1: dire che
0: momento
1: tutto quello che abbiamo detto
0: siempre va a ser
1: fino
0: una
1: ad oggi
0: introducción.
1: sarà soltanto un'introduzione.
2: E che io a me piacerebbe aggiungere che
1: Mi
2: noi
1: gustaría añadir
2: sempre.

0: che dobbiamo tenere, no? Dentro di noi,
1: dentro
0: questo
1: noi,
0: cuore così
1: questo
0: aperto
1: corazón
0: per
1: tan abierto para
0: ricevere in
1: recibir
0: qualsiasi
1: in
0: momento
1: qualche momento
0: addio,
1: a
0: no?
1: Dios
0: E accoglierlo,
1: e
0: accoglierlo dentro
1: accoglerlo
0: di noi
1: dentro di
0: e
1: nosotros.
0: da questa accoglienza
1: Digo, este
0: sicuramente nascerà
1: acogido
0: la vita,
1: nacerá
0: una
1: la
0: vita
1: vida,
0: nuova
1: una
0: per
1: vida
0: noi
1: nueva
0: che ci
1: para nosotros,
0: porterà
1: que nos
0: a
1: llevará
0: essere migliori,
1: a
0: no?
1: ser
0: A ser
1: mejores.
0: mejor, claro.
1: Muy, sí, exactamente.
2: Esatto.
1: Darnos cuenta que Dios es muy
2: Dobbiamo
1: grande,
2: renderci conto che Dio è tanto
1: que el
2: grande,
1: misterio es enorme,
2: che il mistero è
1: pero
2: enorme,
1: que es bellísimo,
2: ma che è bellissimo.
1: y que podemos enamorarnos de Dios
2: E che possiamo innamorarci di
1: indagando en
2: Dio
1: sus misterios.
2: e se cerchiamo di scoprire i suoi misteri, se cerchiamo di guardare nei suoi misteri.
0: Va bene, allora finiamo con questa proposta, no?
2: Sì,
0: Che ne
1: finiamo con questa proposta.
0: pensi, Ivan?
2: Sì, veramente una proposta che ci fa piacere perché dobbiamo pensare alla libertà che riceviamo da Dio, che ci permette di vivere in questo mondo o scegliere la civiltà dell'amore. Quindi noi dobbiamo vedere quale personaggio siamo dentro all'Apocalisse. Se vogliamo essere l'uomo che vuole ricevere il suo premio in
0: In
2: questo
0: questo
2: mondo
0: mondo?
2: o vuole condividere, diciamo, tutti i premi che riceverà nel cielo? Se vogliamo essere quell'uomo che vuole indossare la veste bianca o quell'uomo che vuole
1: Subirse nel cavallo rosso.
2: sì, salire sul cavallo rosso, come abbiamo parlato, no? Quindi ci porge l'Apocalisse, questi quadri ci porge anche una domanda personale.
0: In che situazione ci
2: In che
0: incontriamo e
2: situazione ci
0: cosa
2: incontriamo e
0: vogliamo
2: cosa
0: dalla nostra
2: vogliamo,
0: vita?
2: ma ci rende anche consapevoli della libertà che ci lascia Dio. Sei tu che devi scegliere, però ci sono i profeti che ti annunciano, ci sono gli angeli che ti accompagnano, ci sono tanti personaggi che ti permettono di vedere se vuoi essere di questo mondo o preferisci godere la vita eterna.
0: E dobbiamo avere sempre presente che sempre c'è una porta aperta alla speranza.
2: Che è Gesù che viene al nostro incontro.
0: Questo Gesù risorto,
2: Sì,
0: che
2: che è
0: ha
2: morto,
0: rivelato
2: è
0: proprio questo
2: risorto ed è
0: libro.
2: salito al cielo
1: Esatto.
2: ed è nel trono e noi, se viviamo come lui ci ha insegnato, come ci insegnerà e che lo vedremo anche quando arriva questo agnello di Dio, se viviamo come lui ci dice, potremo godere ed essere accanto a questo trono e vedere Dio che ci ama veramente tanto,
0: Veramente mi dispiace tantissimo dover finire questa puntata di oggi, ma come sempre è stato un piacere condividere questo programma con tutti voi e aspetto che almeno avete imparato qualcosa di nuovo sull'Apocalisse. Io vi saluto, che Dio vi benedica come sempre e ci rivediamo la settimana prossima. Grazie tante.

0: Buonasera cari telespettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Armonia dello Spirito. Sono molto onorata questa sera di avere in studio con me Lucia Galli. Grazie di essere qui Lucia, arpista, come vedete ha portato lo strumento con sé. Uno strumento che desta un sacco di curiosità e che soprattutto sentiremo perché Lucia ha preparato per voi quattro brani che poi eseguirà. Lucia, questa passione per l'arpa, che è lo strumento con il quale ti sei diplomata al conservatorio, quando è nata e come è nata?
1: La passione per lo strumento è nata per caso, spinta dall'entusiasmo di mio padre, che aveva verso la musica e verso questo strumento. Ho iniziato suonando la chitarra da bambina e poi mio padre quasi di nascosto mi ha iscritto in conservatorio e quando poi mi ha accompagnata per fare l'iscrizione, appena l'ho vista è stato amore.
0: Davvero? Un colpo di fulmine?
1: Un colpo di fulmine, sì.
0: Perché mai l'avevi suonata prima o strimpellata?
1: No, non l'avevo mai vista prima dell'iscrizione. Avevo già 13 anni quando...
0: È una sorpresa che lui ti ha fatto?
1: No, non proprio. Diciamo che mi ha incoraggiata, aiutato dal consiglio del mio primo insegnante di chitarra, che gli disse che ero portata per la musica.
0: Ecco.
1: E allora lui fece qualche passo da solo per poi coinvolgermi dicendomi se fossi stata contenta di tentare. E io dissi di sì, perché comunque la musica mi piaceva. Poi con lo strumento tutto è stato più semplice, è stato proprio amore.
0: Perché ti ricambia, vero, con il suono che ti rende, con le armonie che ti dà?
1: Sì, lo strumento è molto affascinante per me, è inutile dirlo, sarebbe troppo semplice. È uno strumento che propaga il suono addosso al musicista.
0: Ah già, giusto, non ci ho mai pensato a
1: sì,
0: questo.
1: Perché la cassa armonica si appoggia proprio addosso a chi la suona.
0: Quindi vibra vicino a te?
1: Vibra sull'arpista. Quindi come la sento io, in realtà non la sente nessuno. Ed è questo magico prolungamento del nostro corpo.
0: Ma che bella cosa che mi hai detto. Adesso ogni volta che ascolterò qualcuno suonare l'arpa ci penserò. Ecco perché si dice vibrare come le corde dell'arpa di Davide. Penso alla scrittura.
1: Sì.
0: E certo, in effetti, se tu mi dici una cosa di questo tipo, si capisce ancora di più. Ah, ma che bello. Quanto tempo ci vuole per imparare a suonare bene l'arpa? Non dico per diplomarsi, che quello capisco, c'è un corso di studi stabilito e non dipende da te, ma per possedere lo strumento.
1: Beh, anche qui dipende dall'impegno, dal tempo che uno dedica, no? Poi alla pratica. Diciamo che questo è uno strumento che sembra tanto difficile, in realtà non lo è. E infatti quello che mi propongo...
0: Aspetta, non esageriamo, in realtà non lo è.
1: No, non lo è.
0: Non lo è.
1: No, vi assicuro, non
0: ci
1: lo è.
0: Ci sta incoraggiando.
1: Perché è abbastanza semplice poi produrre il suono pizzicando le corde. I suoni sono tutti pronti, non è come una chitarra dove in realtà io devo poi produrre il suono accorciandolo,
0: esatto,
1: sulla
0: corda,
1: tastiera e poi coordinare la mano destra con il plettro. Qui in realtà le corde ci sono tutte. È uno strumento poco conosciuto e quindi forse per questo sembra molto difficile. Diciamo che in un paio di anni di studio si ottengono degli ottimi risultati.
0: Con un po' di costanza, perseveranza.
1: Impegno, sì.
0: Ovviamente. Sono queste le doti più necessarie per uno che voglia dedicarsi allo studio serio di uno strumento?
1: Sì. Sì, negli ultimi anni questo strumento poi è diventato anche molto più conosciuto grazie a...

0: L'arpa celtica.
1: Che è quella di più piccole dimensioni?
0: Che è quella di più piccole dimensioni che viene utilizzata in tanti altri generi musicali. Ecco. L'arpa che viene automaticamente associata al repertorio classico, in realtà è uno strumento molto versatile che può suonare diversi repertori, anche quello moderno, anche addirittura rock, delle ballate rock si possono eseguire. Con l'arpa celtica è possibile iniziare innanzitutto da un'età più piccola, perché lo strumento è molto più piccolino, quindi bambini o bambine di 7-8 anni
1: riescono a tenerlo, a gestirlo.
0: Riescono a gestire lo strumento. È tutto molto più semplice.
1: Sai, quando dicevi è poco conosciuto, subito mi è venuta in mente l'immagine di un gruppo di ragazzi che vanno sulla spiaggia e suonano la chitarra. Certo, portarsi l'arpa dietro non è altrettanto semplice.
0: Questo è, come dire, un fattore culturale tipicamente italiano, no? Abbiamo parlato della spiaggia, no? Quindi della festa d'estate, e da noi si vedono chitarre. E in Irlanda si vedono arpe.
1: Ecco, quindi ognuno è proprio una tradizione.
0: È una tradizione culturale e popolare.
1: Come le fisarmoniche in Germania.
0: Esatto, sì, sì.
1: Un'altra domanda molto semplice. La tua fonte di ispirazione quando suoni, non so, il tuo musicista preferito o il tuo compositore preferito di brani per arpa, c'è?
0: Del repertorio arpistico prediligo il periodo romantico.
1: Che forse quello un po' del boom della musica per arpa.
0: Dove lo strumento ha trovato un utilizzo in parte salottiero estetico nell'Ottocento napoleonico e quindi nei salotti dell'alta borghesia o dell'aristocrazia. Però lì il repertorio era veramente interessante e molto bello per lo strumento.
1: Molto virtuosistico.
0: Molto virtuosistico, sì, dove l'arpa da sfoggio delle sonorità più conosciute, gli arpeggi, scale, accordi, il repertorio è molto bello.
1: Oh, benissimo, adesso ci metti una gran curiosità di ascoltarti, cosa ci suoni?
0: E il primo brano che vi faccio ascoltare è tratto dalla partita, un termine che significa l'insieme di danze, scritta da Alberta Suriani, che si è ispirata a dei brani di intavolature per liuto del XVI secolo. Vi faccio ascoltare la prima parte del preludio unita alla seconda danza, che è il balletto.
1: Grazie, grazie tanto Lucia.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Lucia, grazie di vero cuore per quello che ci hai suonato. Mentre suonavi pensavo a quello che ci hai spiegato prima, che l'arpa ha avuto un po' il suo exploit nei salotti dell'epoca romantica. E mi dicevo, vedi invece com'è diverso l'immaginario popolare, perché io rappresento il popolino medio e tanta gente come me associa invece l'arpa agli angeli. Sai, pensa sempre che è un suono celestiale, che gli angeli in paradiso suonano solo quella. Io personalmente penso che suonino tutti gli strumenti
1: Lo
0: e che
1: penso
0: cantino
1: anch'io.
0: benissimo e quando saremo di là sentiremo com'è. Però invece è abbinata al suono degli angeli. Eppure, sai, si sente così poco nelle chiese l'arpa. È per questa difficoltà di portarsela dietro, di suonarla? O perché non c'è un repertorio liturgico ancora? O come mai?
1: Io penso che sia proprio una questione culturale. È poco conosciuta. Anche dai compositori contemporanei e siamo forse rimasti sì, all'immagine angelica dello strumento,
0: È vero, quindi
1: meravigliosa,
0: esiste.
1: sì, questo me lo dicono in
0: Ecco.
1: tanti, sì, e quando vedono lo strumento rimangono ovviamente affascinati. In realtà non è così, è uno strumento che si adatta benissimo al repertorio liturgico. Ho registrato lo scorso anno alcuni brani del lavoro del Genverde, Il Mistero
0: Oh,
1: Pasquale,
0: che
1: con
0: bello.
1: l'arpa classica.
0: Che sarebbe questa?
1: Con
0: Quando
1: questo
0: dice
1: strumento,
0: arpa
1: proprio
0: classica intendi questa, di questa misura, di questi legni, così,
1: esattamente questo
0: con questa
1: strumento,
0: quantità di corde.
1: esattamente di questo strumento. Quindi viene utilizzata tranquillamente. In fondo io quando suono poi in chiesa, perché spesso suono in chiesa
0: Ecco.
1: durante la liturgia, leggo i libretti della messa con le sigle degli accordi e realizzo gli accordi, un po' come si
0: Questo
1: fa nella
0: perché sei
1: musica
0: brava tu.
1: leggera. Questo perché ho un'esperienza con la chitarra, perché partecipo alla liturgia, perché mi piace dare il mio contributo attraverso il suono, quindi pregare attraverso il suono. E perché lo strumento si adatta comunque a qualunque tipo di situazione, non ha questi limiti, se non quello ovviamente è un po' scomodo da trasportare, questo
0: Certo.
1: è evidente, però si adatta molto bene poi ai canti anche molto, ripeto, contemporanei, Genverde, Rinnovamento dello Spirito,
0: Ecco.
1: anche un repertorio estremamente giovane della liturgia che anima le nostre celebrazioni.
0: Vedi, questo lo diamo proprio come segno di incoraggiamento a quanti volessero suonare uno strumento in chiesa e non se la sentono di affrontare il poderoso e maestoso organo o non vogliono semplicemente limitarsi alla chitarra. Ecco, quindi incoraggiamo a imparare a suonare l'arpa e a studiare questo strumento. Un'altra domanda, ma proprio molto semplice. Ci hai parlato di questa esperienza con Gianverde. Ecco, qualche altra esperienza di fraternità, di collaborazione, di un bel progetto realizzato insieme nella tua carriera ormai di musicista, di insegnante, perché so che insegni nella scuola.
1: Sì,
0: Ce l'hai da raccontarla?
1: ho avuto l'onore e il dono, più che altro il dono di partecipare all'incontro organizzato il 27 ottobre 2011 ad Assisi da Papa Benedetto XVI per la preghiera per la pace nel mondo e quindi di suonare in diretta per il Papa e per tutti i rappresentanti di tutte le religioni del mondo.
0: Che avranno molto apprezzato. Il Papa Benedetto poi, guarda, aveva, non si può dire un debole per la musica, ma è un vero
1: Beh
0: intenditore.
1: sì, beh, lui
0: Un vero
1: è un
0: intenditore.
1: profondo
0: Sì,
1: conoscitore
0: sì.
1: della musica, pianista di ottimo livello.
0: Sì, quindi ne avrà goduto del tuo suono.
1: Io non so quanto avrà potuto sentire nell'insieme, però ho avuto, sì, questa è stata un'esperienza molto bella.
0: Vero.
1: Il mettere a disposizione il suono per un momento di preghiera, per un momento di pace, per un momento di comunicazione che va al di là delle semplici parole, che è molto più profondo. Questo insieme ad altri musicisti, come me, chiamati per l'occasione, uniti a
0: Che
1: invece
0: bello!
1: movimenti che animavano poi tutta la giornata.
0: Ma che meraviglia! Praticamente avevi la consapevolezza, anzi la certezza consapevole, che stavi contribuendo a far pregare per la pace, che il Signore stava usando te per portare pace nel mondo.
1: Sì, avevo anche una telecamera puntata a 20 cm dalle mani e questo ogni tanto mi distoglieva.
0: Non aiuta.
1: Però ho superato l'imbarazzo dei primi 10 secondi, poi è stato molto bello. Sono stati molto belli i giorni precedenti, quando poi si preparava e si conoscevano tutte le persone che contribuivano, sì, ognuno nel loro piccolo, a realizzare questo grande evento.
0: Cosa ci fai sentire adesso?
1: Adesso vi faccio ascoltare qualcosa di completamente diverso, tratto dal repertorio celtico, che in questo caso invece eseguirò con l'arpa classica, e sono due ballate della tradizione irlandese.
0: Di che periodo quindi? Possono essere anche molto antiche?
1: La prima le ho unite perché sono, secondo me, complementari l'una all'altra. La prima è del 1650, la seconda è leggermente più contemporanea, siamo all'inizio dell'Ottocento, però sempre di autori anonimi.
0: Benissimo, ti ascoltiamo volentieri. Grazie Lucia.

0: Lucia veramente ci porta in cielo con queste note, con quest'arpa. Le dicevo prima che mentre la ascoltavo, con la fantasia ero in Irlanda, ero in queste immense distese verdi, con questi cieli azzurri, col mare sullo sfondo. Ho davvero goduto di queste armonie. Lucia, la musica sempre porta armonia, ci fa bene, è quasi terapeutica. E se uno è triste, trova consolazione nella musica. Se uno è molto felice, trova come una rispondenza interiore nella musica. Di fatto credo che non sapremo vivere senza i suoni, senza i rumori, ma senza i suoni belli, senza le armonie belle. E quando c'è qualcosa, non so, una voce troppo roca, troppo rovinata, dei rumori fastidiosi, subito soffriamo. Chi più chi meno, ma sentiamo che non ci fanno stare bene, mentre ci sono voci soavi oppure suoni molto soavi che ci fanno stare bene. A te fa questo effetto la musica?
1: Sì, beh sì, io ovviamente credo purtroppo di avere anche una deformazione professionale nel senso più buono del termine. E io ad esempio non riesco ad andare, non so, in un locale a consumare qualcosa con gli amici, se c'è musica di sottofondo io non riesco a parlare con gli altri perché la mia attenzione viene subito calamitata dalla musica. Per me non esiste musica di sottofondo.
0: Ecco, o è musica o è parole.
1: Esatto, o è musica o sono parole. Però quello che hai detto è molto vero e lo condivido, si trasmette molto di più con il modo con cui si dice una parola che non il significato semplice della parola stessa.
0: Vero?
1: Questo anche come insegnante in questi anni me ne sono resa conto, senza entrare poi, non so, nell'ambito della comunicazione non verbale, no? Quindi la postura del corpo,
0: certo,
1: l'atteggiamento, però il suono della voce è fondamentale. È inutile dire va tutto bene o state tranquilli se poi uno usa un tono di voce
0: panico,
1: che dice esattamente il contrario,
0: il contrario.
1: No? E quindi è molto importante, questo è fondamentale. Per quanto riguarda la musica, sì, ti posso confidare questa cosa, tanto siamo in pochi.
0: Sì, tu e io e le telecamere, non ci vede nessuno.
1: Che il brano che suono cambia. Cambia il brano che poi vi eseguirò fra poco, è cambiato per me negli anni perché maturiamo, perché le nostre esperienze poi di vita ci portano a vedere le cose in maniera diversa, no?
0: Ma cambia il modo di fruirne o il modo anche di eseguirlo?
1: Ma cambia anche il modo di eseguirlo, perché io lo eseguo mai per gli altri, sempre per me.
0: Ecco, questo è interessante.
1: Quando io suono, lo suono sempre per me. E inevitabilmente lo suono a seconda di come mi sento io,
0: certo,
1: di come sto io. E ci sono brani, quasi tutti comunque, che il compositore comunque ci vuole raccontare qualcosa, al di là dell'accordo, della nota, dello strumento usato in un certo modo, comunque comunica un messaggio, un momento della sua vita, un brano a carattere descrittivo proprio di un panorama, di una situazione storica. E però il vissuto personale, lo stato d'animo di chi lo suona poi influisce tanto. Quello che dico sempre alle mie allieve, dico che lo stesso strumento, cioè quest'arpa suonata da me e suonata da un'altra arpista, non suona nello stesso modo.
0: Ecco.
1: Perché comunque lo strumento vive attraverso la persona che lo suona e cambia molto. E quindi anche il brano poi che viene eseguito nel tempo si modifica, perché quel passaggio, quel passo, quel tipo di accordi, quel tipo di dissonanza che in un periodo della mia vita potevano sembrare sereni oppure mi facevano pensare ad una cosa positiva, in un altro momento della mia vita hanno acquistato magari delle note più malinconiche,
0: ecco,
1: o magari più.
0: E quindi cambia anche il tuo modo di interpretare, giustamente,
1: certo,
0: nell'esecuzione. Cerchi mai qualche cosa per te quando suoni? Non so, senti bisogno di qualcosa, bisogno di conforto, bisogno di riflettere, bisogno di trovare un attimo di lucidità interiore per affrontare una situazione un po' spinosa. Cerchi questo nella musica, ti aiuta? È per te un veicolo di sapienza divina, ecco, perché sai, l'armonia prima di tutto è quella di Dio. E bene o male le cose belle della vita ci portano a Lui, dicono un riflesso di quello che è Lui nella creazione. Se è una domanda troppo personale, puoi anche rispondere.
1: No, stavo quasi contemplando quanto stavi dicendo, che è molto bello e profondo. Ti ringrazio, anzi, di questa riflessione che possiamo fare io e te insieme a chi ci sta seguendo. E, la musica mi ha aiutato tanto, mi ha aiutata tanto a riuscire a capire chi ero e soprattutto mi aiuta a ritrovarmi. A capire bene qual è il mio percorso terreno su questa terra quotidiano. E, io spero tanto che questo piccolo incontro di stasera possa aiutare a capire ai giovani quanto sia importante avere un buon rapporto con il suono, con la musica, perché ci aiuta a conoscerci, ci aiuta a stare bene con noi stessi. Io quando suono poi sto bene, riesco a ritrovare proprio la mia centralità.
0: Tutto torna a posto e va in ordine?
1: Sì, sì. Anche se ci sono momenti ovviamente che poi non è sufficiente, no? Nella vita
0: è chiaro,
1: ci sono momenti
0: difficili.
1: È un
0: grande aiuto.
1: Sì.
0: È un
1: sì.
0: grande aiuto. Allora adesso cosa ci fai ascoltare? Lo ascolteremo con questa disposizione interiore.
1: E il brano che vi faccio ascoltare adesso è un po' più impegnativo. È un brano dei primi anni del Novecento, scritto esattamente nel 1943.
0: Quindi anni drammatici.
1: Anni drammatici, in piena Seconda Guerra Mondiale, da un compositore italiano che si chiama Virgilio Mortari, tratto da una raccolta che lui ha intitolato Studi Galanti, si intitola Sarabanda. E si sente tutto il dolore di quegli anni.
0: Ecco, grazie.

Approfitto a ricordare ai telespettatori il numero di telefono degli studi di Maria Vision che sono qui a Loreto dietro la Basilica della Santa Casa. Il telefono è 071

0: 750-1707. Potete telefonare o per dire, lasciare un vostro messaggio, esprimere un vostro parere. Non dico sull'artista Lucia perché è bravissima, questo non serve, ma se avete delle domande, delle richieste, se volete invitarla a tornare, ecco, telefonate tranquillamente. Lucia, mi permetto di dire così ai telespettatori perché vorrei che questa piccola trasmissione fosse per loro un momento di conforto. E allora se c'è qualcosa che li fa stare bene, è bello che si possa ripetere. Se c'è qualcosa che li incoraggia a scoprire la bellezza e il sorriso di Dio nascosto nella realtà umana, che ogni tanto è dura, è molto dura, ecco, mi farà piacere, mi farà piacere.
1: Grazie.
0: Hai un sogno che riguarda il tuo strumento, no, non entro nel tuo privato, ma qualcosa che vorresti realizzare con la tua arpa? Non lo so, un concerto di 100 arpe, oppure un concerto privato per il Santo Padre, oppure, non lo so, c'è qualche cosa che ti piacerebbe? Che senti che potresti fare, che ancora non hai avuto semplicemente occasione o abbastanza vita per realizzarlo?
1: Devo essere molto onesta, no, sono molto riconoscente per tutto quello che la vita musicale mi ha offerto e che faccio. Riesco a fare questo mestiere, cioè io vivo facendo insegnante di arpa, suonando, insegnando musica, e questo è un grande privilegio, Sorbarmi.
0: Vero.
1: Sono in un momento molto felice della mia vita e mi auguro di poterlo continuare a fare ancora a lungo finché nostro Signore vorrà. Ho la fortuna di insegnare questo strumento, di avere tante allieve di arpa celtica e un po' meno di arpa classica, ma anche quest'anno sono 20.
0: Pensa!
1: E quindi sto costruendo piano piano un po' cercare di lasciare questo testimone a queste mie figlie musicali, quindi sono contenta, vivo quotidianamente con gioia quello che mi viene proposto. Il tuo invito qui è stato accolto, tu sai, con un po' di difficoltà a causa della mia timidezza, preferisco
0: suonare. No, ma sei bravissima.
1: Suonare.
0: No.
1: Anziché parlare.
0: Dovresti stare qui tutte le settimane,
1: No, ma vedremo.
0: Ecco.
1: Quindi vivo con grande gioia e riconoscenza tutto quello che capita quotidianamente. Non c'è un momento più importante, ecco, musicale dell'altro, c'è ogni momento è importante. La lezione che faccio quotidianamente, quando partecipo all'animazione nella mia parrocchia, quando faccio qualcosa di più importante come stasera, come un concerto fatto la scorsa settimana nella Pinacoteca di Recanati davanti alla Pala del Lotto. Quindi no, devo essere onesta, vivo con serenità e fiduciosa, in attesa di quello che capita giorno per giorno. Cerco di farlo al meglio, ci provo.
0: Noi ti auguriamo che ti capitino le cose migliori, le più belle, le più entusiasmanti, guarda, veramente. E ti auguriamo anche di continuare a portare tanta pace e tanta gioia col tuo strumento. Forse i telespettatori ricorderanno, magari i più attenti o i più assidui, che il giorno dell'Assunta di quest'anno 2013 Lucia ha suonato l'arpa durante la messa pontificale solenne presieduta dall'arcivescovo di Loreto, Monsignor Tonucci. Ha accompagnato il salmo responsoriale, ma soprattutto ha eseguito due splendidi brani al momento dell'offertorio e come secondo canto di comunione, quindi ha aiutato i telespettatori, scusate, i fedeli che partecipavano alla messa, a vivere con frutto quei momenti. E sai, il commento che io ho sentito poi dalla gente era che era proprio perfetto per la festa di quel giorno. Una festa, sai, l'Assunzione di Maria, in cui tutti alziamo gli occhi al cielo e sappiamo che una parte di noi è già là che ci attende, e tu con questo suono così celestiale, vedi, è uno stereotipo, ma purtroppo calza pennello, e hai aiutato tutti quanti. E fu un'esperienza molto bella. So che il nostro maestro di cappella era entusiasta dell'idea e mi disse che bisognava tenerla questa possibilità per le grandi occasioni, per quelle speciali.
1: Io sono molto contenta e ho detto sia a Padre Giuliano che a te.
0: Padre Giuliano che è il maestro di cappella.
1: Che è il maestro di cappella, sì.
0: Ecco,
1: esatto.
0: Non abbiamo detto il nome, ma era lui.
1: E anche a Sua Eccellenza, che per me è un piacere. Vi ripeto, è un modo per partecipare alla celebrazione con il mio linguaggio, quindi con il suono, con la musica. È stata una gioia grande anche per me.
0: Il pezzo che ci suoni adesso che cosa dice?
1: Il brano
0: visto
1: che
0: parli di linguaggio.
1: È il mio saluto per voi, per questa serata passata insieme, e in realtà parla proprio di un cammino, di un viaggio, è proprio traveling on, viaggiando attraverso, e, è un brano tratto in questo caso dalla musica leggera di una autrice contemporanea che si chiama Nancy Gustafson.
0: Ecco, ah, Lucia, scusa, una piccola domanda, piccola, sì. Ma giusto perché poi così ti lasciamo in pace. Ci dicevi che hai tutte giovani allieve, ma c'è un'età entro la quale è meglio parcheggiare l'idea di suonare l'arpa, o pensi che tutti, presi dall'entusiasmo, possono a un certo punto decidere di iniziare?
1: Io, nella mia piccola esperienza, ho anche allievi e allieve cosiddette mature, cioè anche che hanno 40-42 anni, che iniziano con grande passione e che ottengono degli ottimi risultati. Un'altra cosa importante da dire è che l'arpa non è uno strumento al femminile. Non esiste questa connotazione al femminile. È purtroppo un'immagine, uno stereotipo un po' italiano. All'estero è molto più utilizzata dagli uomini che non dalle donne, anche perché questo suo fascino, no? Adesso ovviamente per me è lo strumento più bello del mondo, non sarà così
0: per tutti.
1: Fa una
0: gran bella scena,
1: Richiama l'eleganza, no? E
0: sì,
1: gli angeli,
0: come no?
1: Però è uno strumento che richiede una certa forza, sia per reggerlo sulla spalla che per ottenere un bel suono, perché comunque il suono è dato dal polpastrello che pizzica la corda, e quindi avere un po' più di polpastrello, come di solito la
0: connotazione
1: maschile, esatto,
0: certo.
1: Poi ha è di aiuto.
0: Aiuta.
1: È di aiuto.
0: Insomma, praticamente vi sta incoraggiando a non lasciarvi intimorire dalla maestosità dello strumento, ma se avete questa passione in fondo al cuore, a lanciarvi in questa avventura. Intanto ci godiamo il tuo brano. Approfittiamo a ringraziare ancora tanto Lucia per la sua presenza qui, davvero.
1: Grazie.
0: Io mi faccio voce di tutti quelli che hanno seguito la trasmissione.
1: Sono io che ringrazio te.
0: Sei benvenutissima tutte le volte che vuoi, ci fa un gran piacere. E grazie di quest'ultimo brano che suoni per noi. Ci vediamo la settimana prossima, ci salutiamo con queste splendide note di cielo di Lucia Galli, arpista.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Per entrare in questo mistero riconosciamoci peccatori e chiediamo perdono dei nostri peccati.

0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, grandissima colpa. Supplico la Beata, sempre Vergine Maria. Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Preghiamo. O Dio, che agli Apostoli in preghiera con Maria, la Madre di Gesù, hai donato lo Spirito Santo, concedi a noi, per la sua materna intercessione, di servirti fedelmente e diffondere con la nostra vita la gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro del profeta Amos. Così dice il Signore: in quel giorno rialzerò la capanna di Davide che è cadente. Ne riparerò le brecce, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò come ai tempi antichi, perché conquistino il resto di Edom e tutte le nazioni sulle quali è stato invocato il mio nome. Oracolo del Signore che farà tutto questo. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, in cui chi ara si incontrerà con chi miete e chi piccia l'uva con chi getta il seme. I monti stilleranno il vino nuovo e le colline si scioglieranno. Muterò le sorti del mio popolo Israele. Ricostruiranno le città devastate e vi abiteranno. Pianteranno vigni e ne verranno il vino. Coltiveranno giardini e ne mangeranno i frutti. Li pianterò nella loro terra e non saranno mai divelti da quel suolo che io ho dato loro. Parola di Dio.
1: Prendiamo.

0: Il Signore annuncia la pace per il suo popolo.
1: Il Signore annuncia la pace per il suo popolo.
0: Ascolterò cosa dice il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a Lui con fiducia. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo.
1: Il Signore per il suo popolo.
0: Certo, il Signore donerà il

Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco, ed esse mi seguono.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma veramente, ma verranno giorni quando lo sposo sarà tolto loro, e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa del vestito e lo strappo diventa peggiore. Né si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi, e così l'uno e gli altri si conservano. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

Perché era? Perché Gesù faceva vedere che le sue pratiche religiose erano così diverse, che non digiunava come i farisei e i discepoli di Giovanni il Battista? E il digiuno è una buona cosa, perché non fa vedere che si digiuni? Ma Gesù faceva tante cose che non si faceva vedere così, ma portava qualcosa di nuovo. Infatti Gesù non ha portato un'altra religione che potrebbe essere in fila con le altre religioni. Ha portato qualcosa di nuovo, veramente nuovo. E la novità è che il nostro Dio è diventato uomo. Il nostro Dio vuole essere considerato in alcuni passi uno sposo e vuole quella relazione intima con ognuno di noi. Altrove si presenta come un padre, un papà, e che chiede nei nostri confronti quella relazione di libertà che un sposo, una sposa, un papà e un figlio possono vivere insieme. Quella libertà di sapermi amato. È dentro quella relazione di libertà, di amore, che lo Spirito Santo possa trasformarmi, trasfigurarmi. Quella è la novità. Di intimità, di libertà. Perciò la vita religiosa, le pratiche, i digiuni, le liturgie, hanno tutto un valore, ma sono sempre un valore di conseguenza. Nelle altre religioni è tutto qui, bisogna fare questo. È il mio sforzo di fedeltà alle pratiche e effettivamente anche la misura della mia santità. Da noi non è così. E perciò Gesù dice, guarda, quando lo sposo è con voi, come vivete con lui è molto diverso.

0: processo e la novità la novità dell'esperienza di Dio richiede un nuovo modo di vivere, un nuovo modo di adorare, un nuovo modo di relazionarci con Dio. Perciò vino nuovo deve avere persone nuove, non può essere messo nel vecchio, perché si distrugge tutto, sia chi sta cercando di vivere nuovo, sia chi sta cercando di vivere il vecchio. Allora, è un po' difficile anche per me trovare parole per correttamente comunicare questo, ma la nostra novità davvero richiede lo sforzo di una relazione intima con il Padre, che è prioritario. Ed è molto facile, perché la nostra umanità ha bisogno di controllo, ha bisogno di certezza, ha bisogno di pratiche, ha bisogno di questo, e che lentamente dentro il nostro cammino con il Signore scivoliamo facilmente nel vecchio. E io mi misuro se ho fatto bene il rosario, se sono venuto all'adorazione oggi, se mi sono presentato alla messa, e mi misuro me stesso, e perciò presumo che Dio mi misuri se ho fatto quello che devo fare. E lentamente si scivola fuori da quell'intimità di una libertà di un figlio con un papà. I'm trying to say, it's difficult, why does Jesus not promote fasting like the Pharisees and the disciples of John the Baptist did? Why did he sort of say, no, I'm the spouse is here, the groom is here? And why did he say you have to put new wine in new wineskins? What is this newness that he's talking about? And why is this newness able to relativize and make less central the practice of fasting and the Sabbath and so many other things? I think the newness of Jesus is that he's a groom, he's the spouse, and the relationship that he wants with us is that form of intimacy, that form of freedom. Or elsewhere he'll speak of him, of the Father who wants to dwell in us, and he'll call the Father Dad. And he wants us to have a relationship with the Father which is the same freedom of a child with a loving father. Both things are very difficult for us, both because it's difficult to understand God as a dad, because he's God, and it's difficult to understand him as the groom, because, well, what does that mean? And so the newness is the style of relationship based on freedom and based on intimacy and based on love. Our practices are a consequence of that. Whereas in all the other religions, no, it's central. Here, this is unique to Jesus Christ, God made man. God who dwells within us, God who sends us his Spirit so that he can live within us. God who comes to us like that to transform us, not because I'm doing something special, but simply because I'm his child and I want him and I believe that he can do this for me. It's a completely different logic. And it's a completely different relationship, which is why some things have to change. New wine and new wineskins. Now, we as humans tend towards this need to control, this need to determine religion. And as I'm doing the right thing, I can measure myself favorably. And if I've measured myself favorably, I've done the right thing, I've prayed the rosaries today, I've been to adoration today, I did this today, then I presume God will think the same thing about me. Oh, I've done the right thing. Which is, again, slipping out of that freedom of the relationship child and father. It's very difficult to remain in the intimacy of God as God remains in the intimacy of me. Natalie, can you please put the cord across? No, not that one, the other one at the back, ah, yeah. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi,
1: il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo
0: alla destra di Dio Padre onnipotente,
1: di là verrà a giudicare
0: i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
1: la risurrezione
0: della carne e la
1: vita.
0: Eleviamo le nostre preghiere pregando: Padre buono, ascoltaci.
1: Padre buono, ascoltaci.
0: Padre buono, accogli la Chiesa, la tua figlia e la tua sposa, e che la Chiesa possa essere testimoni nel mondo di te, sposo, di te, padre, e comunicare questa novità all'umanità. Preghiamo. Preghiamo per il Santo Padre Leone, nelle sue fatiche di guidare questa Chiesa, nelle sfide che affronta oggi all'interno della Chiesa e sulla scena politica. Per il Santo Padre preghiamo. Preghiamo per la pace nel mondo, che finalmente le guerre cessino, cominciando tra marito e moglie, nella famiglia e nella società più locale, fino al livello politico e più grande. Preghiamo. E preghiamo per tutti coloro che soffrono di ogni forma di malattie mentali, fisiologiche, perché le nostre sofferenze diventano il luogo dove Gesù possa manifestarsi. Preghiamo. Preghiamo per i nostri cari defunti, che siano accolti in paradiso, anche per la guida nell'Olanda che è morto recentemente. Preghiamo.
1: Padre buono, ascoltaci.
2: Per tutte le intenzioni della Madonna come primo sabato del mese e anche tutte le offese contro il suo cuore immacolato, preghiamo.
0: Padre buono, per Cristo nostro Signore.
3: Amen. 110.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo, in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, ad onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Questo nostro offerto, Signore, ottenga dalla tua benevolenza, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, che la tua Chiesa cresca per il numero dei fedeli e risplenda sempre per nuovi frutti di santità e di grazie, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello, bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria. Umile ancella, accolsi la tua parola e la custodì nel suo cuore, mirabilmente unita al mistero della Redenzione. Perseverò con gli Apostoli in preghiera, nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino, segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, unite agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode.

Veramente, santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Petra, il Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo. Con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme:
2: Padre,
3: Padre nostro.
0: Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona lei unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
4: Peace to you.
5: Thank you.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore.

0: La comunione sarà distribuito anche all'esterno.
1: Canto di comunione 120, 120.

0: Preghiamo.
1: Abbiamo ricevuto, Signore, i sacramenti della nostra redenzione, nella memoria della Beata Vergine Maria, Regina degli Apostoli. Fa che, perseverando nel tuo amore e nel servizio dei fratelli, progrediamo nella via della salvezza per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Signore sia con voi.
2: E con
1: vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: La messa è finita, andate in pace.
2: Grazie a Dio.
3: Canto finale 207, 207.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è. Se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato, proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita tuttora presente che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui, proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita Lacocque ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù, in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni, e Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria Lacocque per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. I contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita Lacocque, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico, cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.

Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora

ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del

il tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia.
Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede,
perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi.
fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, convertitevi e vestitevi di vesti penitenziali e di profonda preghiera personale, nell'umiltà chiedete la pace all'Altissimo. In questo tempo di grazia, Satana vuole sedurvi, e voi, figlioli, guardate mio figlio e seguitelo verso il Calvario, nella rinuncia e nel digiuno. Sono con voi perché l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e di guidarvi verso la gioia del cuore, nella fede che cresce in tutti coloro che amano Dio sopra ogni cosa. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te. Tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato.

della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, creatore e redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita. Amen.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica

generosità. Ingiustizia con giustizia. È l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e leghizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo santissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. Oh Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel santissimo sacramento dell'altare. Oh Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro.